Per la rubrica Musica per Tutti abbiamo trasmesso Rhapsody in Blue, arrangiamenti di composizione di George Gershwin, eseguiti da William Tritt al pianoforte, Cincinnati Pops Orchestra ha diretto Eric Kunzel. E per concludere Paco de Lucia alla chitarra e il suo sestetto.

Con la musica di Paco De Lucia alla chitarra e il suo sestetto si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta in Giappone, dove è stato registrato il concerto dal vivo che stiamo per ascoltare. Era il 28 marzo 2025, il luogo, la Toppen Hall di Tokyo. E abbiamo detto spesso che il quartetto per archi è un po' la cartina di tornasole di un compositore. Oggi andiamo a scoprire un repertorio molto particolare, molto difficile, cioè l'ottetto che mette insieme appunto due quartetti musicali. In questo caso i due ottetti sono il primo che ascolteremo di Felix Mendelssohn, il secondo di George Enescu. 75 anni separano i due quartetti e soprattutto una civiltà musicale molto diversa. Iniziamo con Mendelssohn, siamo a Berlino. Nel 1825 Mendelssohn ha soltanto 16 anni, eppure concepisce un ottetto davvero molto molto interessante. Prima, tra i lavori da segnalare, c'è quello di Louis Spohr, che aveva messo insieme due quartetti, aveva fatto appunto un doppio quartetto. Invece Mendelssohn fa qualcosa di diverso. Mette insieme questi otto musicisti che si rincorrono, si separano, hanno insieme una fluidità che lo stesso Mendelssohn descrive sulla partitura come questo ottetto, scrive Mendelssohn, deve essere suonato da tutti gli strumenti nello stile di un'orchestra sinfonica. E effettivamente qui l'idea è proprio un qualcosa che è molto avanti negli anni e che è incredibile come appunto un musicista di soltanto 16 anni sia in grado di fare un passo così ardito nella tecnica e nel linguaggio musicale. Quattro sono i movimenti di questo capolavoro mendelssohniano. Si inizia con un allegro moderato ma con fuoco. Qualcuno ha scritto un'esplosione di ottimismo. Certo che è il primo violino che lancia un po' la sfida a tutti gli altri archi di questo ottetto e si passa un certo momento, davvero un momento vertiginoso in cui tutti quanti sono chiamati a questo gioco anche di spazialità, perché no, e di volume sonoro. C'è poi l'andante che ovviamente, essendo il momento lento, ha una malinconia quasi crepuscolare. Qualcuno, qualche musicologo ha invocato Mozart e certo lirismo, è sicuro che è lì che guardava sicuramente Mendelssohn, ma con delle modulazioni che fanno di questo, anche di questo movimento, un lavoro intensamente romantico. Si arriva poi allo scherzo allegro leggerissimo, come è scritto, che qualcuno ha definito il cuore pulsante leggendario dell'opera. Una studiosa ha parlato di questo

che neanche a dirlo Mendelssohn conosceva molto bene, ma a un certo punto riappare il tema dello scherzo, e questo è il fatto più interessante quando ascolteremo insieme questo movimento, perché è questa memoria musicale che dal punto di vista teorico è davvero importante, davvero porta la musica e la filosofia insieme in questo periodo storico. Abbiamo detto che siamo a Tokyo, abbiamo detto che si tratta di un ottetto, ma non abbiamo detto che per questo concerto sono impiegati due dei maggiori quartetti europei, il Belzea Quartet e il Quatuor Eben. Il Belzea Quartet, che ha come centro, diciamo, pulsante Londra, è formato da Corinna Belzea e Suyeon Kang al violino, Krzysztof Kozelski alla viola, Antoine Lederlen al violoncello, mentre il Quatuor Eben è formato da Pierre Colomba e Gabriel Lamagadure al violino, Marie Chelem alla viola e Yuya Okamoto al violoncello. È anche detto che da questo concerto che ascoltiamo ora, registrato a Tokyo, poi i due quartetti hanno realizzato un CD nel gennaio del 2026. E ascoltiamo dunque questo ottetto in Mi bemolle maggiore opera 20 di Felix Mendelssohn, nell'esecuzione, come detto, del Belzea Quartet e del Quatuor Eben.

Abbiamo ascoltato di Felix Mendelssohn l'ottetto in Mi bemolle maggiore opera 20 nella esecuzione del Belzea Quartet del Quator Eben. La registrazione dal vivo è stata effettuata a Tokyo presso la Toppan Hall il 28 marzo 2025 dalla NHK di Tokyo. E un concerto, lo avevamo detto, molto bello, molto particolare proprio per questa questo strano ensemble con due quartetti che si integrano in due ottetti, che sono due esempi diversi, ma che fanno parte davvero della storia della musica, sia quello di Felix Mendelssohn che quello che stiamo per ascoltare di George Enescu. Anche il compositore romeno era giovane nel 1900 quando ha scritto l'ottetto in Do maggiore opera 7. Enescu era nato nel 1881 e morto nel 1955 per la cronaca. Quindi questo ottetto però ha un valore programmatico per Enescu e riesce effettivamente ad avere a fare un lavoro piuttosto ambizioso, pensato, come ha scritto qualcuno, come un singolo gigantesco movimento ininterrotto, pur mantenendo la tradizionale suddivisione in quattro tempi. Enescu li salda in qualche modo per creare una sorta di grande forma sonata della durata di quasi 40 minuti. Un compositore musicologo rumeno, Dan Dediu, l'ha definito questo ottetto una partitura titanica, scusate, dove ogni esecutore è spinto al limite estremo delle proprie capacità fisiche e intellettuali. È certo che questa forma ciclica di questo quartetto mette a dura prova la capacità dell'ottetto. In questo caso, lo abbiamo detto, abbiamo due quartetti di grandissimi professionisti, il Belzea e le Ben, quindi davvero l'occasione è molto bella per ascoltare dal vivo questa esecuzione. Quattro i movimenti appunto dell'ottetto di Enescu. Il primo è un très modéré, molto moderato, l'apertura è però un vero e proprio fiume in piena con un tema molto vasto che già dall'inizio si pone come una difficoltà, non tanto per chi ascolta quanto per chi esegue, con influssi della musica popolare e un rigore però contrappuntistico che in qualche modo serve anche a chi esegue per, come dire, seguire senza troppi problemi quello che è la partitura. Il secondo movimento è un Très Fugueux, che è una sorta di scherzo, una pagina però piuttosto violenta, con ritmi spigolosi. Una macchina percussiva, come qualcuno l'ha definita, che è forse il movimento che più di ogni altro mette anche alla prova i musicisti dal punto di vista fisico, oltre che mentale. Segue però, come si addice a un movimento che ha messo fisicamente alla prova gli esecutori, un lentement, questo lentamente che è proprio la quiete dopo la tempesta, un ambiente quasi notturno, un tema dolente. Un momento veramente in cui chi ascolta e chi esegue insieme sono lì a tirare il fiato, a respirare, prima del movimento finale che è un mouvement de valse bien rythmé, movimento di valzer ben ritmato, e una tensione che in realtà si dissolve nel finale con un valzer che ci culla e che ci dà con un Do maggiore finale una sicurezza, una gioia, una tranquillità anche che risolve tutto quello che è successo nell'ottetto di George Enescu. E allora ce l'ascoltiamo, l'ottetto in Do maggiore opera 7 di Enescu nella esecuzione, lo abbiamo detto, del Belzea Quartet e del Quator Eben.

0: Abbiamo ascoltato l'ottetto di Giorgio Enesco, ottetto in Do maggiore opera 7, nell'esecuzione del Belzea Quartet del Quator Eben, vale a dire per il Belzea Corina Belzea primo violino e Suyeon Kang secondo, Krzysztof Korselski viola, Antoine Lederlan violoncello, mentre il Quator Eben è formato da Pierre Colombet primo violino, Gabriel Lamagadure secondo violino, Marie Chelem viola e Yuya Okamoto violoncello. La registrazione che abbiamo ascoltato dal vivo è una registrazione effettuata presso la Toppan Hall di Tokyo il 28 marzo 2025. Una bella occasione, lo abbiamo detto, per mettere a confronto due ottetti che, scritti a 75 anni l'uno dall'altro, mostrano l'interesse per una sorta di doppio quartetto, una sorta di prova anche per il compositore che deve, se abbiamo detto che col quartetto d'archi il quartetto, il compositore, scusate, è come nudo di fronte al pubblico, bene, nell'ottetto questa cosa è ancora più forte. Allora abbiamo anche vissuto il cambiamento d'epoca tra il giovane Mendelssohn e il giovane Enesco. Insomma, davvero un bel concerto. Grazie da Marco Di Battista, a chi ci ha seguito fin qui, e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È nuovamente con noi, graditissimo ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta col quale stiamo esplorando il suo libro pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, grazie per esserti disturbato e per essere qui con noi.
3: Grazie a te che mi hai invitato ancora.
2: Argomento di questo quarto e conclusivo appuntamento sarà il luogo sicuro e la creatività del musicista. Appunto, nel tuo libro tu parli dell'importanza di trovare un luogo sicuro. Cos'è il luogo sicuro per te e come aiuti il musicista a trovare questo luogo, questo approdo sicuro?
3: Allora, in generale il luogo sicuro è un luogo dove tu hai la fiducia e la sicurezza, diciamo, un'altra parola per avere valorizzarti così tanto, avere la tua autostima, che poi nella ricostruzione della tua storia, di quello che sei, delle tue esperienze, no? Sei un'associazione di tante esperienze, persone che hanno influenzato la tua storia, scegliere come vuoi essere, come vuoi diventare, e affrontare questo è un atto di responsabilità. Tu sei responsabile di fare questa proposta, ma non è nel controllo tuo, perché ti lo fai verso altre persone, lo fai verso una comunità e entri in un discorso, in un scambio con questa comunità sulla tua proposta. Allora quelli ti criticano, qualcuno ti riconosce, qualcuno ti sostiene, altri fanno la testimonianza di questo, e in quel processo faticoso tu trovi te stesso, trovi con coerenza quello che vuoi essere, diventare, prendendoti la responsabilità. Per il musicista cosa vuol dire questo? No? Il luogo sicuro della terapia in generale, perché le persone pensano, hanno paura, pensano che non possono scegliere come vogliono essere, perché hanno più una idea estetica della vita, nel senso si fanno vivere, succede questo, succede quello, ma non prendono in mano e scelgono, no. Posso anche scegliere essere uno che oggi si innamora di una, o domani mi innamoro di un'altra, ma la scelta è un'altra cosa, no? Se mi succede senza che scelgo, sono persone che hanno spesso un atto, una sensazione depressa, non trovano un senso nella loro vita, eccetera. E il musicista come aiuti lui di trovare questo famoso
2: luogo sicuro?
3: Perché il luogo sicuro vuol dire che faccio una proposta come voglio essere, come persona privata, ma anche come musicista. Allora mi espongo con la mia vulnerabilità, con come dire, ti faccio vedere la mia vita, vado come se fosse un funambolo su una fune senza rete di sicurezza sotto, no? Ma non lo faccio per avere l'applauso del pubblico, lo faccio per il piacere di mettere in atto, mettere sul palcoscenico la poesia della mia vita, faccio vedere che talenti, chi sono, cosa mi piace, no? Che è diverso. Allora, il musicista sembra una idea molto interessante, quasi paradossale, di dire: va bene, tu il luogo sicuro trovi nella tua creatività. Non devi avere delle regole, dei sostegni, un pubblico che ti applaude, che ti riconosce, che dice: ma dai, sei bravo, no, io sono il più bravo. No. Se tu vai sulla fune per mettere la tua vita musicale in modo poetico in vista, allora in questo momento sei nel tuo luogo sicuro, perché sei tu. E per questo lavoro ultimamente sempre di più con due elementi. Uno è ripristinare il gioco di cui abbiamo parlato prima, no? Di cominciare a giocare. Il secondo, con l'idea che fare musica non è essere espressiva, non c'entra. Fare musica è essere creativa, che è diverso. La creatività è un giocare con possibilità, inventare, costruire, non esprimere prevalentemente. Anche esprimere, ma costruire, inventare.

0: Allora, per dare due esempi, una persona che aveva molto difficoltà, doveva fare un concorso per diventare professore a un conservatorio, doveva suonare lì, che ha avuto anche una storia di distonia, che stava già molto meglio. Allora ho chiesto: tu ti ricordi un momento nella tua vita dove sei stata molto creativa, dove hai inventato delle cose, no? E lui pensava un attimo, poi si ricordava un momento della sua vita dove anche addirittura ha composto delle cose per il suo strumento. Io ho detto: ma se questa esperienza che hai fatto 5-6 anni fa avesse una materializzazione, come si dice,
1: sì,
0: un simbolo, qualcosa, esternalizzare questo fuori di te, cosa sarebbe questo? Lui pensava un attimo, poi veniva in mente una scultura greca, una divinità, con certi colori, sai che una volta erano colorati. L'ha descritto, l'ha messo fuori, era sorpreso anche lui da questa intuizione, no? Il gioco. E poi l'hai portato questa figura a fianco di sé e ha detto dove voleva metterla in questo concorso.
1: Mezzo un po'.
0: E ha avuto la sicurezza che lì suona come co-compositore, come abbiamo detto, di inventarsi quello come pensa lui, che è giusto questo pezzo di musica. Poi l'abbiamo ancora preparato, abbiamo usato la scultura per fare questo altro lavoro della mimodinamica. Abbiamo detto: ah, ma tu suoni in Bach, come sarebbe questo Bach? E lui vedeva questa fuga di Bach come un'architettura particolare, una casa costruita in un certo modo. Poi abbiamo attraversato insieme questa casa, gli spazi, e lui ha descritto i colori, come si muoveva, era molto interessante. Allora, applicando già la creatività in questo, nella preparazione di un pezzo anche difficile, ma in modo suo, con le sue idee, no? Un altro caso molto breve, che anche lui, un violinista, molto difficoltà di fare questo passo di diventare grande, staccarsi dal suo maestro e fare concorsi, di dire: va bene, adesso vi faccio vedere come sono io. Alla domanda di ricostruire un momento creativo della sua vita è venuto come simbolo una tela di 10 per 10 metri, enorme, no? E dei secchi di colori con dei pennelli. E ha portato queste cose sul palcoscenico, nella sua immaginazione, quando ha suonato la tela. E anche lì abbiamo programmato nella simulazione prima un certo pezzo, come voleva dipingerlo, no? Quale colore dare, come muovere il pennello, no? E questo è interessante, perché spesso anche il pittore, no? Tu non lo sai all'inizio cosa vuoi esattamente dare forma, mentre lo fai si sviluppa anche la espressività, l'adeguatezza della forma, no? Ti dice: ah, così mi sta. No? Non so se rende l'idea.

0: Siamo in compagnia del professor Wolfgang Heinz Hurrich per parlare e percorrere il suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, nel 2019 hai pubblicato il tuo primo libro in lingua italiana intitolato Posso essere felice, che mi hai gentilmente portato. Anche il musicista quindi può prendersi il diritto ad essere felice come professionista. La felicità per un musicista che cos'è e come si può raggiungere?
1: E qui voglio introdurre i nostri cari ascoltatori in un terzo concetto antropologico. Il primo era il gioco, la rappresentazione giocosa. Il secondo era il mondo dei simboli, no? Simbolico, sì. Il linguaggio simbolico. Il terzo per me è la festa. Parliamo di musica, non della felicità in generale. È la festa. E la festa è un concetto antropologico molto particolare. Se tu pensi, le feste si ripetono qualche volta nell'anno, il Natale, il compleanno, il battesimo, eccetera. E sono rituali, momenti molto particolari che non sono mai, non hanno mai lo stesso svolgimento. Ogni volta Natale è diverso, anche se ha certi elementi che sono uguali, no?
0: Sì, vero.
1: E in una festa c'è un incontro di tante persone. E cosa trovo molto interessante in una festa che cambia, si trasforma il tempo, il vissuto del tempo. È un tempo particolare, tutto si ferma, gli incontri diventano diversi, uno si prepara anche per la festa, si veste in un certo modo. Come forse una poesia che ferma il tempo, e la festa diventa come una poesia che non ferma il tempo ma la trasforma in un modo diverso, e tutti che partecipano in questa festa hanno questo vissuto, no? del tempo diverso, e sono spesso un momento molto particolare socialmente, anche di felicità, di contentezza, di gioia, ma anche di gioia nel lutto, della festa del lutto, di onorare l'ultima volta, anche nel dolore, la gioia del dolore, sembra paradossale, ma onorare il morto. Allora penso che è importante che il musicista ha il piacere, che la festa è un luogo di felicità, la musica è un luogo di felicità. Come ti prepari tu, musicista, a questa felicità? Ti vesti anche, forse un giorno prima vai già lì, guardi come sono le configurazioni, ti familiarizzi.
0: Sì, con l'ambiente, sì.
1: No,
0: sì.
1: Con l'ambiente ti prepari. Poi quando c'è il momento della festa, tutta l'esperienza cambia, diventa diverso, sei un po' eccitata. Per esempio, ho lavorato con uno che suona in un'orchestra molto famosa e lui pensava sempre che è ansiosa. Poi abbiamo capito che lui, queste feste dei concerti, lui faceva parte di un'orchestra, aveva una certa adrenalina, e questa adrenalina era importante, una certa eccitazione, no?
0: Sì.
1: Era importante per lui, perché senza adrenalina è noioso, non ti dà, non ti impegni abbastanza, no? C'è qualcosa di particolare, vai a una festa, hai una certa accettazione, no? Una certa, sì, ti muovono un po' le viscere, no? Qualcosa di particolare, che secondo, e poi non lo sai esattamente cosa succederà. Non sarà come il Natale dell'anno scorso, perché le persone sono diverse, forse, ma anche se non sono diverse, il tempo è passato, le configurazioni, gli incontri saranno diversi in ogni caso. Forse questa volta non c'è il tacchino, ma c'è il coniglio, eccetera. Allora, la festa, come vivere questa cosa, e di dire è bellissimo, perché succede qualcosa che è così particolare. Io mi ricordo ancora una volta, ho sentito la settima di Mahler con la Filarmonia della Scala. È una festa di vibrazione, di sentimenti incredibili. Poi sono andato a casa e dicevo che era così bello, non conoscevo questa sinfonia prima, adesso me lo ascolto sul CD, era una delusione, non ho riconosciuto quasi il pezzo. Allora in queste vibrazioni c'è un famoso direttore, adesso mi fugge il nome, romeno, che è morto qualche anno fa, che si rifiutava addirittura di registrare, perché diceva questi suoni digitali non hanno più niente a che fare con questa festa, no? Perché lì c'è veramente il vibrare, vibriamo insieme, vibriamo, facciamo festa insieme. Poi le feste sono anche cambiate, una volta si mangiava il pollo nella scala, si lanciava e sotto non c'erano sedie, c'era il popolo semplice, no?
0: Sì, però.
1: E poi è diventato l'orchestra, l'incontro, la festa quasi sacra della borghesia nel Novecento, i concerti,
0: il rito del concerto,
1: del concerto. Poi ci sono le feste della Kammermusik e della Hausmusik, a Vienna, il Brahms, dove suonavano sempre con il piacere, ma anche con un piccolo pubblico in questi salotti, no? di fare festa alla musica, di festeggiare, di fare musica insieme, no?

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per parlare ed esplorare il suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerrini e Associati. Altro tema importante che affronti, Wolfgang, è quello della paura. Come imparare a gestire al meglio la paura? La paura, dicono, ti scalda o ti brucia?
1: Mi scalda, ti brucia.
0: Uno non ci sta una via di mezzo, quindi come si gestisce un sentimento del genere?
1: È complesso la paura. Da una parte è complesso, dall'altra parte è semplice. Se tu hai paura di qualcosa, sei musicista per esempio, tu suoni chitarra,
0: sì,
1: ci immagini questa situazione, tu suoni domani davanti al Papa, ti vedi morto? Tu ti vedi morto?
0: No.
1: No. Se non tu ti vedi morto, puoi farlo, perché ci sono solo tre cose che possono succedere. E tutti e tre sono di apprendimento. O fai una bellissima esperienza.
0: Sì.
1: Fai una mediocre esperienza.
0: Una pessima.
1: O fai una pessima esperienza, ma hai imparato qualcosa.
0: Sì.
1: Altri esiti non si. Ma se tu ti vedi morto, se tu mi proponi andare sul Monte Everest domani, io non vado con te perché mi vedo morto. O se mi dici, senti, fra due settimane tu devi suonare, perché ho fatto a 15 anni il concerto di pianoforte di Mozart.
0: Però
1: non lo faccio perché mi vedo morto, no? Dovrei prepararlo almeno mezz'ora. Sono fuori esercizi. Allora, con questa domanda diventa più una domanda come usarlo la paura. Se ti vedi morto, perché ci sono certi musicisti che si vedono morti, perché se succede qualcosa tutto si interrompe l'orchestra. Se io sbaglio, mi cade l'arco, tutto si interrompe. E poi cosa succede? Forse si riprende. Allora? E te? Va bene. Hai inciampato, si riprende. È una cosa, sei morto? No? In senso di indagare sulle conseguenze, che spesso sono conseguenze enormi.

o indagare su nelle favole. Questo qui entriamo nella leggerezza di Calvino di nuovo, che parla anche molto delle favole. Le persone trovano e inventano delle risorse. Hänsel und Gretel, la Gretel, il bastoncino, inventa e salva il suo fratello con la strega che tocca il bastoncino e non il dito non lo ammazza subito, no? Allora inventare anche delle risorse per farlo, e dall'altra parte accettare, e questo è il lavoro forse più difficile e più facile, quella tesi che il posto sicuro, il luogo sicuro è la tua creatività. Se tu sei dentro la tua creatività, è chiaro che rischi la tua vulnerabilità, perché se tu ti metti al nudo, se ti piace solo essere mascherato, non al nudo, allora diventa difficile di suonare la tua voce. Allora sicuramente hai bisogno di un ambiente che ti sostiene in questo, delle persone, delle che sono testimoni per te, no? Sì. Hai avuto una volta un contrabbassista che ha fatto il concorso alla Scala, e quelli hanno detto, il primo contrabbassista ha detto: devi fare prima 10 sedute con me, così ti faccio sentire come si suona il contrabbasso alla Scala. E lui ci ha suonato in orchestre in Germania, era bravo. Dice: no, se tu vuoi che io suono come vuoi tu e farmi delle lezioni, che io pago anche un posto così, non... Vulnerabile vuol dire mi faccio vedere io, ma senza che io devo fare un corso di preparazione, di suonare come volete voi. Se non vi piace va bene, no?

Tirabi.

0: si conclude così questa serie di appuntamenti dedicati al libro di Wolfgang Ulrich, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Per chi volesse reperire questo libro, ma anche il precedente, Posso essere felice, come deve fare Wolfgang?
1: Ma c'è su Amazon.
0: Oh, perfetto, quindi...
1: E fra poco posso già annunciare,
0: sì,
1: c'è anche un libro, Il corpo poetico, probabilmente si chiamerà così, del musicista, che proprio racconto, dove voglio raccontare il mio lavoro con i musicisti sulla musica.
0: E per chi volesse contattarti, ai siti internet?
1: Sì, c'è un sito sotto il mio nome, fai il mio nome, è psicoterapeuta, trovi il mio sito.
0: Quindi
1: o anche su Instagram, cioè, vi... No, W, come si dice in italiano? W H Ulrich.
0: Quindi Wolfgang è rintracciabile, insomma, potrà rispondere alle vostre curiosità. Visto che sei di madrelingua tedesca e abbiamo un programma tedesco, puoi anche salutare in tedesco.
1: Ja, ich begrüße alle meine Landsgenossen und Landsgenossinnen, vor allem die Musiker und Musikerinnen. Und ich habe einige Kollegen, die bei mir Coaching professionale gemacht haben, also deutsche Kollegen auch. Einer ist jetzt bei der, in einem großen Orchester gelandet in Deutschland. Ja.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Alessandro Marcello il concerto in re minore per oboe, archi e basso continuo, di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 455 per oboe, archi e basso continuo, di Tommaso Albinoni il concerto a 5 in re maggiore opera 7 numero 6 per oboe, archi e basso continuo, Hans-Jörg Schellenberger, oboe, solisti italiani.

0: e con i concerti per oboe di autori barocchi. Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
2: Il Vangelo di Luca ci ha riproposto l'interrogativo di Gesù: può forse un cieco guidare un altro cieco? Il Signore intende dire che una guida non può essere cieca, deve vedere bene, se non vuole rischiare di arrecare danno alle persone che le sono state affidate. Gesù richiama così l'attenzione di tutti coloro che hanno compiti educativi o di comando, esortandoli ad avere coscienza, a sentire la responsabilità, ad interrogarsi sulla strada giusta e a percorrerla essi stessi per primi. Nel brano d'oggi troviamo un'altra frase molto significativa, quella che esorta a non essere presuntuosi e ipocriti, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non t'accorgi della trave che è nel tuo. Com'è facile scorgere i difetti e i peccati altrui e non vedere i propri? E come possiamo accorgerci se il nostro occhio è libero o se è impedito da una trave? La verifica ci viene dalle nostre azioni. E ancora Gesù che ce lo dice: ogni albero si riconosce dal suo frutto. Il frutto sono le azioni, ma anche le parole. Infatti, chi è buono trae frutti dal suo cuore, dalla sua bocca, il bene, e chi è cattivo trae fuori il male. Sentitevi responsabili e fieri di offrire una testimonianza cristiana capace di rinnovare interiormente ed esteriormente la nostra società.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore, fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.

0: e dei secoli. Amen.
1: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
2: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.

0: nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.

0: guida.
1: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte.

0: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
0: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.

0: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Benedetto sii tu, o Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi, e ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te, e fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti. Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce. Sentano il conforto della tua presenza.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

cari radioascoltatori, bentrovati. La liturgia di questa 24esima domenica del tempo ordinario dell'anno A ci conduce esattamente qui, nel cuore pulsante e spesso ferito delle relazioni umane e del nostro rapporto con Dio. La parola centrale in tutta la liturgia è la parola perdono. C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che colpisce con la forza di... C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che dice: «Rancore ed ira sono cose orribili e il peccatore le stringe a sé». Fermiamoci un istante su questa immagine, un'immagine fisica quasi visiva: stringere a sé il rancore. A volte noi pensiamo che conservare la rabbia, coltivare il risentimento o covare il desiderio di vendetta sia un modo per proteggerci. Pensiamo che sia lo scudo per far valere le nostre ragioni, per non permettere a chi ci ha ferito di passarla liscia. In realtà, la teologia spirituale ci insegna esattamente il contrario. Il rancore è un veleno che beviamo noi, sperando che faccia male alla persona che ci ha offeso. Ma purtroppo non è così. Chi non perdona si incatena da solo al proprio passato, resta prigioniero dell'istante in cui ha subito il torto, consegnando le chiavi della propria serenità proprio a chi le ha fatto del male. Il Siracide ci avverte: se stringi il rancore, stai stringendo la tua stessa rovina.

Ed è proprio su questo sfondo psicologico e spirituale che si innesta il brano del Vangelo di Matteo che oggi meditiamo. Pietro si avvicina a Gesù con una domanda molto pratica. È la domanda di ognuno di noi che riflette una mentalità basata sulla giustizia umana e sul buon senso. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Fermiamoci un attimo, proviamo a metterci nei panni di Pietro. Nella cultura rabbinica dell'epoca, perdonare 3 volte lo stesso torto era già considerato un segno di straordinaria virtù. Pietro, offrendo di arrivare fino a 7 volte, pensa di essere diventato incredibilmente generoso, quasi un santo. Cerca una misura, cerca addirittura un confine rassicurante, una linea di demarcazione, oltre la quale sentirsi autorizzato a dire: adesso basta, ho già fatto tutto, ho già dato, ora scatta la giustizia. Però la risposta di Gesù spiazza sia Pietro e spiazza oggi tutti noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E 70 volte 7 non vuol dire fare il calcolo matematico e fermarsi a 490, no. Nella simbologia biblica questo numero indica l'infinito, ovvero devi perdonare infinitamente. Gesù sta dicendo a Pietro e a ciascuno di noi: devi perdonare sempre. Gesù spezza l'algebra del cuore. Ci sta dicendo che le relazioni umane non possono essere vissute con i registri contabili in mano, dove si annota il dare e l'avere. No. Per farci comprendere l'assurdità del nostro modo di fare, Gesù racconta la celebre parabola del re e dei 2 servi. C'è un primo servo che viene condotto davanti al sovrano perché ha un debito immenso, incalcolabile, 10.000 talenti. Per farci un'idea, 10.000 talenti era una cifra astronomica, superiore alle tasse annuali di intere province dell'impero romano. Era un debito semplicemente impossibile da pagare, nemmeno se quel servo avesse lavorato per 100 vite intere. E davanti alle suppliche disperate di quell'uomo, il re fa qualcosa di illogico. Si commuove, prova compassione, gli condona tutto. Cancella il debito della vita in un solo istante. E proprio qui accade il colpo di scena. Quello stesso servo, appena uscito dal palazzo reale, incontra per strada un suo compagno che gli deve una cifra irrisoria, 100 denari più o meno. 100 denari equivalevano circa a 3 mesi di lavoro di un operaio. Una cifra reale ma ridicola se paragonata ai 10.000 talenti che gli erano appena stati abbonati. E che cosa fa? Lo prende per il collo, lo soffoca e grida: restituisci tutto ciò che devi. Non ascolta le stesse identiche suppliche che lui stesso aveva rivolto al re e lo fa gettare in prigione. Il dramma spirituale di questa parabola, cari amici, non risiede nel debito iniziale. Il vero dramma è che quel servo ha ricevuto una misericordia infinita ma non ha lasciata circolare nel suo cuore. Ha, per così dire, chiuso la porta, ha chiuso i rubinetti dell'amore, ha preteso dai suoi simili una giustizia millimetrica, rigida, inflessibile, dimenticandosi che lui per primo aveva solo grazie a un dono immenso e gratuito. E possiamo qui riflettere e guardare alla nostra vita: quante volte anche noi non riflettiamo sui doni immensi e gratuiti che il Signore ci fa. E proprio qui c'è il legame profondo con la seconda lettura, in cui San Paolo ci ricorda una verità fondamentale della nostra vita cristiana. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore. Cosa vuol dire questo per la nostra quotidianità? Significa che se abbiamo scelto di appartenere a Cristo, se abbiamo sperimentato nella nostra vita, attraverso i sacramenti, appartenere a Cristo,
Attraverso la preghiera, quante volte Dio ha perdonato noi, allora non possiamo più permetterci di guardare gli altri con gli occhi del giudizio spietato. Se siamo del Signore, dobbiamo usare lo stile del Signore. E il perdono dal punto di vista della teologia spirituale non è un sentimento emotivo. Questo è forse lo sbaglio più grande. Perdonare non vuol dire far finta che non sia successo nulla. Non vuol dire che la ferita smetta improvvisamente di sanguinare o che dobbiamo cancellare i traumi, i ricordi psicologici del torto subito. Il perdono è una scelta della volontà guidata dalla grazia. È la decisione spirituale di dire: tu mi hai fatto del male, ma io scelgo di non ripagarti con la stessa moneta, scelgo di non distruggerti, ti metto nelle mani di Dio e scelgo di rimanere libero. Mi piace sempre dire che il perdono è un dono ricevuto due volte, un dono per me che sto dando il perdono e un dono per colui che riceve il perdono. Carissimi ascoltatori, la liturgia della parola di questa domenica ci lancia davvero una sfida cruciale, forse fondamentale per la nostra vita, e questa sfida risuona attraverso le frequenze della radio, ma arriva nelle nostre case, arriva nelle nostre auto, nei nostri luoghi di lavoro e arriva dritta al nostro cuore. Quindi chiediamoci oggi sinceramente: vogliamo continuare a stringere a noi quel registro nascosto dove segniamo i torti subiti da un familiare, da un amico, da un collega? Vogliamo continuare a stringere a noi l'ira, consumandoci dentro, rodendoci dentro e stando male? Perché sì, quando non perdoniamo stiamo davvero male. Oppure vogliamo avere il coraggio di fidarci di Dio, fidarci di Gesù e strappare quella pagina del registro? Strappare quella pagina che è veramente una pagina brutta della nostra vita e sperimentare la vera libertà dei figli di Dio? Ricordiamoci, ogni volta che perdoniamo non stiamo facendo un favore a chi ci ha offeso. Noi permettiamo, attraverso il perdono, che Dio guarisca la nostra anima. Allora, a tutti a voi auguro un buon ascolto, una buona domenica e soprattutto un buon cammino.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
2: Il Vangelo di Luca ci ha riproposto l'interrogativo di Gesù: può forse un cieco guidare un altro cieco? Il Signore intende dire che una guida non può essere cieca, deve vedere bene, se non vuole rischiare di arrecare danno alle persone che le sono state affidate. Gesù richiama così l'attenzione di tutti coloro che hanno compiti educativi o di comando, esortandoli ad avere coscienza, a sentire la responsabilità, ad interrogarsi sulla strada giusta e a percorrerla essi stessi per primi. Nel brano d'oggi troviamo un'altra frase molto significativa, quella che esorta a non essere presuntuosi e ipocriti, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo. Com'è facile scorgere i difetti e i peccati altrui e non vedere i propri? E come possiamo accorgerci se il nostro occhio è libero o se è impedito da una trave? La verifica ci viene dalle nostre azioni. E ancora Gesù che ce lo dice: ogni albero si riconosce dal suo frutto. Il frutto sono le azioni, ma anche le parole. Infatti, chi è buono trae frutti dal suo cuore, dalla sua bocca, il bene, e chi è cattivo trae fuori il male. Sentitevi responsabili e fieri di offrire una testimonianza cristiana capace di rinnovare interiormente ed esteriormente la nostra società.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite, in studio per dare inizio insieme a voi, cari amici, ad un nuovo giorno. Oggi, in compagnia di un graditissimo ospite, mediteremo sulle parabole di Gesù. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Come anticipato nella puntata odierna, parleremo delle parabole di Gesù, che ci aiutano a ritrovare la speranza, perché mostrano come Dio opera in noi e nella storia. Questa mattina ci soffermeremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi su una parabola un po' particolare, perché si tratta di una specie di introduzione a tutte le parabole. Mi riferisco a quella del seminatore, tratta dal Vangelo di Matteo. In un certo senso, in questo racconto, possiamo riconoscere il modo di comunicare di Gesù, che ha tanto da insegnarci per l'annuncio del Vangelo di oggi. Allora non perdiamo tempo e colleghiamoci subito con Don Pasquale Brizzi.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razio, a te e ai radioascoltatori.
0: Questa mattina, Don Pasquale, rifletteremo, mediteremo sulle parabole di Gesù, che ci aiutano a ritrovare la speranza. La parabola fa nascere in noi delle domande, come ad esempio: cosa dice alla mia vita?
1: Guarda Orazio, innanzitutto si tratta di una grande metafora della predicazione della parola di Dio nel corso della storia. Infatti nella parabola spiega perché, come mai lo stesso seme del Vangelo, che poi alla fine è Cristo stesso, noi spesso facciamo questa distinzione un pochettino anomala, la parola di Gesù, Gesù è la parola in quanto è verbo che si è fatto carne, la parola, il pensiero stesso che si è fatto realtà storia. Ebbene, come mai questo seme produce effetti tanto diversi nelle persone? Questo perché ognuno lo riceve in base alle proprie disposizioni, quindi il problema non è all'esterno ma è all'interno. Nei tipi di terreno che il seme può trovare cadendo, Gesù riassume i tipi di persone che esistono. In tal modo Gesù dimostra di conoscere, del resto è Dio, ma dimostra di conoscere l'animo umano perfettamente, e in più ci dà la possibilità di indirizzarci nell'esaminare che cosa possiamo fare per migliorare la nostra risposta a Lui, che è parola di vita eterna. In altre parole, il nostro cuore, come un terreno, può essere buono e allora la parola, cioè la presenza di Cristo in noi, porta frutto, ma può essere anche duro, impermeabile, e in questo caso la parola la fa rimbalzare a vuoto. Insomma, con la nostra libertà ci giochiamo la partita della piena realizzazione. Ecco, questo è il sugo un pochettino della parabola.
0: Qual è il grande insegnamento della parabola del seminatore tratta dal Vangelo di Matteo?
1: Anzitutto si tratta di una parabola di contrasto. Perché? Perché da una parte si vede il lavoro spesso infruttuoso del seminatore, dall'altro invece l'ottimismo senza misura di Gesù, che è sicuro che il regno di Dio attecchirà in un modo o nell'altro. Quindi la parabola è un'esortazione non tanto per i non credenti, ma soprattutto per i presunti credenti, a prendere sul serio la loro conversione. Mi ricordo un'espressione del cardinale Biffi, quando lui diceva: io non mi preoccupo dei cattolici non praticanti, ma dei praticanti che pensano di essere cattolici. Quindi dobbiamo prendere sul serio la nostra conversione. Il regno di Dio non si stabilirà senza la collaborazione umana, perché questo regno, Gesù stesso, non si impone dall'alto, ha bisogno del nostro amen, del nostro consenso, per essere accolto dall'uomo, da ciascuno di noi, e così per poter portare frutto in pienezza. Ora, per accogliere il messaggio è necessario essere liberi da tutto ciò che impedisce la crescita, e quello che impedisce la crescita, Gesù usa l'immagine, è la zizzania, cioè il male che regna in noi, o meglio, la nostra adesione al male. Gesù, insomma, deve diventare la norma di vita, la regola, la misura alta, perché Lui è il sommo bene, per dirla con Dante, che muove il sole e le altre stelle. Ecco, Lui deve essere il centro della nostra esistenza. Tutto deve ruotare intorno a Lui, altrimenti la vita non ha senso.
2: Sì.

0: Don Pasquale, il terreno buono è quello ammorbidito dalla vita, è quello che è stato ribaltato più volte dall'aratro che penetra in profondità. E questo è il vero motivo per cui in chiesa ci sono più anziani che giovani del normale. Ma quale terreno mi rappresenta oggi?
1: Ecco, questa è la domanda cruciale. La nostra esistenza, sin da quando nasciamo, è una continua trasformazione. Ora, ogni trasformazione implica una crisi. Crisi vuol dire trasformazione. Da qui deriva anche crisalide, che da bruco poi si trasformerà pian piano in farfalla. E questa trasformazione, gioco forza, implica una rinuncia a qualcosa, anche con sofferenza, come il bambino che man mano che cresce si allontana sempre più dalla madre, o perlomeno è vicino alla madre ma in un modo diverso. Ma è questa la dinamica della vita. Si nasce e si muore a se stessi ogni giorno, un po' come le stagioni. Ora, nella parabola, fra la terra buona e quella cattiva, c'è anche il terreno sassoso, che corrisponde al cuore superficiale. Forse un po' tutti noi siamo così, corrispondiamo, ecco, ci riflettiamo in questo terreno sassoso. Cioè quel cuore superficiale che accoglie sì il Signore, che vuole pregare, vuole testimoniare, però non persevera. Si stanca e non decolla mai. Forse anche per questo che Gesù a un certo punto dirà, quando gli pongono la domanda, Signore, ma chi si salverà? Chi sarà perseverante? È la perseveranza che determina la salvezza, nemmeno la carità, perché se non si è perseveranti nella carità, la carità non è più tale. Quindi è un cuore senza spessore quello altalenante, rappresentato dal terreno sassoso, dove i sassi della pigrizia prevalgono sulla terra buona, dove l'amore è incostante e purtroppo passeggero. Ma dove esiste un amore così passeggero? Non esiste, non è più amore. Ma chi accoglie il

0: Signore solo quando gli va, non porta frutto. Infine poi c'è quello che cade tra i rovi, il seme che cade tra i rovi, e questi rovi rappresentano e sono i vizi che soffocano la presenza di Dio. Anzitutto l'orgoglio, il vivere avidamente per se stessi, per l'avere e per la mania di protagonismo che secondo me intossica la società. Se coltiviamo questi rovi, soffochiamo la crescita di Dio in noi. Ciascuno può riconoscere i suoi piccoli o grandi rovi, i vizi che abitano nel suo cuore. Occorre però strapparli via se vogliamo realizzarci integralmente, anche perché, come giustamente diceva Sant'Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo pienamente realizzato. La gloria di Dio è l'uomo che si realizza nella pienezza della visione di Dio. E questa visione noi la possiamo ottenere solo attraverso la purificazione della mente e del cuore, cioè estirpando ogni vizio, tutto ciò che ci impedisce dall'avvicinarci a Lui.
1: Ecco, io mi sento di affermare che è importante, l'importante è seminare, perché il seme ha una sua forza in sé, sa proprio lui come e quando germogliare.
0: Certamente, Orazio, questa è una verità imprescindibile. Tuttavia, il seme ha bisogno di essere alimentato, annaffiato, ha bisogno del contadino che se ne prenda cura. Un bambino che nasce ha bisogno della madre che lo faccia crescere. Da solo difficilmente potrà svilupparsi. Ora, Gesù rivela in questo modo, no? Cioè, dimostrando che il seme è una potenza innata, ha un suo dinamismo interno. Gesù rivela la certezza assoluta che la parola di Dio opera nel cuore dell'uomo. Ma dove opera? In che modo? Io penso paradossalmente, e ce lo dimostra la parabola, che questo seme opera in pienezza nelle difficoltà normali. Come il contadino ha la certezza morale che il terreno produce. Altrimenti non seminerebbe. Però questa produzione, questo sviluppo del seme avviene attraverso anche il sudore, il lavoro, la fatica. Quindi il frutto è sicuro, la parola di Dio porta sempre frutto in un modo o nell'altro. Però questa parola incontra, dicevo, delle difficoltà esistenziali, effettive. Quali sono queste difficoltà concrete che la parola di Dio incontra in noi, in me, per produrre frutto? Ecco la domanda che dobbiamo porci e con cui dobbiamo fare i conti. Ad esempio, non soltanto noi come persone, ma anche come comunità ci dobbiamo interrogare nella certezza che è proprio nelle difficoltà che si rivela il vero senso della parola, che diventa atto di fede e di speranza. Gesù, anche lui, ha incontrato delle difficoltà, ma proprio in esse e attraverso esse ha affermato la sua potenza. Insomma, se l'acqua del torrente non si scontra contro la roccia, non canta. La pietra focaia, se non si sfrega, non può produrre il fuoco. L'aquilone non può volare se non ha il vento contrario. Ed è così che le ferite diventano feritoie. E il chicco che muore rinasce moltiplicandosi. Questo è il mistero cristiano, è il mistero della vita.
1: Penso di interpretare il pensiero degli ascoltatori. Felicissimo di aver ritrovato l'amico Don Pasquale Brizzi questa mattina. Grazie, grazie. Lei parlava delle parole, ma oggi le sue parole ci hanno arricchito. Avremo da riflettere su ciò che ci ha detto questa mattina. Don Pasquale, allora grazie, ci risentiremo presto per altre riflessioni. Intanto io la saluto. Un abbraccio come al solito a tutti i suoi parrocchiani, perché sono
0: Grazie.
1: pochi e affezionati ascoltatori. Un bacio a tutti
0: Certo.
1: loro da parte mia. Buona giornata, Don Pasquale.
0: Arrivederci.
1: Grazie.

E termina qui il tempo a nostra disposizione. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Ancora da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È venerdì 11 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi titoli: timidi segnali di mediazione per la pace in Ucraina, con l'ipotesi di incontri nella prossima settimana, ma sul campo è strage di civili da parte di Mosca. La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse per il caro energia, una decisione legata alle tensioni in Medio Oriente. Il presidente statunitense Trump afferma: nessun rimpianto sulla guerra all'Iran. Sono le 8:39 secondi, ben trovati da Eugenio Bonanata. La prospettiva di un rilancio delle trattative da entrambe le parti non ferma la violenza sul campo in Ucraina, protagonista nelle ultime ore di una strage ad opera dei russi che hanno colpito un centro commerciale e altre zone del paese. I particolari da Paola Simonetti.
2: Il più violento raid russo delle ultime ore ha colto di sorpresa civili inermi in un centro commerciale di Pavlorad nell'area di Dnipropetrovsk. 5 le vittime, almeno 67 i feriti, fra cui anche ragazzi adolescenti. Altri 3 morti e numerosi feriti si contano per colpi sferrati nel Donetsk, Belgorod e Kiev. La violenza sul campo continua dunque a dettare il passo, malgrado le parti ipotizzino colloqui e nuovi tavoli per trattative da tempo improduttive. Il presidente ucraino Zelensky dice di voler incontrare il presidente USA Trump verso la fine di settembre, mentre il capo del Cremlino, Putin, parla di possibili prossimi negoziati negli Emirati Arabi. Ma la Russia ha già ribadito quello che è chiaro da tempo: le condizioni per la pace non cambiano, cessione a Mosca di 4 territori e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il conflitto intanto porta il conto a largo raggio, più che raddoppiato, secondo dati ufficiali. Nel bacino del Mar Nero, in particolare nelle acque di Romania, Bulgaria e Turchia, il numero di ordigni inesplosi, fra cui molti droni, un alto rischio per la navigazione.
1: E per la guerra in Ucraina e per il caro energia legato alle tensioni in Medio Oriente, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale con l'obiettivo di contenere l'inflazione. Intanto il presidente statunitense Trump ribadisce: l'Iran sta cedendo su tutti i fronti. Sentiamo Marco Guerra.
3: Noi controlliamo lo stretto di Trump. Alla convention repubblicana di Dallas, il presidente degli Stati Uniti presenta la guerra a Teheran come un successo della sua amministrazione, rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz, che ribattezza col suo nome. Nelle stesse ore, in un'intervista a Fox, afferma di non avere alcun ripensamento sul conflitto: agirei esattamente come ho fatto. Sul terreno però la realtà è più complessa. Gli Houthi, ribelli filo iraniani dello Yemen, hanno conquistato la città yemenita di Mocha e poi l'isola di Zuqqar a sud del Mar Rosso. Per gli analisti potrebbero presto controllare lo stretto di Bab el-Mandeb. Il sito Axios riferisce che il principe saudita Mohammed ha sollecitato Trump a colpire gli Houthi. Secondo un'altra indiscrezione, ma del New York Times, valutazioni allarmanti sulla guerra sono state fatte dai vertici militari americani al vicepresidente Vance. Intanto il segretario ad interim della Marina USA ha riferito che la base navale in Bahrain è stata gravemente danneggiata dagli attacchi iraniani durante questi mesi di guerra.
1: E oggi negli Stati Uniti si commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001. In programma una cerimonia al sito di Ground Zero, alla presenza del vicepresidente Vance, dei 4 presidenti che hanno preceduto Trump e del sindaco di New York. Il capo della Casa Bianca invece renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, ad annunciarlo in queste ore media israeliani, precisando che gli incontri inizieranno martedì o mercoledì. Intanto in Cisgiordania le forze dello Stato ebraico hanno demolito 35 strutture palestinesi nel tentativo di liberare le strade di accesso ai nuovi insediamenti nella parte nord, secondo quanto dichiarato dal ministro delle finanze israeliano. Sui rapporti tra i coloni e la popolazione palestinese, Alessandro Guarasci ha sentito Amman Mary Calvelli della ONG Progetto Mondo.
4: Diciamo che le relazioni tra i coloni, le colonie e la modalità anche con la quale sono state costruite, messe su le colonie dentro i territori palestinesi, non è mai stata molto semplice. Con una presa di posizione di fatto del governo di Israele di colonizzare tutta quella parte.
5: Calvelli, questo concretamente che cosa ha comportato comunque?
4: Ultimamente quello che è successo sono state molte uccisioni, oltre la distruzione poi di tutto quello che sta intorno, guarda caso sono appunto i campi agricoli, gli olivi e tutto quello che nei villaggi in genere esiste o esisteva per i palestinesi, soprattutto nelle aree dove ci sono appunto i coloni, i bambini non riescono a uscire di casa e ad arrivare alla propria scuola, quindi anche quella è una forma di protezione da una parte, ricostruzione poi appunto delle strutture dall'altra. Vivere una vita normale, tra virgolette, e punto interrogativo, perché purtroppo questo non sta succedendo in questo momento.
1: Ci spostiamo nei Balcani, Serbia e Bosnia e Erzegovina andranno al voto il prossimo mese in Kosovo, il partito che ha vinto le elezioni a giugno non trova alleati per formare un nuovo governo. Luca Collodi ne ha parlato con Francesco Martino, corrispondente dai Balcani dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.
6: La campagna elettorale in Bosnia è partita ieri, è naturalmente fortemente influenzata dalla morte del generale Ratko Mladic, che ha riportato alla luce le profonde divisioni che i Balcani hanno appunto subito durante gli anni della guerra. Il Kosovo ormai è entrato in una crisi politica che dura da anni, che è il movimento spesso definito di sinistra nazionalista di Vendosje, che regolarmente vince le elezioni, però non riesce ad attirare intorno a sé alleati.
1: In Afghanistan adesso sono oltre 2,5 milioni le giovani donne alle quali il regime talebano ha vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Mentre aumentano i rischi di abusi per le ragazze, la discriminazione si ripercuote sull'intera popolazione. Al microfono di Bianca Tombini ne parla Arianna Briganti, vicepresidente di Nove Caring Humans, organizzazione umanitaria attiva da anni nel paese.
7: In questo momento è difficile parlare di una vera e propria realtà legata all'istruzione femminile, perché è molto limitata. Tutto quello che è istruzione superiore, istruzione universitaria per le donne è proibito dalla legge talebana, dal governo de facto, e questo sta causando dei problemi enormi, sta già impattando su tutta la popolazione.
8: Impedire alle donne di formarsi adeguatamente mette in pericolo tutta la società intera.
7: Noi abbiamo già dei dati in mano che sono sconcertanti, ad esempio sulle morti per parto, che in Afghanistan sono state sempre altissime, e in questo momento con le restrizioni del governo de facto, donne si trovano a partorire da sole e quindi questo dato è ancora più alto.
1: La Chiesa non è fuori dal mondo, dia speranza negli scenari inquietanti di oggi, lo ha detto Papa Leone, che ieri ha ricevuto i vescovi di recente nomina, i quali hanno

0: gli scavi restituiscono nuovi dati sulla storia monumentale dell'area. Da sabato 12 settembre le prime visite guidate, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
1: Una città cinta da mura e torri, osservata a volo d'uccello, è la città dipinta, affresco del primo secolo d.C., restaurato nella galleria sotterranea delle terme di Traiano insieme al grande mosaico, una monumentale decorazione parietale con architetture, statue e figure umane. Le indagini hanno riportato alla luce anche una nuova fascia musiva con una città portuale e più in profondità un rivestimento marmoreo con una nicchia. Rinvenimenti che chiariscono la complessa stratificazione del Colle Oppio, dagli edifici di età Neroniano-Flavia al complesso termale inaugurato da Traiano nel 109. Recuperata anche l'esedra, probabilmente destinata a libri, letture e riunioni pubbliche. Da sabato 12 settembre, galleria ed esedra saranno accessibili nei fine settimana con visite guidate gratuite.
0: Per questa edizione vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Eugenio Bonanata al microfono e Damiano Caprio in regia, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.
2: Qui la Radio Vaticana. Trasmettiamo Pillole Francescane, riflessione di Monsignor Felice Accrocca, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
3: Pochi anni dopo l'inizio della sua nuova vita, quando il gruppo dei frati non era ancora così numeroso, Francesco voleva raggiungere le terre d'oltremare. Sappiamo che ci provò più volte prima di riuscirvi. E quindi doveva imbarcarsi sull'Adriatico, ma non lo vollero far salire. Allora lui si imbarcò di nascosto. Curioso questo episodio, eh? Di lui che viaggia clandestino. E questa è la sua realtà. Poi cosa successe? Durante il viaggio una tempesta rese la situazione difficile e i naviganti, l'equipaggio si salvarono con quel poco cibo che portava Francesco, perché, dice Tommaso, miracolosamente quel cibo si moltiplicò. Ora, al di là di quello che successe, resta un fatto: che quel clandestino divenne una risorsa per tutti gli altri. Allora credo che questo ci spinge a interrogarci. A tanta gente che arriva sulle nostre terre, a volte in maniera rocambolesca, a volte clandestina, chi ci dice che non possano diventare una risorsa per il nostro stesso paese, che non possano migliorare la loro esistenza e favorire anche la vita della comunità che li accoglie? Questo ci spinge a valutare le cose in modo diverso, non in termini conflittuali, come siamo abituati a fare, ragionando di pancia, e quindi lo scontro è la cosa più immediata, che dà anche indice di gradimento più alti. Ma a guardare le cose con razionalità, con rigore, con intelligenza, con equilibrio, ma mai con pregiudizio, mai alzando subito muri, perché i muri creano sempre molte più difficoltà che non i ponti. Ecco, vogliamo davvero gettare ponti? A questo dobbiamo chiedercelo e a questo dovremmo dare una risposta.
4: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va.

0: Sono le 9, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. L'Iran chiede la ripresa del dialogo nello Yemen, dove i ribelli Houthi, alleati di Teheran, hanno recentemente conquistato territori di importanza strategica nel Mar Rosso meridionale. L'Iran invoca anche la revoca del blocco che la coalizione araba guida saudita ha imposto al paese nel 2015. Il governo del Myanmar, sostenuto dai militari, ha annunciato la chiusura per 2 giorni dell'aeroporto di Mindanao. La decisione arriva all'indomani dell'attacco con droni attribuito ai ribelli pro-democrazia che ha colpito lo scalo più trafficato del paese. Ennesima morte sul lavoro in Italia. A Barletta un operaio di 34 anni ha perso la vita precipitando nel vuoto da un'altezza di circa 9 metri mentre si trovava su un cestello all'interno di un oleificio. La tragedia, per causa ancora da chiarire, è avvenuta ieri. È tutto, l'informazione torna alle 10.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Non cambiate canale, eh?
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana con voi in questo venerdì 11 settembre. Buongiorno da Andrea De Angelis, buondì da Gabriele Di Domenico al di là del vetro, che ci permetterà di essere assieme in diretta fino alle ore 10. 11 settembre 2026. A New York oggi il dibattito al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che si terrà in occasione proprio del 25esimo anniversario degli attentati che tutte e tutti noi ricordiamo. Tra l'altro più di uno già ci ha scritto: ricordo quel giorno, mi trovavo lì, stavo facendo quell'attività, e perché no? Proviamo anche a ricordare appunto quella storica data attraverso l'esperienza di ognuno. Io personalmente la dico lì, Gabriele, c'ho un aneddoto che mostra anche come poi quanto accade dall'altra parte del mondo può condizionare le nostre vite, in questo caso le ha cambiate. Pensiamo ovviamente a tutto ciò che attiene alla sicurezza, è cambiato il nostro modo di vivere, sì, dopo l'11 di settembre. L'aneddoto mi riporta indietro ai tempi del liceo. Allora appunto andavo a scuola e si doveva andare a giocare a calcetto quel pomeriggio, era pomeriggio in Italia quando ci fu l'attentato negli Stati Uniti. Accadde quel che accadde, noi eravamo giovanissimi e comunque si andò a giocare, e contandoci in campo eravamo 9, perché la mamma di un compagno di scuola decise, visto quanto accaduto, di non far uscire il figlio di casa perché era pericoloso. Ecco, ovviamente non era così, possiamo dirlo, a distanza di 25 anni, ma immaginate quanto possa influire un simile avvenimento anche nella quotidianità, quella più tangibile, quella più vicina a noi. Poi ci sono una serie di questioni ovviamente legate all'11 di settembre. Il sindaco di New York pochi giorni fa ha chiesto che diventi pubblico tutto ciò che attiene alla contaminazione di amianto dopo il crollo delle torri gemelle, al ritorno nel quartiere della popolazione troppo presto e ai tanti che si sono ammalati. E poi chiaramente il cordoglio, le celebrazioni, le preghiere, la vicinanza e il ricordo delle vittime. Noi parleremo di 11 settembre, lo faremo con dei colleghi più avanti, e poi vi segnalo anche su vaticanews.va l'articolo sui papi e l'11 di settembre. Siete voi però protagoniste e protagonisti scrivendoci appunto al 335 12 43 722. Vittorio ci saluta, così come Pietro. Buongiorno Luciano.

Che bel nome Naima, è un nome arabo, ci scrivono. Sì, le origini sono effettivamente quelle. Ancora auguri alla nostra giovanissima ascoltatrice, 5 anni oggi. Sono 25 gli anni dall'11 settembre, ci scrive Vincenzo. Ricordo bene quel giorno, ero al lavoro la notte, non ho dormito. E poi ancora Gabriele dalla regia mi giustamente ricordava come c'è stato anche un aneddoto legato alla visione dei canali Rai, insomma i bambini che guardavano quel programma di cartoni e non solo la Melavisione, e i Pinguini Tattici Nucleari in un brano riportano proprio quel passaggio, non lo ricordo esattamente, però in sostanza stavamo guardando

aveva la visione e poi all'improvviso le torri venire giù. In questo 11 di settembre però io direi che è il momento di andare a scoprire quali sono, al plurale, i santi del giorno. I santi martiri di Roma, Proto e Giacinto, vengono ricordati l'11 di settembre, sono sepolti nel cimitero di Bassilla, oggi di Sant'Ermete. Pare che Proto e Giacinto fossero due fratelli, schiavi di Eugenia, figlia del nobile romano Filippo, prefetto di Alessandria d'Egitto. Rientrata a Roma, Eugenia, ormai cristiana, si impegnò nel divulgare la fede cristiana e all'amica Bassilla affidò i suoi due schiavi perché la istruissero nella fede. Una volta convertita, però, Bassilla fu denunciata dal marito e perciò condannata assieme ai due schiavi, appunto, ai santi martiri di Roma, Proto e Giacinto. Nove 15, sempre in diretta Radio Vaticana con voi, ancora un saluto da Andrea De Angelis. Qualche appuntamento di oggi, abbiamo detto di questo dibattito al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Alle 20 vi segnalo, per chi si trova a Roma, la veglia di preghiera nella Basilica di Santa Maria in Trastevere per ricordare le vittime del terrorismo e di tutte le guerre, organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio. Anche oggi a mezzogiorno in punto ci collegheremo con la Santa Casa di Loreto per pregare assieme l'Angelus e il Rosario. Alle 19 la Santa Messa è celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano, qui sempre in diretta sulle frequenze di Radio Vaticana. Ci avete chiesto di buon mattino, erano le 7 quando è arrivato questo messaggio di Cinzia: ma perché non ci fate sentire Mina? Eccola Cinzia, grande grande.

0: Ed eccoci in diretta con l'inconfondibile voce di Mina, le 9.20, mi ha raggiunto in studio il collega Marco Guerra. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti quelli che ci seguono in questo momento.
0: Oggi ti sei occupato ancora una volta di Medio Oriente nel notiziario condotto da Eugenio Buonanata, però vorrei con te restare su questo anniversario. Un quarto di secolo fa, le Torri Gemelle, qual è il tuo ricordo? Cosa stavi facendo l'11 settembre del 2001? Lo stiamo chiedendo agli ascoltatori. Tra l'altro ora Fabiola ci dice: io mi trovavo a scuola perché sono un insegnante ora in pensione, erano finite le lezioni, stavamo in riunione, si è bloccato tutto, e tutto lo scrive in caratteri maiuscoli, in stampatello.
1: Beh, non sono un giovincello nemmeno io, quindi 25 anni fa ero uno studente universitario, stavo preparando gli esami della sessione di settembre, mentre studiavo ascoltavo una radio e dava la formazione della Roma per la sera, avrebbe giocato con Real Madrid, ritorno in Coppa Campioni dopo 18 anni, ben 18 anni, appuntamento molto atteso per noi romanisti. A un certo punto lo speaker della radio della Roma si ferma e dice: è entrato un aereo nelle Torri Gemelle, al che io ero sulla mia scrivania, vivevo ancora in casa con i miei, mi sono alzato, mi sono fiondato sul televisore in salone, ho visto uscire le Torri Gemelle inquadrate con una sola torre dove usciva il fumo dell'aereo che si era appena schiantato e disintegrato dentro la torre. Dopo qualche minuto, con queste torri inquadrate, si vede arrivare un aereo a tutta velocità e colpire la seconda torre. Se all'inizio c'era qualche dubbio sulla dinamica dell'incidente, il motivo, si parlava di un aereo che aveva perso la rotta, però insomma c'erano forti dubbi su questo. Come ho visto il secondo aereo arrivare sulla seconda torre, ho capito subito che si trattava di un attentato terroristico, come d'altra parte la maggior parte delle persone.
0: Allora, se sei d'accordo, resta ancora con noi qualche minuto, perché entriamo nelle edicole italiane e vediamo anche come i quotidiani raccontano quell'11 settembre di 25 anni fa. Partiamo da Avvenire ed è dedicata all'anniversario. L'apertura 11 settembre, riscritto nelle scuole americane. Elena Molinari da New York: 25 anni dopo l'11 settembre 2001 per gli studenti americani è diventato storia. Circa un terzo degli americani è nato dopo gli attentati che uccisero quasi 3.000 persone a New York. E questo è un tema, perché effettivamente tu hai citato l'università, io ancora andavo al liceo, Marco, ma devo dire che fa un po' effetto pensare che oggi chi frequenta anche le università non può avere, per ovvi motivi, memoria di quanto accaduto 25 anni fa. E va bene, vuol dire che gli anni sono trascorsi. Sempre Avvenire poi parla di economia in prima pagina, centro pagina: si innesca la spirale, l'impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione e la Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto.
1: Andiamo sul Corriere della Sera, pagina 14, c'è il ricordo di questa pagina di storia, come dicevi tu Andrea. È stata la fine di un'era, ma l'America continua a generare rivoluzioni, è il titolo dell'articolo scritto da Federico Rampini, lo storico inviato negli Stati Uniti. Mette in evidenza che appunto fu la fine di un periodo, ma l'America ha resistito, tant'è che c'è addirittura un sindaco musulmano nella Grande Mela, e un memoriale che racconta anche le ragioni dell'altro. Il paese non è diventato islamofobo, New York martirizzata da Al-Qaeda. Molte profezie di allora non si sono avverate, il cuore del capitalismo globale ha continuato a battere proproprio a New York, gli effetti geopolitici furono enormi, quelli economici no. È un po' una fotografia reale, sappiamo che il mondo è veramente cambiato, c'è stata una serie di guerre, molte anche con esiti drammatici, ricordiamo la famosa esportazione della democrazia, il fallimento della missione in Afghanistan, la caporetto della comunità internazionale in Afghanistan, la lunga guerra in Iraq. Quindi sì, è stata ha aperto una nuova era l'attentato alle Torri Gemelle, ma la leadership mondiale dell'America ha resistito, non è stato un colpo mortale.
0: Io direi di andare anche a raccontare altre notizie, soprattutto perché non tutti i quotidiani in realtà dedicano ampio spazio a questo anniversario, forse lo faranno magari domani raccontando le celebrazioni che avverranno nelle prossime ore, in particolare negli Stati Uniti. Mi piace invece da La Repubblica soffermarmi per un attimo su un articolo di Massimo Adinolfi, presente in prima pagina, che poi continua alla pagina 19, dal titolo L'intelligenza artificiale e i rischi della macchina del potere. Scrive Adinolfi: non è la prima volta che l'umanità si trova tra le mani uno strumento che può causarne la fine. Siamo preoccupati, ne abbiamo ben d'onde, ma non è la prima volta, e cita ad esempio il nucleare. Ma, ed è questa poi la suggestione che vorrei condividere con voi amiche e amici all'ascolto, scrive Adinolfi, vorrei fare un passo ancora più indietro, perché la più potente arma che l'uomo abbia mai avuto tra le mani, che è stata almeno con causa di tutte le guerre che l'umanità ha combattuto nel corso della sua storia, la più difficile da controllare, è la parola, è il linguaggio, è la libertà di pensiero. Hobbes, scrive ancora Adinolfi, era stato drastico: consegnando tutto il potere a uno, bisognava togliere la parola agli altri. E allora, se siamo riusciti a governare ciò che di più potente abbiamo, possiamo ancora lavorare per fare altrettanto, appunto, con l'intelligenza artificiale. Una chiave di lettura certamente originale, quella di Adinolfi, a pagina 19 della Repubblica di oggi.
1: Andrea, il Messaggero invece in apertura mette il tema della legge elettorale che si sta dibattendo in Italia tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione. Preferenze, la maggioranza si blinda, titola così il quotidiano di Roma, quindi sembra che torneremo al voto il prossimo anno potendo indicare direttamente il nome del candidato sulla lista, come avviene per le elezioni comunali e regionali, dove non c'è il listino bloccato. Ovviamente le opposizioni insorgono perché precedentemente non era passato la richiesta delle preferenze con un disegno di legge diverso qualche mese fa, e tornano fino a 3 nomi sulla scheda, Conte, Renzi, voi incoerenti, proprio dovuto al fatto del ripensamento della maggioranza. Restando sempre sul Messaggero, c'è il tema dei tassi di interesse. La BCE alza i tassi al 2,5% proprio per fermare l'inflazione dilagante, quindi si alza il costo del denaro per fermare l'inflazione. Ne risentiranno i mutui. Intanto in Italia si corre ai ripari, proprio restando sempre sul tema del prezzo dei prodotti energetici, con la mini proroga del taglio delle accise sul diesel, sul gasolio, per un'altra settimana.
0: Resto sul Messaggero, sulle pagine della cronaca di Roma rapidamente, perché ieri nella città di cui il Papa è vescovo, e questo è il titolo, in 6 ore è caduta la pioggia di un mese, superata in 6 ore la media delle precipitazioni di tutto il mese di settembre. Alberi crollano sulle auto, colpita anche quella della scorta di La Russa. Un ferito sull'Ardeatina, paura nei sottopassi invasi dall'acqua, monitorato in queste ore il livello dell'Aniene, anche se possiamo dirlo, oggi a Roma il cielo è sereno e in gran parte d'Italia il maltempo di ieri ha lasciato lo spazio al sole. Marco.
1: Sì, spazio lasciato al sole fortunatamente, perché abbiamo vissuto anche noi una città allagata e con molti alberi abbattuti. C'è stato un blocco del traffico molto importante nelle tarde ore della giornata di ieri. Andiamo al Giornale, dove qua invece si dedicano ben 4 pagine al 25esimo anniversario delle Torri Gemelle. Qua il titolo è un titolo che insomma ricorda quello che fu un po' il dibattito di allora, guerra di civiltà, fu esclusa questa da molti commentatori, altri posero l'Occidente in contrasto con i suoi valori, col suo modo di vivere rispetto a quelli che erano le bandiere sventolate dai gruppi terroristici. Addio a Kabul e Occidente rassegnato, il conflitto è rimosso senza essere stato vinto. Col ritorno dei talebani nella capitale afghana si è chiuso il fronte simbolico dello scontro. L'ex terrorista Al-Sarah alla Casa Bianca, parliamo del presidente siriano, rappresenta la rinuncia a combattere il fanatismo jihadista. Ora è l'Europa a rischiare di più. Nelle prime due pagine, quelle pagina 12 e pagina 13 del giornale, invece a pagina 14 c'è un articolo di Vittorio Macioce: meno libertà, più sicurezza, l'anima sepolta sotto la paura. C'è stata, secondo questo articolo, un compromesso tra la possibilità di libertà e la sicurezza, l'agibilità nei nostri viaggi, nel nostro modo di vivere, l'anima sepolta sotto la paura.
0: Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, a pagina 15 si parla del Festival del Cinema di Venezia, scatta l'ora di Naza. Negare o tacere significa essere complici, il silenzio nella società israeliana è totale, così viene presentato il film più omaggiato alla mostra di Venezia, scrive il Fatto. 25 minuti di applausi, Naza, che arriverà nelle sale italiane il 28 di settembre, un film che non vuole essere, dicono i registi, d'archivio. L'uccisione di civili a Gaza prosegue. Proprio durante il Festival di Venezia una bambina di 7 anni è stata uccisa con il padre davanti a scuola. Le 9.31, io ringrazio Marco Guerra per essere stato con noi, ci ascoltiamo Lucio Dalla e poi torniamo a parlare di 11 settembre con chi guidava allora il TG1.

0: Aspettiamo senza avere paura domani. Lucio Dalla questo brano lo scrisse, lo compose seduto a pochi metri dal muro di Berlino. Mai avrebbe immaginato che invece qualche anno dopo di torri avremmo parlato e non di muri, o meglio non più solo di muri, perché di muri ne parliamo, di nuovi muri anche oggi. Ma io saluto e ringrazio il collega, amico, ha guidato il TG1, storico inviato di guerra, scrittore Paolo Di Gian Antonio. Paolo, buongiorno, ben
1: buongiorno
0: trovato.
1: Buongiorno Andrea e buongiorno ai tuoi ascoltatori.
0: Grazie per essere in diretta su Radio Vaticana. Lo stiamo chiedendo dalle prime ore del mattino alle amiche e agli amici all'ascolto, un ricordo personale di quel giorno che ovviamente questa domanda posta a te ci conduce subito in un ambito più lavorativo e professionale. Cosa accadde in quelle ore in redazione?
1: Ma guarda, io non ero in redazione, io ero in Albania, in Kosovo, e stavo intervistando a Pristina il primo ministro Rugova, e mentre parlavamo ci stavamo mettendo d'accordo, entra la sua segretaria e dice: presidente, guardi la televisione e vediamo queste prime immagini. Rugova dice: ma questo deve essere un videogioco. E io dicevo: ma è strano, sì, mi sembra anche a me un videogioco. Dopo qualche secondo lo chiamano i servizi di informazione e gli dicono che invece era un attentato. Ecco, io questa cosa non me la potrò mai scordare, perché chi pensava una roba di quel genere? E invece dopo un po' abbiamo deciso di interrompere l'intervista, anzi proprio di non farla, e mentre lui era affaccendato nelle cose, nelle urgenze di Stato, su suo consiglio io sono andato subito all'aeroporto, perché sapevamo che insomma sarebbe successa, sarebbe accaduto quel caos che poi è accaduto, per cui sono riuscito a tornare a Roma senza che ci fossero le interruzioni dei voli, no? Ricordi? A un certo punto si paralizzò tutto il traffico aereo.
0: Esatto, si paralizzò il traffico aereo. Da un punto di vista della comunicazione, Paolo, quello è stato anche uno degli ultimissimi eventi raccontati, per motivi cronologici ovviamente, senza l'ausilio dei social, e dunque probabilmente anche con meno fake news. L'autenticità del racconto ha segnato le ore e i giorni dopo quell'attentato? Possiamo dire che forse sarebbe andata diversamente se avessimo già avuto altri strumenti a disposizione?
1: Beh, lì le voci sarebbero esplose, poi sono quelle che sono venute negli anni mano a mano, no? Per cui tutte le teorie cospirazioniste, complottiste, tutta una serie di cose che esulavano da quello che si vedeva. Ma già, Andrea, quello che si vedeva era tanto. Io ti confesso che siamo abituati noi per mestiere a vedere brutte immagini, ma qualche cosa di angosciante, come quelle persone che pur di non essere aggredite dalle fiamme si lanciavano nel vuoto, beh, quella è qualche cosa che io non potrò mai accettare. Ecco, mi ha scatenato un'angoscia che vive continuamente 25 anni dopo. E quella era una verità che nessuno poteva contestare. Poi si diceva: non è vero che erano aerei, che c'erano le cariche interne che hanno fatto implodere le torri gemelle, tutta quella serie di cose che poi con i social in questi anni sono diventate pane corrente per tutti noi, e che avvelenano il senso della verità.
0: Oggi Avvenire, so che tu di buon'ora acquisti quotidiani, probabilmente avrai già letto l'articolo a cui faccio riferimento, esordisce dicendo che negli Stati Uniti è già storia quel giorno, che un terzo degli americani non hanno memoria, e che nelle scuole e nelle università, ovviamente, ma questo in ogni angolo del mondo, non si può chiedere a studenti più o meno giovani dove eravate quel giorno, e questo fa un po' effetto. Ti confido. Ma detto questo, su vaticanews.va, e lo chiedo a te perché in più occasioni, anche al recente Festival dei giornalisti del Mediterraneo di Otranto, lo hai sottolineato dal palco, tu ami mettere in evidenza come la Chiesa sia rimasta una delle pochissime voci che in maniera ostinata ripete la parola pace. Questo accade anche oggi perché il presidente dei vescovi statunitensi ha invitato a pregare per le vittime, per le famiglie, ma anche e soprattutto a trasformare il ricordo della tragedia in un impegno concreto per la pace e per la riconciliazione, mentre ha detto presidente della conferenza episcopale statunitense: i conflitti armati si intensificano nel mondo, noi dobbiamo impegnarci ad essere strumenti di pace. Paolo.
1: Ecco, queste sono quelle parole che appunto solo dalla Chiesa vengono, e per fortuna che almeno c'è la Chiesa a dirle, perché mi sembra che il mondo si sia avviato verso la ineluttabilità dei conflitti che poi rimangono eterni. Si aprono tutta una serie di conflitti che poi non finiscono, ed è importante invece dire e sottolineare che la pace non è un'utopia, che la pace si può fare, ma ci vuole la volontà per farla. Ecco, io credo che l'11 settembre sia stata una delle cose importanti, ed è la consapevolezza che gli Stati Uniti erano vulnerabili, perché fino ad allora non erano mai stati toccati, e da lì sono state scatenate una serie di guerre che per 25 anni sono state vive e si sono moltiplicate nel mondo. Non voglio dire che tutto dipenda dagli Stati Uniti, però insomma una loro precisa responsabilità c'è e non possiamo negarla. Ecco, io mi chiedo, è possibile andare avanti con questa escalation che poi abbiamo visto si è trasmessa in Europa e ci vede in prima linea, per esempio nel conflitto Ucraina-Russia? Io credo che noi dovremmo essere con la Chiesa in prima linea per cercare la pace.
0: Paolo, prima di salutarci, vorrei ancora con te riflettere su un fatto legato appunto a questo anniversario, all'11 settembre, ovvero a come alcune date restino impresse nella memoria. Sono probabilmente pochissime, perché forse dopo l'11 settembre l'unica che ricordiamo di più è il 7 di ottobre, ma non credo, qualora ci fosse un sondaggio, possa essere paragonata a quella appunto di oggi. Poi il 6 agosto ovviamente per il nucleare, ma anche questa probabilmente è meno nota, e poi per quanto concerne l'Italia certamente il 25 di aprile. L'11 settembre non lo dimenticheremo davvero davvero più, oppure come diceva Terzani, l'uomo si abitua a tutto, anche alle guerre, anche agli anniversari scomodi?
1: Terzani aveva un mare di ragione e sono d'accordo con lui. Io credo che non sarà facile ricordare l'11 settembre, anche perché l'avvento dei social ha distrutto, diciamo così, la capacità di fare memoria. Siccome viviamo in un presente che è sempre molto pieno di cose, e questo va a detrimento della memoria del passato. E quindi, come dicevi tu peraltro, i ragazzi che non erano nati all'epoca, i ragazzi di 15, di 17 anni, oggi che cosa possono fare per rivivere anche in senso emotivo quella data? Io credo poco e niente, perché nel frattempo si sono accumulate una serie di nuove cose che ostacolano la memoria.
0: Grazie davvero a Paolo Di Gianantonio, buona giornata.
1: A voi, grazie Andrea.

0: Grazie alla vita, la inconfondibile voce di Gabriella Ferri, perché in diretta su Radio Vaticana? Perché da oggi fino a domenica torna a Roma Liberi sulla carta al borghetto San Carlo, alla periferia nord-ovest della capitale. Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà anche la cantante Siria, che è in collegamento diretto con noi. Benvenuta!
1: Ma buongiorno a voi.
0: Grazie per essere
1: Eccoci.
0: In diretta, Siria, un'artista che conosciamo, molto amata dal grande pubblico. E tu porterai in scena, in modo particolare,
1: sì.
0: Perché non canti più, un omaggio a Gabriella Ferri. Ti chiedo perché rendere omaggio a una delle donne italiane, credo non sbagliarmi, più iconiche di tutti i tempi.
1: Perché ci ha lasciato in eredità tanto di lei e va ricordata sempre per sempre, ormai lo dico da tanti anni, quindi la mia intenzione è quella di non imitarla ma di renderle omaggio, di raccontare attraverso i suoi diari personali, insomma una parte inedita che è emersa con una valigia che è stata regalata dopo la purtroppo la sua morte dal figlio Sieva a Pino Strabioli, con cui ho condiviso questa bellissima idea, intenzione di poter raccontare Gabriella, e quindi attraverso tutto quello che è stato trovato in questa valigia rossa, appunti, scarabocchi, fogli, lettere, disegni, c'è stato il desiderio di far arrivare al pubblico una parte di Gabriella più intima, e quindi attraverso il suo repertorio, le sue canzoni chiaramente e tutto quello che in scena leggo di lei, facciamo un viaggio verso una grande personalità che ha lasciato alla musica veramente un repertorio immenso, con la sua grande empatia, personalità, ricchezza d'animo, con canzoni che ti entrano nel cuore, perché sono canzoni che ci accorgiamo ormai da anni sono sempre nel cuore di tutti, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, quindi Gabriella era amata, ci viene a trovare il suo pubblico in età, anche un pubblico più giovane, ed è bellissimo fare insieme un ripasso, e poi con il desiderio, lo dico sempre, l'invito di tornare a casa e continuare ad ascoltare la sua musica.
0: Siria, Gabriella Ferri amava ripetere che una cantante, lei diceva, credo che una cantante debba poter cantare tutto ciò che ama. Ti chiedo, è ancora così o siamo troppo legati, non so, all'algoritmo?
1: Purtroppo quello che mi dici è secondo me abbastanza vero, siamo legati anche molto all'algoritmo, poi la gente è libera di scegliere, però oggi la musica è tanta e le belle canzoni esistono, però per quanto mi riguarda io guardo sempre al passato e mi trovo più a mio agio, quindi preferisco vivere insomma emozioni che arrivano da lontano, e non riesco a stare tanto al passo, devo essere sincera, non me la sento di tenere questo ritmo compulsivo dell'algoritmo, perché arrivo da un periodo in cui la musica sia come ascoltatrice, dico, che come insomma artista che ha vissuto sfumature diverse, quindi cerco di fare quello che posso, ma alla fine mi volto indietro, mi sento più a mio agio.
0: E forse c'è un passaggio di Gabriella Ferri che tutte e tutti noi conosciamo, che ben sottolinea quanto hai appena detto, ovvero non è facile essere incasellati in un qualcosa di predisposto.
1: No.
0: Quando lei canta, ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, di niente, le parole di tanta gente, tanto buio, colore, noia, amore, sciocchezze, passioni, insomma tanto silenzio e tante
1: canzoni.
0: Ce n'è una in particolare,
1: esatto,
0: che ti emoziona
1: canzone,
0: di lei?
1: Beh, questa sicuramente è sempre uno dei brani più belli di Gabriella, che mi trapassa il cuore, quindi hai proprio citato la canzone perfetta. E poi, vabbè, Nina, se voi dormite, guarda, ce ne sono veramente tante, Remedios, tutti i brani che chiaramente cantati da lei, dove dava il peso alle parole, sono brani che insomma lasciano, sono poesie, ecco, e lei era in grado di dare veramente peso a questo, rendendo tutto ancora. Quindi ce ne sono tantissime di canzoni di Gabriella che questa sera appunto suoneremo, canteremo, e che rimandano un po' al passato e a quel periodo in cui era, quel bellissimo periodo in cui è stata in grado di mettere insieme un repertorio unico nel suo genere, irripetibile, e proprio questo che il bello è che rimarrà sempre così. Lei, come nessuna, cioè lei proprio ha lasciato un'eredità enorme, ed è bello fare un ripasso insieme.
0: Grazie davvero a Siria, grazie per essere stata a Radio Vaticana. Ricordo stasera Roma, stasera, Liberi sulla carta al Borghetto San Carlo, l'omaggio a Gabriella Ferri, Perché non canti più.
1: Ti aspettiamo.
0: Ciao Siria, grazie.
1: Grazie, ciao.

0: pezzi di gioco.
1: 9.56 termina dunque qui Radio Vaticana con voi, una puntata dedicata in gran parte al 25esimo anniversario delle Torri Gemelle di quell'11 settembre 2001. Per sapere invece cosa sta accadendo oggi non cambiate canale, tra due minuti con Eugenio Bonanata tornano le notizie flash, noi ci risentiamo domani, grazie a Gabriele Domenico, ciao.

Sono le 10, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. L'Arabia Saudita ha esortato gli Stati Uniti a colpire i ribelli yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran, che recentemente hanno conquistato posizioni strategiche nel Mar Rosso. La Casa Bianca però ha rifiutato l'intervento diretto, limitandosi a garantire fornitura di informazioni di intelligence. Al via domani a Nuova Delhi il vertice BRICS, che riunisce in questo fine settimana importanti leader mondiali, dal presidente russo Putin a quello cinese Xi. Sul tavolo le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, le tensioni tra Stati Uniti e Cina e le preoccupazioni sull'ordine globale guidato dall'Occidente. Crescono i timori per un'intelligenza artificiale senza controllo. OpenAI valuta di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi più avanzati. A riportarlo è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale nei giorni scorsi, durante una riunione interna, i vertici dell'azienda hanno parlato anche di possibili accordi in tal senso con altri player del settore. È tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
1: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Gli alimenti parlano.
1: Giuliano Canevacci incontra la pannocchia. Da voce alla pannocchia, Laura De Luca. Con una introduzione del farmer chef Antonello Colonna.
2: La pannocchia risveglia momenti bellissimi, risveglia l'estate inoltrata, risveglia quello che oggi può essere definito uno street food, quelle che erano le convivialità con le famiglie. Era una sorta di desco che così univa queste grandi tradizioni, univa l'alimento alla tradizione. Poi la pannocchia rappresenta proprio quella che è l'identità anche del nostro agro romano, la raccolta, le cose. Dopodiché tutta una filiera che diventa polenta, che diventa mais. Quindi oggi intorno alla pannocchia ci sono delle attenzioni che vanno al di là di quello che può essere così il sapore, che comunque ne rappresenta la gustosità. E i paesi anglosassoni ne fanno un uso abbastanza frequente, come noi possiamo fare uso di altre tipologie di tradizioni legate allo street food. Ma la pannocchia oggi rappresenta un elemento portante anche dell'energia, dell'ecosostenibilità. Oggi con la pannocchia si possono decidere impianti che possono sostituire tranquillamente le energie elettriche e diventare energie alternative. Fra pochi giorni si svolge questa Vegetalia a Cremona che appunto rappresenta e presenta l'invito agli agricoltori, alle piccole imprese, di poter raggirare certi ostacoli. Oggi in certe crisi veramente si possono rivolgere alla terra, a questo dono di Dio che è la terra, che è l'ecosistema della terra e che può far ricchi anche contadini che oggi hanno problemi a sopravvivere. Quindi il mais oggi rappresenta un elemento a tutto tondo, un elemento che può nutrire, è gustoso, io parlo anche come cuoco, è presente nelle tavole, è pieno di quella creatività che spesso noi abbiamo bisogno di rappresentare attraverso alcuni ingredienti che ci riguardano nella loro storicità, nella loro antropologia del gusto. Quindi io vedo appunto nel mais, come in tanti altri alimenti, un vero futuro, però ecco, chiedo grande ricerca da parte delle istituzioni, da parte anche di chi ama un po' il green. Oggi io mi definisco una sorta di farmer chef, chiedo appunto che venga così l'informazione venga messa a disposizione delle piccole imprese. Ci sono molte situazioni dove si possono risolvere problemi di precariato, solo che queste notizie dobbiamo portarle al popolo, dobbiamo portarle nelle case.

0: Buongiorno, signora Pannocchia.
1: Buongiorno. Ma mi scusi, è lei che ha dato della signora anche alla patata?
0: E allora?
1: Ma guardi, no, per fare...

0: se loro crescono nel sottosuolo.
1: Dopo questa autoesaltazione del mais, io vorrei chiamarla Dogna
0: Mi
1: Pannocchia.
0: chiami come crede, ma io preferirei Donia Mais. Non sente che bello questo nome? Mais, come suona regale. Guardi che il primo rappresentante della sua specie, il primo uomo, fu modellato con la nostra farina. Coltivarci,
1: Sì, lo credevano i Maya.
0: infatti, per loro era basilare, per la loro vita quotidiana, per la società, l'economia, la religione. E quando ci fu carestia, noi non avremmo mai voluto, sa, migliaia, migliaia di uomini, donne e bambini furono costretti ad abbandonare le loro terre verso un nord sconosciuto, inospitale, territorio azteco.
1: Eh sì, fu una vera e propria diaspora. Un mistero non ancora svelato, che ci appassiona da sempre, scienziati, archeologi, antropologi. E qualcuno pensa che l'esodo non fu causato solo dalla carestia del mais, sa?
0: No, certo, ma la carestia fu una delle ragioni dell'esodo, insieme alla siccità. E poi, come dire, pare che l'esodo sia stato necessario per mancanza di donne.
1: Mancanza di donne.
0: Le donne seminavano, sarchiavano il terreno, piegavano i nostri steli, raccoglievano. Oh, io mi ricordo con le loro mani cotte dal sole. Lei forse non si rende conto, sa? Poi le poverette dovevano tornare a casa, preparare la cena per marito e figli. Tortillas di mais e fagioli neri. Era un lavoro così duro che molte di loro morivano di stenti.
1: Quindi lei dice che le donne erano poco considerate a quell'epoca.
0: Non che gli uomini stessero senza far niente, disboscavano, bruciavano, immagazzinavano e ci trasportavano sulla schiena dal campo al villaggio.
1: Il mais fu considerato la pianta più importante anche dai nativi americani. I cosiddetti indiani, o peggio, pelle rossa, che consideravano il mais con i fagioli e le zucche doni sacri del creatore. Per loro erano le tre
0: Sì,
1: sorelle.
0: ma non confondiamo, eh. Il popolo papago, la sera intorno al fuoco, cantava inni dedicati esclusivamente a noi. Scende la notte azzurra. Dovunque io guardi, danzano morbide come la seta, le barbe.

0: Lei deve sapere che i nativi americani avevano selezionato noi pannocchie in diverse varietà, anche di colori diversi, e la più ricercata era la farina azzurra. Mischiandola con l'acqua, preparavano un piatto cerimoniale, il somivichi, che piaceva molto agli dèi, ma anche agli uomini.
1: Mi risulta, non so se sono stato ben informato, che in primavera i nativi americani si preparavano a dare il benvenuto ai vostri spiriti, agli spiriti del mais, con canti e balli.

0: canti e danze che accompagnavano il lavoro della pulitura dei campi dalle stoppie dell'anno precedente. Naturalmente erano sempre le donne ad occuparsene. Dopo la prima pulitura si bruciavano le stoppie e le erbe infestanti, in modo che la cenere restasse sul terreno come concime. Lei ha presente la cenere? Noi piante sappiamo bene di essere sorelle della cenere. E voi?
1: Noi dovremmo...

0: sono?
1: Noi piante commestibili sappiamo bene che ciò che nutre consuma e si consuma. Vede, la vita è un eterno sacrificio.
0: Ma lei parla come una sacerdotessa, Doña Mais.
1: Sacerdotessa? Lei non si immagina quanto era bella e colorata la cerimonia della semina. Si offrivano doni alla madre terra affinché proteggesse la nostra crescita. E il raccolto? E allora le preghiere al nostro Dio erano state esaudite. Ricordo quando spalmavano della nostra farina le faccine dei neonati Navajo. Che privilegio. Ma di noi fatte polvere, incipriavano anche i volti dei morti.
0: E quindi eravate sacre?
1: Se ne stupisce, signor. Ai suoi tempi non è forse ancora sacro per voi ciò che mangiate?
0: Beh, sì, lo sarebbe se riuscissimo a condividerlo, a fare festa insieme. Lasciamo stare. A proposito di festa, ho sentito dire che quando il conquistador Juan de Onate visitò i territori del popolo Zuni nel New Mexico, sfilò sul suo cavallo sotto una pioggia di farina di mais gettata dalle finestre degli abitanti del pueblo in festa. Ma le risulta?
1: Ma certo, solo che dopo qualche anno gli Zuni avrebbero commentato, come dite voi, con fair play, siamo dispiaciuti di aver sprecato tanto mais di ottima qualità.
0: Caustici.
1: Ma anche devoti. Gli stessi Zuni recitavano: rendiamo grazie alla nostra madre terra che ci nutre. Rendiamo grazie ai fiumi e ai torrenti che ci danno l'acqua. Rendiamo grazie alle erbe che ci danno le medicine per le nostre malattie. Rendiamo grazie al mais, ai suoi fratelli fagioli e alle zucche che ci danno la vita.
0: Il 6 novembre 1492 Cristoforo Colombo così annotava nel suo giornale di bordo: qui la terra è molto fertile e i nativi coltivano diversi tipi di fagioli differenti dai nostri e anche una strana pianta gialla e verde.
1: Ma eravamo noi, signor, noi pannocchi. Cristoforo Colombo non aveva scoperto solo l'America e 50 anni dopo, mentre i velieri spagnoli per ordine di Carlo V trasportavano il vecchio grano nel nuovo mondo perché fosse conosciuto e coltivato anche lì, dal nuovo mondo e precisamente dal Messico partivano altri velieri con piantine e chicchi che avrebbero dovuto essere scaricati nei porti spagnoli, portoghesi e italiani. Dico avrebbero perché in realtà, lei lo sa, tra il 1520 e il 1530 i velieri furono dirottati, chissà perché, verso i porti del Medio Oriente, con l'ordine di scaricarci tutti lì e di trasportarci via terra in Persia.
0: Secondo l'enciclopedista Ruellu, i suoi antenati portarono il mais in Francia dalla Persia, vede? Notizia confermata da un viaggiatore tedesco che nei suoi appunti ha descritto le grandi pianure dell'Eufrate come un mare ondeggiante giallo-verde.
1: Eravamo noi. Ma si è mai chiesto perché ci hanno chiamate grano turco?
0: Perché a quell'epoca la Persia era governata dai turcomanni.
1: Ormai eravamo nei Balcani, lungo il Danubio, in tutto il centro Europa, fino ai paesi mediterranei, tra cui l'Italia. Anche se devo ammettere, mio malgrado, che il nostro successo fu dovuto anche a una cosa economica. Nessuno ci conosceva, dunque chi ci coltivava non doveva pagare, come dite voi,
0: tasse? Magnifico.
1: E durò a lungo, sa? Durò a lungo.
0: Strada facendo, però, scusi se mi permetto, Doña Mais, il processo di secolarizzazione ha colpito anche voi? Forse non dovrebbe fare tanto la santarellina?
1: Secolarizzazione? Ma di che parla?
0: Del popcorn.
1: Oh,
0: Un chicco di mais al calore del fuoco ed è popcorn.
1: Ma non ci trovo nulla di secolarizzato, come dice lei. I nativi americani in Messico e in Perù facevano popcorn 3600 anni prima della nascita di Cristo.
0: Sì, però non lo sgranocchiavano al cinema.
1: Che cosa, scusi?
0: Lasci stare. Comunque, ha ragione. Ho qui la testimonianza del missionario Bernabé Cobo. All'inizio del 600 scriveva: gli indiani tostano un certo tipo di mais per farlo esplodere. Lo chiamano isancolla. E lo usano anche come una sorta di pasticcino.
1: Siete strani voi uomini, sa? Cose antichissime le spacciate per novità. E cose che chiamate nuove non vi accorgete che sono eterne.
0: Ma lei lo sa che secondo una ricerca delle Nazioni Unite voi, pannocchie, siete la terza coltivazione mondiale dopo il riso e il grano. E prima della patata. La sua autostima esploderà come il popcorn. Sto scherzando, naturalmente.
1: Beh, guardi, non esplodo solo perché lei mi mangerebbe. Ma lo sa perché ci preferiscono. Glielo dico io, in confidenza. Perché in Africa, in India, nelle Americhe, sono le donne che coltivano frutta, verdura, cereali, vendono il loro raccolto al mercato, cucinano, sfamano le famiglie, cioè tutta l'umanità.
0: Scusi, ma perché le donne dovrebbero coltivare più il mais della patata? Tanto per fare un nome, così, a caso.
1: Sì, a caso. Ma perché è meno faticoso, no? Pensi a lavorare con la zappa per portare alla luce tutti quei tuberi.
0: Per carità, non si faccia sentire. Sa che la patata è così permalosa?
1: Così oscurantista.
0: Cara Donia Mais, le piace questo aforisma? Il poco è molto per chi non ha che il poco?
1: Approvo, come non potrei approvare.
0: Ed è il poeta Giovanni Pascoli, che celebrava l'importanza del mais in una società che si stava trasformando in società industriale e di massa. E non a caso una sua famosa poesia è dedicata al mais e alla gallina.
1: Adoro le galline, così chiacchierine, che ci danno quel dono sublime, l'uovo. Sono molto più intelligenti di quanto non si creda, sa? E d'altronde, se mi permette, mangiando solo mais. Ma mi risulta che siano state chiuse in quegli orribili capannoni e costrette a mangiare. Non riesco neanche a dirlo. Mi reciti quella poesia.

Accanto una sera intorno a lei stornelli, le fiorenti ragazze, occhi pensosi, mentre il Gran Turco sfogliano e i monelli ruzzano nei cartocci strepitosi. E ora, se permette, vorrei farle un omaggio. Una canzone, La bella polenta di Marcello Albino Angst.

0: La polenta. In Italia ha avuto una fortuna alterna? Potrei dire regionale. Il sud preferisce maccheroni e il nord metà riso e metà polenta. Tant'è vero che certi settentrionali vengono chiamati polentoni.
1: Con la polenta, noi altre pannocchie, abbiamo salvato dalla fame intere popolazioni, caro signor.
0: E per fortuna è stata riscoperta la polenta. Ma lo sa che quando ero bambino, erano gli anni della guerra e la farina era introvabile, era di esclusiva proprietà dei cosiddetti borsari neri. Lo sa che mia madre ci cucinava spesso il dolce di polenta? Farina di mais, acqua e fichi secchi a pezzetti, anche perché l'uvetta era troppo cara. E poi la farciva con la ricotta. E questa usanza, molto diffusa a Roma e che ci ha salvato dalla fame, aveva ispirato una filastrocca molto popolare. Madame Adorè, latte e caffè, pizza, ricotta, Oreste, boom! E così, con la visione del dolce di polenta...
1: Con ricotta
0: e con la speranza che si possa qualche volta tornare ai vecchi sapori e alle antiche tradizioni, io la saluto, cara Doña Mais, con una poesia di Marta Juarez dedicata proprio a lei.
1: Oh, gracias.
0: Americano, vegetal tesoro eres mais. Asado, mollido, tostado, hervido. Tu eres del cuerpo e dell'alma vital nutrimento. Adios.
1: Noi abbiamo tanti chicchi, signor. Siamo tante dentro una pannocchia sola. Anche voi siete tanti su un pianeta solo. Non lo dimentichi. Hasta la vista, signor.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

sorry.

Sono le 11, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. Nello Yemen prosegue l'avanzata dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Stamattina hanno annunciato di aver preso il pieno controllo dello stretto di Bab el Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden. La Russia minaccia la Lituania. Il paese finirà nel mirino di Mosca se consentirà lo schieramento di armi nucleari, ha detto il portavoce del Cremlino. Il Parlamento lituano valuta la possibilità di eliminare dalla Costituzione entro il 2027 la norma che sancisce il divieto di armi di distruzione di massa sul proprio territorio. Il mondo della politica è in lutto per la morte di Emma Bonino, avvenuta stamattina all'età di 78 anni. Lo scorso 7 settembre era stata ricoverata al Santo Spirito a Roma. Ieri aveva lasciato la terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata. La storica leader dei radicali è stata ministro e commissario dell'Unione Europea. È tutto, l'informazione torna un minuto prima delle 12.

sentire le onde del mare. Portami vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento.

giacanda sulla sabbia. Amore, amore mio, questa passione passata come fame ad un leone. Dopo che ha divorato la sua preda, abbandonato le ossa e gli avvoltoi, tu non ricordi, ma eravamo noi, quei due abbracciati fermi nella pioggia, mentre tutti correvano.

0: Agenda classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filottea ad Agenda Classica e grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Questa è l'ultima puntata di Agenda Classica in questo formato, perché con il prossimo palinsesto, da mercoledì prossimo, andremo in onda alle 13.05 fino alle 14 per avere uno sguardo internazionale su stagioni, festival, teatri dell'opera in giro per il mondo. Insomma, quello che facciamo qui regolarmente, però per più tempo, in questo modo cercheremo anche di sfatare qualche mito, perché si sa che le cose viste da lontano sono sempre mitiche, diciamo, più come se fossero irraggiungibili. Invece noi andremo proprio a vedere cosa si fa in giro per il mondo nella musica classica, e proprio nell'ottica di sfatare miti oggi cerchiamo anche in questi pochi minuti di sfatarne un altro di mito, cioè quello che la musica del Novecento voleva annientare il passato. E siccome non è vero, e tutti gli studiosi lo dicono, però ancora è rimasta questa idea, allora noi abbiamo preso un grande campione della musica del Novecento, che è Stravinsky, e due balletti eccezionali. Uno è il Pulcinella e uno è il Petrusca. Tutti e due questi balletti si rifanno alla musica antica, comunque a una musica del passato, ma nessuno dei due ovviamente vuole ucciderla, la musica del passato. Per esempio, il Pulcinella guarda al Settecento e quindi è un mondo di maschere, però poi tutti gli elementi del passato sono tutti un po' storti, gli accenti stanno nel posto dove non te li aspetti. Addirittura Stravinsky pensava di stare utilizzando un tema di Pergolesi e invece il tema non era di Pergolesi, perché all'epoca la musicologia non era così precisa. Ma non è importante, perché Stravinsky non lo vuole riscrivere, lo vuole rileggere, e allora per rileggerlo va bene anche un tema che sembra del Settecento e magari non lo è, oppure è del Settecento ma non è di Pergolesi. Ascoltiamo un estratto dal Pulcinella.

entriamo in diretta sulle note del Pulcinella di Stravinsky, dove si sentono queste melodie che sembrano familiari, le forme sembrano riconoscibili, però è tutto spostato, è tutto storto. Come dicevamo, gli accenti cadono dove non ce lo aspettiamo, le armonie sono tutte incrinate. Ecco, è musica ironica, lucida, che gioca con lo stile e con la maschera. Così come Pulcinella si mette una maschera per non essere riconosciuto, la musica si mette una maschera e sembra musica antica e non lo è, perché è proprio questa maschera che la trasforma. Sentiamone ancora un altro piccolo estratto.

rientriamo ancora sulle note del Pulcinella di Stravinsky per passare subito a un altro modo che lo stesso compositore utilizza per rileggere il passato, per valorizzarlo, per rivitalizzarlo. Qui siamo nel balletto Petrushka, che è ambientato in una fiera popolare russa. Qui la musica non descrive, ma mette in scena. Tutto è movimento, tutto è sovrapposizione, tutto è urto tra parti diverse. L'orchestra è come se fosse uno spazio molto affollato dove diversi piani sonori convivono. Ci sono le danze popolari, le fanfare, i frammenti melodici che chissà da dove vengono, e tutto si accavalla come le voci in una piazza. Grandissima modernità, ma allo stesso tempo un richiamo chiarissimo al passato. Sentiamone un estratto.

Ecco, rientriamo sulle note di Petrusca, questo balletto di Igor Stravinsky che mette insieme cose diversissime, ma mantiene anche un punto di contatto con Pulcinella che abbiamo ascoltato prima, che è il ritmo. E allora ecco che il passato non viene affatto negato, viene rivitalizzato, prendendo a spunto delle melodie del passato, vere o false, non è ma nemmeno più importante. Quello che è importante è la rilettura. E tutto si tiene attraverso il ritmo, quella è la vera novità. Il resto è una rivitalizzazione di quello che è già successo. E quindi possiamo dire che semplicemente non è vero che la musica del Novecento cerca di negare quello che c'era prima. Lo sviluppa e in alcuni casi, come questo, lo rivitalizza. Ora siamo arrivati al finale di questa agenda classica un po' particolare, perché ha puntato l'accento su una questione, su un falso mito, cercando in qualche modo di sfatarlo. Marcello Filotei vi ringrazia per l'ascolto e vi augura buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Vi lascio ancora con un estratto da Petrusca di Stravinsky.

appuntamento con l'informazione, Eugenio Bonanata al microfono. Sempre alta la tensione nello Yemen. In queste ore due raid aerei sauditi sull'aeroporto della città di Mocha, che affaccia sul Mar Rosso. Da ieri l'area è finita sotto il controllo dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. È di 5 morti e 40 feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri in Svizzera, nel cantone dei Grigioni, che ha coinvolto un bus turistico olandese che si è ribaltato. A bordo c'erano 48 persone, tutte provenienti dai Paesi Bassi. Anthropic ha annunciato di aver sventato piani per sviluppare potenzialmente armi biologiche attraverso l'impiego dei suoi modelli di intelligenza artificiale. La società californiana ha spiegato di aver individuato e bloccato questi utilizzi impropri nel corso dell'anno. I casi si sono registrati in Cina, Russia e Yemen. È tutto, l'informazione torna alle 13:00.

0: Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo oggi Maria, salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana. Trovino nella sua efficace presenza il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria
3: ed ella

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Mund.
1: Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù e l'agonia nell'orto di Getsemani. Pater noster, qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
0: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: con una corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.

0: Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Mistero del dolore, contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: Be blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.

0: Preghiera a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma ed ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Scenda la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, sui giovani e soprattutto i fratelli e sorelle ammalati che seguono, ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Ci sono paesi che finiscono sulle prime pagine solo quando accade una tragedia. La Somalia è uno di questi. Per molti Somalia significa guerra, pirati, colonialismo, terrorismo. Ma mentre noi restiamo fermi a certi stereotipi, la Somalia è cambiata, anzi sta cambiando. Oggi è un paese con un'identità forte, dove l'età media è di 15 anni e dove si parlano oltre 11 lingue, ed è poi il paese che con la costa più lunga dell'Africa affaccia sull'Oceano Indiano e su snodi marittimi come il Golfo di Aden e lo Stretto di Bab el-Mandeb. Ed è una terra dove si incrociano gli interessi di grandi potenze regionali e internazionali. Allora la domanda da cui partiamo è semplice: che paese è davvero la Somalia oggi?

0: Per provare a rispondere, abbiamo scelto due prospettive complementari. Da una parte, quella culturale e identitaria, per capire cosa significa essere somali oggi. E dall'altra, quella geopolitica, per comprendere perché questo paese è diventato uno dei punti più strategici del Corno d'Africa. Ecco, abbiamo detto Corno d'Africa, e allora la prima cosa da fare è capire dove ci troviamo. Il Corno d'Africa è quella penisola all'estremità orientale del continente africano. Per capirsi, parliamo di paesi come Eritrea, Etiopia, Gibuti e Somalia. Somalia che è legata a doppio filo alla storia italiana, perché per gran parte del Novecento è stata una colonia italiana.
1: Mogadiscio, nel linguaggio delle tribù dell'interno, viene chiamata semplicemente Hamar, la città per eccellenza. Su questo angolo è il caffè che fu il ritrovo degli antichi colonizzatori, dove un tempo anche lo stesso governatore sedeva ad ascoltare suppliche e a rendere giustizia. Di fronte ad esso, il bianco minareto della moschea di Arbarukun si erge come lago di una gigantesca meridiana a segnare le ore buone e cattive.
0: Dopo l'indipendenza ha vissuto oltre 20 anni di dittatura sotto Siad Barre. Poi la caduta del regime nel 1991 ha aperto una lunga guerra civile che ha portato al collasso dello Stato e alla nascita di realtà autonome che rivendicano l'indipendenza da Mogadiscio. E a proposito di indipendenza, forse avrete sentito parlare del Somaliland, un territorio che si trova a nord del paese, che dal 1991 si considera uno stato indipendente e che alla fine del 2025 è stato riconosciuto per la prima volta da un altro stato, Israele. Ascolteremo dopo il perché. Intanto ci basta questo per capire che il Corno d'Africa sta rientrando al centro della competizione internazionale. Eppure, nonostante gli interessi stranieri e le divisioni interne, la Somalia sta cercando di far emergere la sua identità e la sua narrazione. È importante quindi parlarne, e lo faremo oggi con Hijaba Shego, scrittrice italiana di origine somala, e con Luciano Pollichieni, analista esperto di Africa. E a Hijaba chiediamo subito: se dovesse raccontare la Somalia a qualcuno che non c'è mai stato, da dove partirebbe?
2: Partirei da quello che sta succedendo oggi. La Somalia oggi è praticamente come l'Italia del secondo dopoguerra, e non è ancora una pace piena, però in tutto questo c'è un grande lavoro, perché in tutti questi anni la Somalia è stata abbandonata, cioè dal consesso internazionale. Poi negli ultimi anni, un po' perché si è scoperto il petrolio e il gas, un po' per la sua posizione geografica tra Asia, i paesi arabi e l'India, in qualche modo, che non è così lontana dalla Somalia perché ci accomuna l'Oceano Indiano, effettivamente è ritornata a diventare di nuovo centrale. Io quando, per spiegare la Somalia, dico sempre che è un po' un equilibrio sopra la follia, perché poi ci sono delle mire geopolitiche. Se da una parte la Somalia è comunque sotto il cappello della Turchia, e mentre abbiamo visto il Somaliland è entrato, diciamo, nell'area di influenza di Israele, e ci sono tantissimi attori internazionali: gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, l'Egitto, l'Etiopia. Quindi io non sono super ottimista, super pessimista, semplicemente vedo che la realtà sta andando avanti. E la cosa incredibile che va detta, questo, è che è un paese molto giovane. Infatti tutti i somali stanno su TikTok, raccontano la loro vita quotidiana, ognuno di loro parla tantissime lingue, si parla l'arabo, l'inglese, il turco, poi vabbè tutte le lingue diasporiche, svedese, italiano, eccetera eccetera.
0: Ecco, ha parlato di Jabba proprio di questa ricerca dell'equilibrio e anche di questo plurilinguismo, che poi svela un qualcosa che molto spesso si trascura, cioè la presenza di un'identità somala. Peraltro, studiando per la puntata, una cosa che non sapevo è il fatto della poesia, cioè la Somalia è riconosciuta come la nazione dei poeti. Ecco, quindi le domando: quanto conta tutta questa identità, e per lei, ma anche poi più in generale, cosa significa essere somali oggi?
2: A noi, seconda generazione, ci chiamano Say Wallahi, che significa, Say significa, vabbè, dire in inglese, Wallahi è la formula del giuramento islamico. È come per dire di Somalia sapete solo dire Wallahi, no? Sapete molto poco. Però è molto interessante che questo Somaliban, sono somalo, è stato però il collante, secondo me, che ha tenuto insieme questo paese durante la guerra civile, perché comunque quello che ha vissuto la Somalia sono stati 20 anni di dittatura di Siad Barre, che sono iniziati, va ricordato, come dittatura filo-sovietica, e poi improvvisamente Siad Barre, dopo la guerra dell'Ogaden, è diventato super capitalista, super europeo, super Stati Uniti, e quindi dopo ci sono stati questi 30 anni e passa di guerra civile che sono stati durissimi, e quindi ogni volta dovevi affrontare delle sfide nuove. Una è stata il terrorismo, per esempio, il terrorismo di Al-Shabaab. Però io penso proprio che quello che ha tenuto insieme sono state proprio le tradizioni, ma le cose basiche, da cucinare alcune cose alla poesia. E quindi c'è stato un po' questo orgoglio, no, di essere comunque un popolo, perché il rischio grosso era che la dispersione dei corpi diventasse anche una dispersione dell'anima. E questa è la più grande, la cosa che abbiamo, ecco.
0: Luciano, all'interno di questo racconto dell'identità che Hijab Ashego ci ha fatto, torna spesso il tema appunto della frammentazione, della divisione, però queste frammentazioni, questo mosaico, diciamo, all'interno della Somalia che abbiamo tracciato e di cui Hijab ci ha parlato, ce lo puoi analizzare, ce lo puoi spiegare per far capire anche a chi non conosce la Somalia quali sono le presenze e le divisioni appunto che purtroppo caratterizzano questo paese?
3: Bene, allora dovremmo ripartire da quello che è stato il racconto di Jabba, nel senso che fondamentalmente per restare in piedi c'è stato il regime di Siad Barre, che tra l'altro parlava un fluentissimo italiano ed era stato allievo dell'Accademia di Modena, era un carabiniere. Ha attuato questo divide et impera, quindi fondamentalmente sobillando delle lotte fra poteri locali in modo da restare come l'unico potere effettivamente stabile del paese. Questa situazione è poi sfuggita di mano al suo stesso creatore, e dopo la sua fuga la frammentazione fra questi micropoteri è, se vuoi, la chiave più importante per spiegare il conflitto somalo, quindi almeno quello che è stata la guerra civile somala e in parte quella che è l'instabilità di oggi. Fondamentalmente questo si riflette in una certa autonomia che il governo federale somalo ha garantito alle diverse parti che lo compongono, quindi il Jubaland, il Puntland, il Somaliland, che anche se dopo la guerra civile l'inizio della guerra civile degli anni 90 ha proclamato la propria indipendenza. Il Somaliland è quella che nelle cartografie coloniali è la Somalia britannica. In realtà si era sempre raggiunta questa quiescenza, per cui era riconosciuta come regione autonoma della Somalia, quindi con una regione che godeva di una certa autonomia, ma non come stato indipendente. Ad oggi, quello che anima, se vuoi, la chiave, o comunque uno dei passaggi chiave per capire la fragilità della Somalia come stato, è legata a una tensione che in realtà attraversa diversi stati della regione del Corno d'Africa. Fondamentalmente tu hai un governo centrale, che è quello di Hassan Sheikh, che per rafforzare il funzionamento delle istituzioni nazionali vuole riaccentrare su di sé alcuni poteri. Questo poi si scontra con quelli che sono appunto i poteri locali, i singoli capi delle singole regioni, addirittura con il Puntland e il Jubaland, che recentemente hanno minacciato una forma di secessione proprio perché non riconoscono l'attuazione della nuova legge elettorale.
0: Questa è la situazione interna. Invece, da un punto di vista esterno, chi ha davvero oggi degli interessi in Somalia dal punto di vista internazionale e chi sta anche cercando di aumentare la propria influenza?
3: Oddio, virtualmente tutti, perché anche a livello geopolitico, come abbiamo detto prima, a livello identitario c'è il mondo in Somalia, il che è un aspetto che viene spesso sottovalutato. Dovendo restringere il campo a quelli che sono gli attori con gli interessi maggiori o comunque più proattivi rispetto ai loro interessi in Somalia, sono sicuramente la Turchia, che soprattutto per la leadership della KP, le relazioni con Mogadiscio hanno un valore oltre che strategico per quello che citavi tu. paese fondamentale lungo la direttrice di Bab el Mandeb, lungo la direttrice del canale di Suez. La Turchia è anche il paese che sta procedendo all'esplorazione dei giacimenti di petrolio e gas al largo delle coste somale, ma ha anche un valore simbolico identitario, perché la ripresa delle iniziative umanitarie turche in Somalia fu effettivamente una decisione della KP, che all'epoca era molto filogulenista, e quindi la leadership della KP, la leadership turca, la considera un po' il proprio fiore all'occhiello, cioè noi abbiamo effettivamente aiutato a rimettere in piedi un paese. Il secondo è ovviamente l'Etiopia, perché ha concluso questo accordo, poi di cui non abbiamo mai visto il testo, per cui avrebbe barattato il riconoscimento del Somaliland come stato indipendente in cambio dell'accesso alle infrastrutture portuali del Somaliland. E poi ci sono altri attori non meno importanti, tra cui sicuramente gli Emirati Arabi, che hanno investito nella logistica, c'è il Qatar, che ha comunque dei rapporti privilegiati con l'attuale opposizione, e poi ci siamo in maniera sparpagliata noi europei, che supportiamo quel processo di state building, ma abbiamo anche delle iniziative militari per la messa in sicurezza delle acque al largo della Somalia.
4: Tracciata la dimensione interna e esterna della Somalia, che è appunto il cuore della nostra puntata, per concludere lo domando a entrambi, prima a Ijaba Scego, poi a Luciano Pollichieni, in modo diciamo molto lapidario e veloce. Ijaba, qual è il più grande stereotipo sulla Somalia che da questa parte di mondo dovremmo abbattere?
2: Allora, prima di risponderti alla domanda vorrei aggiungere un attore che direi, certo, che è abbastanza grosso, che è Israele. Cioè, nel senso che in qualche modo il riconoscimento del Somaliland e quindi l'entrata di Israele è abbastanza una novità nella regione. E non dimenticherei anche l'Egitto, che in funzione anche etiope. Quindi veramente in Somalia c'è il mondo. Per risponderti alla domanda, lo stereotipo è considerare questo paese come sinonimo di guerra. L'ho scritto pure nel mio romanzo, Cassandra Mogadiscio. Ho sempre odiato quando dicevano scoppia un conflitto in X parte del mondo e i giornalisti dicevano è un'altra Somalia, come se fossimo un sinonimo di disastro. Quindi quello è per me lo stereotipo maggiore. E anche l'altro stereotipo è paese dei pirati, che è abbastanza odioso.
4: Vabbè sì, anche proprio non si può sentire. E invece Luciano, qual è l'aspetto della Somalia che nei prossimi anni dovremmo più osservare?
3: Parlandone con Ijaba penso si possa suonare un po' come captatio benevolenze, però la diaspora. L'attuale presidente San Sheikh giustamente si vanta di essere un somalo che ha sempre vissuto in Somalia, studiato in Somalia. Io penso che quella classe dirigente lì abbia esaurito la sua spinta, cioè la sua funzionalità al processo di state building, e quella palla adesso passa alle forze della diaspora somala. Quando recentemente il presidente americano Donald Trump ha rivolto degli insulti nei confronti dei somali e dei migranti somali negli Stati Uniti, mi ha oggettivamente impressionato vedere la forza e la capillarità della mobilitazione della diaspora somala. Quindi secondo me il futuro della Somalia si gioca molto sul contributo della sua diaspora.
0: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
5: Vatican News, Radio Vaticana.
6: Sono le 13, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. Almeno 46.000 sfollati nello Yemen a causa dei combattimenti in corso nella sud-ovest del paese fra i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran e le forze governative. La stima è dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, che avverte il numero aumenta di ora in ora. L'Unione Europea ha stanziato 6,1 miliardi di euro a favore della difesa dell'Ucraina. Ora Kiev potrà comprare i sistemi Patriot necessari a proteggere i propri cieli dagli attacchi della Russia, ha commentato sui social la presidente della Commissione europea. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, così la Corte d'Appello di Milano nel provvedimento emesso oggi, che conferma il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto a partire da fine ottobre, come sancito lo scorso mese di luglio. È tutto, l'informazione torna alle 14:00.

0: Tracce su Tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, anche questo venerdì in onda su Radio Vaticana inizia una nuova puntata di Tracce su Tracce. Io sono Don Massimo Granieri, in regia c'è il bravo, buono e bello Bruno Orti, e ci siete anche voi che potete scriverci al numero WhatsApp 335 12 43 722, potete e potrete commentare le canzoni che oggi mettiamo in onda. Poi tutti i contenuti di questa trasmissione saranno immediatamente disponibili in podcast sul portale di Vatican News e potrete poi ascoltarci anche in replica ogni lunedì dalle 18:15 in una versione un po' più breve, small, ma comunque interessante. Oggi ci occupiamo della musica che ha raccontato la guerra e il potere, e lo ha fatto senza filtri e senza censure, e anche noi di Radio Vaticana vogliamo sentirci liberi di poterlo fare con le canzoni che abbiamo scelte per l'occasione, per commentare quello che sta accadendo nella realtà, nel nostro mondo oggi. E il viaggio comincia con i James, sono una band inglese, a me piacciono tantissimo, con questo nuovo singolo, nuovo si fa per dire perché è uscito qualche mese fa, si intitola Wake Up Superman ed è una canzone che attacca in maniera piuttosto brutale e frontale Donald Trump e la deriva populista americana. E con questa canzone cominciamo Tracce su Tracce di oggi qui su Radio Vaticana.

James, wake up Superman, una canzone diretta non soltanto al presidente degli Stati Uniti, ma a tutti i dittatori, a tutti coloro che utilizzano il potere per fini personali. E alcuni versi di questa canzone sono estremamente diretti e forti. E recitano così, se, soprattutto i versi finali della canzone, anche perché stanno scrivendo già ascoltatori che mi chiedono di irradiare i brani in italiano, però oggi c'è solo una canzone in lingua italiana e comunque agli ascoltatori cercheremo di far capire il senso di ciò che si canta e si propone a Tracce su Tracce. Nell'ultimo verso di questa canzone recita così: sembra bianco come Cristo, e questo fa riferimento al dittatore di turno, sembra un repubblicano catturato in una morsa di ghiaccio con un anello di criptonite al dito. Questo lascia intendere tantissime cose. Descrive semplicemente un potere che svuota i simboli della fede per scopi elettorali. La band parla di leader che si vendono per loro e che ci definiscono in maniera piuttosto strana e che ci strumentalizzano, ci portano delle verità che in realtà non coincidono con la verità che è Cristo. La canzone in fondo è la cronaca di un disorientamento profondo dove il profitto manipola la percezione della realtà, cioè la verità viene sostituita con l'idolatria del successo, si perde la ragione e ahimè con dei prezzi altissimi da pagare per l'intera umanità. Visto che abbiamo scelto canzoni che parlano di guerra, non so quanti di voi si ricordano nel 1980 l'uscita di una canzone Enola Gay degli Orchestral Manoeuvres in the Dark.

canzone. Intanto arrivano commenti, messaggi degli ascoltatori, mi fa molto piacere, vuol dire che ci seguono e questo ancora di più ci incoraggia a fare bene, a proporre canzoni a volte scomode ma necessarie, come questa degli Orchestral Manoeuvres in the Dark e Enola Gay qui su Radio Vaticana.

Mi diceva Bruno Orti in regia che questa canzone, Enola Gay degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, è stata utilizzata in diverse serie TV, tra cui una, Romanzo Criminale, che penso sia ormai nell'immaginario di tutti, tranne me che non l'ho vista. Mannaggia, devo recuperare. Guardo poca TV e per niente televisione, cinema, zero, insomma, sono un orso vivente. Comunque è una canzone molto famosa, io ricordo, avevo appena 10 anni, questa canzone la si cantava, la si suonava dappertutto, però pochi capivano il senso di una canzone che in realtà parlava del dramma della guerra atomica e di questa bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945. E fa specie pensare che questo tema dell'atomica sia tornato alla cronaca, e questo veramente ci preoccupa tantissimo. C'è questa semi-leggenda legata alla cronaca di Enola Gay, che era appunto il nome dell'aereo che ha sganciato la bomba su Hiroshima, di questo militare che a un certo punto, convertito e colpito da ciò che aveva fatto, si ritirò in preghiera e come monaco presso l'abbazia dei monaci a Serra San Bruno in Calabria. Essendo io calabrese, essendo io un ficcanaso, andai 2 volte

andate per ben due volte a far visita alla Certosa, grazie anche al mio parroco francescano che era originario di Serra San Bruno, e rimasi a lungo un'intera giornata in compagnia di questi monaci. A un certo punto avevo la domanda sulla punta della lingua dal primo momento in cui ho messo piede in un'abbazia meravigliosa, una Certosa fantastica, in un polmone verde della montagna della Calabria. A un certo punto al priore della Certosa feci questa domanda: cioè, ma è vero che qui da voi c'è il militare che sganciò la bomba atomica in Giappone? Lui non disse né sì né no, quindi io presi quel silenzio quasi come un'affermazione, anche se poi pare che in realtà il militare dentro la Certosa di Serra San Bruno non sia il militare appunto che sganciò la bomba su Hiroshima, ma un altro pilota che pilotava l'aereo che si occupava insomma delle condizioni meteo per far sì poi che la bomba venisse sganciata. Cambia poco in sostanza, quindi pare che forse insomma qualche militare sia finito lì nella Certosa. Questo non può che farci piacere. Comunque rimane una canzone che a distanza di anni ancora evidenzia la distruzione di massa a causa della bomba atomica, che spesso viene gestita questa distruzione come una semplice opera militare tecnica priva di ogni considerazione riguardo la vita umana, e speriamo che questa cosa non accada mai più. Arrivano intanto commenti degli ascoltatori qui soprattutto sul mio profilo social Instagram, c'è il nostro numero di riferimento, però scrivono gli ascoltatori sui social. Ci scrive Luca 90, così lui si firma: sapere che Enola Gay ha venduto così tanto fa riflettere su come un dramma atomico sia diventato un successo planetario da ballare con molta leggerezza. La storia del monaco a Serra San Bruno la conoscevo anche io, ma sentirla quasi smentita oppure confermata rimette i fatti al loro posto. Io non posso né smentire né confermare, insomma, però qualche sospetto c'è. Il pop, scrive il nostro amico Luca, a volte nasconde verità che preferiamo ignorare per non smettere di divertirci. Devo dire che questo è un modo di pensare che a me piace moltissimo. È vero, a volte il pop addolcisce la pillola. Comunque adesso in scaletta c'è un'altra canzone, Patti Smith con la versione di un brano famosissimo dei Tears for Fears. La canzone si intitola Everybody Wants to Rule the World.

0: non solo su Instagram, anche se oggi stranamente il profilo Instagram è impazzito perché scrivono in tanti, vuol dire che Radio Vaticana viene ascoltata anche attraverso l'app dedicata all'ascolto appunto della nostra radio preferita, però arrivano anche messaggi al 335 12 43 722, il nostro numero WhatsApp. Ci scrivono: vi sto ascoltando in diretta dalla Guinea Equatoriale, penso insomma sia l'effetto del viaggio del nostro pontefice, come al solito alla grandissima Don Massimo, grazie di cuore. Insomma, ringrazio chi ha scritto questo messaggio, fa un certo effetto essere ascoltati in Guinea, proprio dietro l'angolo, insomma, tra l'altro la troviamo. Era Patti Smith con questa cover Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, una canzone che doveva chiamarsi in origine Everybody Wants to Go to War, cioè tutti vanno alla guerra, invece tutti vogliono comandare il mondo, titolo preso in prestito da una canzone dei Clash, Charlie Don't Surf, dove all'interno c'è proprio questa frase. Patti Smith, che poi insomma ha una lunga storia di impegno contro la guerra, ricordo canzoni come Radio Baghdad o Peaceable Kingdom, insomma ce ne sono tantissime nel suo repertorio, possono essere ascoltate e riflettere sul senso, anzi sulla insensatezza della guerra. E per fare ciò, per aiutarci nella riflessione musicale riguardo il tema della guerra, come al solito faccio riferimento, mi poggio sulla spalla di un gigante, Gianluca Veltri, nostro giornalista critico musicale di riferimento. Gianluca, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Don Massimo, salve a tutti coloro in ascolto. Anche io sono nella Guinea Equatoriale.
0: Eh sì, sei in Calabria, quindi più o meno, insomma, siamo più vicini noi calabresi all'Africa e non al centro-nord Italia. Senti Gianluca, chiaramente oggi è una questione piuttosto spinosa, perché noi in leggerezza ridiamo, giochiamo, facciamo ascoltare canzoni antiguerra, però in realtà la guerra rimane il dramma dei drammi. O no?
1: Come no, davvero viviamo dei tempi molto difficili, insomma è difficile non dire cose, frasi già fatte, uscire dalla banalità, ma purtroppo sono davvero dei tempacci.
0: Veramente tempi molto molto duri, tempi difficili. Senti, però c'è una cosa che riguarda la musica internazionale, soprattutto quella americana, anche anglosassone. Cioè la musica è tornata a denunciare i conflitti globali, e anche con una certa forza. Faccio riferimento, non so, a Bruce Springsteen o all'ultimo singolo dei Massive Attack, Tom Waits.
1: Insomma, stavo pensando proprio a questi due pezzi in particolare, appunto siamo in sintonia. Sì, perché più si alza il volume delle armi e più diciamo ci sono dei musicisti che hanno le antenne più che captano prima di altri e quindi restituiscono questa allarme. Ecco, penso anche a Neil Young, che prima di entrare in una strana situazione, non so se di malattia, perché non è chiaro come stia in questo momento Neil Young, ha tuonato contro Trump, insomma, ben prima dell'invasione dell'Iran. Quindi ci sono alcuni musicisti che si espongono di più, che hanno diciamo una coscienza sociale e politica più
0: spiccata magari rispetto ad altri, no?
1: Sì, senti, ricettiva.
0: Sì, prima di passare alle due canzoni che tu hai scelto proprio per riflettere sul tema della guerra, ti voglio fare una domanda. Gli artisti americani anglosassoni hanno una certa forza, anche se vogliamo, no? All'interno del mercato discografico, penso non so, a Annie Lennox, che ha preso insomma, una posizione piuttosto netta nei confronti di Gaza, della Palestina, di Israele, eccetera, così come anche altri artisti. In Italia invece questo non accade. Per quale motivo, secondo te? Perché gli artisti italiani sono lì silenti, sembra quasi che non sono toccati da questo dramma?
1: Ma l'Italia, cioè io guarda, quando si parla di musica italiana è un po' come quando si parla di scuola italiana, non lo cito a caso visto che tu sei un insegnante, cioè i rispettivi ambiti della società italiana non sono avulsi dal resto. Tutti gli ambiti risentono del contesto e in Italia purtroppo e dico purtroppo perché io la penso così, me ne assumo la responsabilità, non c'è stata una presa di posizione netta su quello che è successo mm-hmm. negli ultimi anni, non c'è stata una, a partire dalla, diciamo, dalle forze politiche sì, principali, non si è mai parlato dello sterminio in maniera netta, con le parole giuste e anche con le prese di posizione che invece in altre occasioni sono state prese. Mm-hmm. E io credo che quindi anche il mondo dell'arte, a parte qualche caso isolato, non si espone, non si espone perché non c'è l'humus giusto, perché il contesto che viviamo in Italia è questo qui.
0: Può essere anche che non magari nessun artista si sente rappresentato e che non abbia, come dire, un ponte nel mondo politico a tal punto da poter comunque avere la forza e la decisione sì, di denunciare.
1: È come un fiore che nel deserto non nasce, poi insomma, per quanto
0: è chiaro che la forza che è chiaro che la forza e l'energia che hanno i cantanti stranieri in Italia non c'è. Questo ovviamente bisogna, un conto è Bruce Springsteen che fa una tournée contro il suo presidente e ha, come dire, un pubblico dalla sua parte, insomma, è potente
1: sì,
0: di suo, ecco.
1: Guarda, è anche vero che per quanto poi possiamo lamentarcene, e credo che ci sia motivo per farlo, ma diciamo in Italia non è ancora successo quello che è successo nelle strade americane.
0: Per fortuna.
1: Non diciamo che la sensibilizzazione che può avere un pubblico e anche una, diciamo, gli artisti americani non sono paragonabili anche proprio come entità, cioè noi non abbiamo Trump come presidente, insomma, quindi certo. Per quanto poi ci buttiamo giù. Però, insomma,
0: certo,
1: punto,
0: assolutamente, insomma, ci sono grossissime differenze per fortuna. Senti, però c'è un personaggio che fa da ponte tra l'America e l'Italia ed è Bob Dylan, che tu hai scelto per i nostri ascoltatori, perché proprio in questi giorni il nostro Papa Leone XIV, nei suoi appelli per la pace, addirittura ha citato il titolo di una sua canzone.
1: Sì, vabbè, in realtà io ti ho proposto circa una cinquantina di canzoni.
0: Poi ho scelto io poi quella.
1: Ne hai scelto
0: liberamente,
1: tu.
0: Democraticamente.
1: E le attribuisci a me, l'Accademia ti ringrazio.
0: Vabbè, però nella lista c'era la canzone di Dylan.
1: Ma è inevitabile, guarda, perché io da quando scrivo, quindi insomma qualche decennio, e parlo di guerra e di musica, mi imbatto sempre in questa canzone che è Masters of War, che è proprio un manifesto antimilitarista di Bob Dylan, composto, o meglio, pubblicato nel 1963, quindi parliamo di 63 anni fa, appunto, ed è uscito in un momento in cui in realtà non è che proprio il mondo fosse flagellato dalla guerra come oggi, era un momento però in cui era ancora relativamente vicino quello che era successo nella Seconda Guerra Mondiale, lo sterminio degli ebrei, le perdite enormi europee, americane, il disastro in Giappone provocato dall'atomica, e c'era un momento di stallo dovuto al fatto che insomma comunque c'era una guerra fredda in atto e si temeva che da un momento all'altro si potesse sfociare in uno sbocco nucleare, il peggiore possibile, perché non dimentichiamo che nel 62 c'era stata la crisi dei missili di Cuba, quindi appena l'anno prima, e nel 61, ti do un precedente importante di questa canzone, c'è il presidente Eisenhower che quando fa il suo discorso d'addio fa un accenno ai dirigenti d'azienda, ai lobbisti, ai generali che traggono profitto economico dalla fabbricazione delle armi e dalla perpetuazione dei conflitti. Quindi fa veramente disvela cosa c'è dietro le amministrazioni americane, no? Quindi le lobby che comandano alla fine il mondo, che sono quelle che fabbricano le armi,
0: certo,
1: e che traggono potere da questa cosa qua. Da questo nasce Masters of War, perché non c'erano in quel momento dei veri e propri signori della guerra, non c'era una guerra in atto. Gli Stati Uniti entreranno di fatto solo un paio d'anni dopo, nel conflitto in Vietnam, quindi non nasce nemmeno da quello Masters of War. Nasce da queste parole di Eisenhower, dalla paura di un possibile conflitto nucleare e dalle lobby di armi, fondamentalmente, che in America l'hanno sempre fatta da padrone, e dice parole terribili.
0: Sì, non le manda a dire Dylan nelle canne.
1: Dice delle cose tremende e arriva poi a dichiarare più in là: non ho mai scritto niente del genere prima. Io non scrivo mai canzoni in cui mi auguro che la gente muoia, perché a un certo punto lui dice nell'ultima strofa: spero che moriate, che la morte vi colga presto, seguirò la vostra bara. È terribile il testo di questa canzone. E però lui dice: qui non ho potuto farne a meno, perché avverto una sorta di fallimento, cioè l'impotenza dell'uomo comune, per quanto grande artista, dinanzi a delle forze, delle potenze, a delle lobby che stanno troppo in alto per poter incidere sulle decisioni che prendono.
0: Sai, lo stesso motivo per cui l'Osservatore Romano qualche giorno fa ha pubblicato integralmente il testo di questa canzone Masters of War di Bob Dylan, lo stesso motivo per cui noi adesso su Radio Vaticana l'ascoltiamo a Tracce su Tracce, grazie al consiglio di Gianluca Veltri.
2: I'm your masters of war. You that build the big guns. You that build the

0: not say I'm unlearned, but there's the one thing I know.
1: Non potevamo non ascoltarla nella versione originale, anche se con Gianluca, il nostro giornalista critico musicale, in diretta al telefono con noi, avevamo pensato a una versione diversa, però alla fine Dylan è Dylan, vero Gianluca? Non possiamo far sentire un altro Dylan, se non questo.
2: Sì, insomma, la versione che mi avevi sottoposto sicuramente era magari un po' più radiofonica.
1: Sì, sì, però...
2: questa, insomma, è veramente un bel mattonaccio.
1: Sì, sì.
2: Però questo, secondo me, è più efficace, perché restituisce quell'idea di Dylan quasi profetico, no? Che è un inno questo, è un'invettiva, un inno che va ascoltato nella sua versione originale.
1: Certo, e quello che noi vogliamo fare oggi attraverso la scelta di questa canzone è condannare chi agisce sfidando addirittura l'autorità divina per il proprio profitto economico. E basta aprire la TV, ascoltare un telegiornale o leggere le notizie in rete o sui giornali e capiamo cosa vogliamo dire, a chi facciamo riferimento. Intanto leggo un messaggio di un'altra ascoltatrice che arriva via internet. La citazione di Dylan da parte del Papa nel 2026, così scrive la nostra Elena F, è un segnale potente che unisce profezia biblica e canzone d'autore. Vedere e sentire Massive Attack, Tom Waits in prima linea con Springsteen, dimostra che la musica di protesta è una necessità del presente. Sì, perché c'è bisogno di musica. Gianluca, abbiamo
2: questo, sì. Don Massimo, perché una volta, diciamo, quando noi eravamo giovani o più giovani di adesso, noi sentivamo le nostre canzoni come un po' staccate dalla cultura maggiore, diciamo, dalla storia grande, se così si può dire, mentre invece adesso, appunto, constatare che il pontefice arriva a citare ai massimi livelli in un momento di crisi mondiale mostruosa le parole di Bob Dylan, forse ci fa anche un po' riflettere sul fatto che alla fine forse la musica così tanto inutile non è.
1: No? Assolutamente, anzi la musica ci fa capire, ci dà delle chiavi di lettura e a volte, secondo me, rende sopportabile ciò che sopportabile non è. Cioè io, questa almeno è la mia esperienza con la musica. Gianluca, abbiamo ancora 2 minuti a disposizione per presentare...
2: Pochi.
1: Che sono pochissimi, ovviamente, con te il tempo corre tantissimo. Abbiamo 2 minuti per presentare il prossimo brano da te scelto ed è, abbiamo parlato di Italia, però in passato c'è stato qualcuno che, insomma, come Dylan ha segnato pagine importanti.
2: Sì, si può fare una proporzione quasi, forse, no? Insomma, gli Stati Uniti stanno a Dylan come l'Italia sta a, appunto, lui, che è De André.
1: Sì.
2: Questo pezzo suo, che è un altro mattonaccio, La guerra di Piero, che è un altro classicissimo della canzone antimilitarista, e nasce più o meno dalla stessa temperie, perché è del 66, è un brano con parole ovviamente di De André, musicato da Vittorio Centanaro, che era un musicista genovese, e in questo componimento De André, diciamo, attinge a varie altre fonti, a varie poesie, tra cui una poesia di Arthur Rimbaud, che è L'addormentato nella valle, e anche un testo di Italo Calvino, che era stato pubblicato con le Cantacronache. È una canzone che alterna il racconto esterno alla apostrofe, cioè il rivolgersi direttamente al protagonista della storia, che è un soldato, che è appunto Piero, a cui l'autore in modo accorato si rivolge dicendogli spara, fai quello che devi fare, sei in guerra, perché Piero incontra un soldato della parte avversa, però lui non è in grado di sparare perché è andato in guerra, ma è un po' come il disertore Boris Vian, che però non ha disertato ma è andato in guerra, ma non è preparato per quello che lo aspetta.
1: Canzone che poi francese è nella nostra playlist. Gianluca, dobbiamo correre, io ti ringrazio e ci sentiamo la prossima volta per altre cose belle qui su Radio Vaticana. Intanto grazie,
2: un caro saluto
1: e buon pomeriggio. Ciao. E noi continuiamo con Fabrizio De André, La guerra di Piero.

0: bestia a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento.
1: Fabrizio De André, la guerra di Piero De André, che racconta la scelta di chi preferisce morire piuttosto che diventare un assassino. Questa è Tracce su Tracce, Radio Vaticana. Ricordo che questa puntata, come tutte le altre, è disponibile in podcast su Vatican News.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. 25 anni fa gli attentati alle Torri Gemelle di New York. Il mondo ricorda l'11 settembre. Medio Oriente, gli Houthi. Gli yemeniti conquistano un'isola nello stretto di Bab el-Mandeb. Massicci attacchi russi fanno strage in Ucraina in poche ore nel contesto di tentativi diplomatici. UE stanzia 6 miliardi a sostegno di Kiev. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. 25 anni fa gli Stati Uniti d'America erano colpiti da 4 attacchi suicidi che in diverse aree del paese hanno provocato quasi 3.000 vittime. Le Torri Gemelle restano il simbolo di quell'atroce attacco terroristico. Ascoltiamo le parole pronunciate l'indomani da Giovanni Paolo II nel servizio di Andrea De Angelis.
2: È stato un giorno buio nella storia dell'umanità, un terribile affronto alla dignità dell'uomo. Il cuore dell'uomo è un abisso, ma la fede ci viene incontro in questi momenti in cui ogni commento appare inadeguato.
3: Queste parole il Papa le pronunciò l'indomani all'udienza generale in piazza San Pietro. Quella mattina, per suo desiderio, non si levarono applausi. I fedeli restarono in un silenzio composto. Il giorno prima il Papa si trovava a Castel Gandolfo. Subito, appresa la notizia, si raccolse in preghiera. Poi il telegramma al presidente Bush, dove scrisse di un dolore indicibile, definendo disumani gli attentati. Intanto, in quelle ore a Roma si tenne il capitolo generale ordinario dell'Ordine di Sant'Agostino, con prevosto eletto priore generale. L'odio alla violenza continueranno ad aumentare finché esisteranno tante persone obbligate a vivere in estrema povertà, oppresse da così tante forme di ingiustizia, disse nell'omelia della messa conclusiva, quello che poi sarebbe diventato Papa Leone XIV. Mentre molti cercano vendetta, aggiunse, noi agostiniani dobbiamo testimoniare il Vangelo, la pace, il dialogo, l'unità e la riconciliazione.
1: Alle 14.30 a New York le commemorazioni, sarà presidente il vicepresidente Vance e 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente Trump parteciperà alle celebrazioni al Pentagono. Quando tutto va in pezzi le persone tornano subito a Dio, alla fede, alla speranza, a quei valori fondamentali che ci tengono uniti come popolo, ha affermato Monsignor X, arcivescovo di New York. Ma come è cambiato il mondo dopo quell'11 settembre? Gianmarco Murroni lo ha chiesto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
4: L'apertura della stagione della guerra al terrorismo, definizione onnicomprensiva, perché come è noto il terrorismo non è un nemico ma è un modo di combattere, ha spostato l'America al di là dei propri limiti, innescando, forse semplicemente rivelando, la crisi strutturale degli Stati Uniti intesi come impero globale, come paese egemone.
5: Qual è l'errore che rischiamo di ripetere oggi? Qual è l'errore che il mondo rischia di ripetere oggi?
4: Credo che per riequilibrare tutte le disgrazie in corso, uno sforzo di carattere politico e culturale, uno sforzo anche di ritorno alla diplomazia sia assolutamente essenziale, perché altrimenti non se ne esce. Oggi le sfide sono altre, non quella di Bin Laden, ma certamente quello è stato un momento topico.
1: Auspico che queste ricorrenze possano essere occasione di copiose benedizioni dall'Altissimo e motivo di letizia. È l'augurio del Papa in un telegramma indirizzato al rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e a tutta la cara comunità ebraica in occasione delle imminenti festività solenni di Rosh Hashanah, di Yom Kippur e di Sukkot. Continuiamo con la pagina internazionale. Yemen, il movimento filo-iraniano degli Houthi ha conquistato l'isola di Mayun, situata all'interno dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Un'azione che è il riflesso della tensione che si vive nell'area da settimane, dove Arabia Saudita e Houthi continuano a fronteggiarsi militarmente. Alessandro Guarasci.
6: Gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce dunque loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. Nelle ore precedenti, sempre gli Houthi avevano conquistato la strategica città portuale di Mocha e l'isola di Zugar. Scarsa la resistenza dell'esercito yemenita. Gli USA per il momento hanno intensificato il sostegno all'Arabia Saudita senza prevedere un intervento militare diretto. Un membro dell'ufficio l'ufficio politico degli UTI ha precisato, le nostre forze hanno a disposizione un vasto elenco di obiettivi importanti nel caso in cui Riyadh continui gli attacchi, ma per ora sembra l'esercito dell'Arabia Saudita non avrebbe previsto raid su larga scala. L'escalation del conflitto ha costretto 46.000 persone nelle ultime settimane ad abbandonare le proprie abitazioni nello Yemen. Nei fatti la guerra ha portato tensione sui mercati finanziari, hanno chiuso in rosso tutte le borse asiatiche, il petrolio Brent perde quasi l'1%, ma rimane sempre sopra i $106 al barile.
1: 24 ore di martellanti raid da parte della Russia hanno provocato molte vittime in diverse zone dell'Ucraina, con Mosca che rivendica la conquista di insediamenti in aree strategiche del paese. Sullo sfondo i fragili tentativi di programmare colloqui e incontri diplomatici con il Papa, che accoglie in udienza il vescovo di Kharkiv. Paola Simonetti.
7: La macchina della guerra in Ucraina miete vittime con sempre maggiore forza. Gli attacchi di Mosca hanno nelle ultime ore colpito luoghi della quotidianità, come un centro commerciale a Pavlorad, freddando 5 persone, ferendone altre 67. Raid che hanno martellato anche le zone del Donetsk, dove Mosca annuncia di aver conquistato villaggi, di Belgorod e la città di Kiev. Almeno 9 le vittime e 145 i feriti. Un'ondata di colpi che tenta di fiaccare la resistenza ucraina nel contesto dell'avanzata di Mosca in aree cruciali di cui rivendica la conquista, tra cui lo stesso Donetsk e la regione di Zaporizia. Difficile e lento il rilancio della diplomazia, con l'ipotesi di nuovi incontri nelle prossime settimane, anche se per la Russia ogni trattativa passerà dalla cessione di 4 territori e la non adesione alla NATO di Kiev, per la quale l'Unione Europea intanto stanzia altri 6 miliardi in aiuti militari. A dare il suo simbolico abbraccio all'Ucraina anche il Papa, che oggi ha accolto in udienza il vescovo di Kharkiv, Zaporizia, Monsignor Goncharek.
1: Si riaccende in Gran Bretagna il dibattito sul suicidio assistito in concomitanza con la ripresa oggi della discussione in seconda lettura alla Camera dei Comuni di un disegno di legge in materia. Diversi esponenti della Chiesa Cattolica di Inghilterra e Galles in questi giorni hanno ribadito il loro no alla misura. L'arcivescovo di Liverpool, Monsignor John Sherrington, ha definito il DDL viziato e pericoloso, esortando tutte le persone di buona volontà a opporsi e i parlamentari a respingerlo. Sulle possibili derive, Marco Guerra ha intervistato Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita della CEI.
8: Il servizio sanitario, come è noto, nel Regno Unito ha subito già una riforma una quindicina di anni fa. Si è introdotto un principio che quando le malattie sono irreversibili la cura viene somministrata in maniera molto più contenuta di quando invece le malattie si possono risolvere. E se si inserisce in questo contesto una norma che consente di eliminare il paziente attraverso l'autosomministrazione di un farmaco letale a cura del servizio sanitario, questo è devastante, perché si sta a questo punto sconvolgendo la missione del servizio sanitario.
9: Secondo i vescovi inglesi questo disegno di legge influisce negativamente sulla qualità e sullo sviluppo delle cure palliative.
8: Si potenzia una cultura del suicidio assistito, da un punto di vista del bilancio della sanità necessariamente si ridurranno invece i soldi che verranno dati alle cure palliative. Questo è un fatto abbastanza scontato.
1: Emma Bonino è morta oggi a Roma a 78 anni, iscritta al Partito Radicale dal 75, presidente di Più Europa e più volte ministro. Nel novembre 2024 Papa Francesco l'aveva incontrata nella sua casa dopo una malattia. E in chiusura di giornale La Cultura, da domani le prime visite guidate alle Terme di Traiano a Roma dopo il restauro, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
10: Una città cinta da mura e torri, osservata a volo d'uccello, è la città dipinta, affresco del primo secolo d.C., restaurato nella galleria sotterranea delle Terme di Traiano insieme al grande mosaico, una monumentale decorazione parietale con architetture, statue e figure umane. Le indagini hanno riportato alla luce anche una nuova fascia musiva con una città portuale e più in profondità un rivestimento marmoreo con una nicchia. Rinvenimenti che chiariscono la complessa stratificazione del Colle Oppio, dagli edifici di età Neroniano-Flavia al complesso termale inaugurato da Traiano nel 109. Recuperata anche l'esedra, probabilmente destinata a libri, letture e riunioni pubbliche. Da sabato 12 settembre, galleria ed esedra saranno accessibili nei fine settimana con visite guidate gratuite.
1: È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovanetti in regia e Michele Raviar in studio è tutto. L'informazione torna alle ore 15.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

sono stato spesso tentato dai venti, ma per i troppi anni non partirò più. Ti amo amore mio, ti amo e se mi senti qualcuno dei miei anni, me lo prendi tu. Se mi guardi con quegli occhi che vedono lontano, capirai che un giorno sono stato bello anch'io. Sono stati troppi venti a prendermi la mano e ingannandomi mi han detto adesso tu sei mio. Mi piace restare immobile.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

0: ore 15 al Via New York le commemorazioni per i 25 anni dagli attacchi dell'11 settembre alle Torri Gemelle, in cui morirono 3.000 persone. Presente il vicepresidente Vance, i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Le forze militari saudite hanno effettuato due raid aerei sull'aeroporto di Mocha nello Yemen. I ribelli Houthi avevano preso ieri il controllo. Con l'approvazione oggi dello stanziamento aggiuntivo da 6 miliardi di euro per l'acquisto di prodotti per la difesa, sono ora stati interamente allocati i 28 miliardi di euro destinati al sostegno alla difesa dell'Ucraina nel 2026, lo rende noto la Commissione europea. Emma Bonino è morta oggi a Roma a 78 anni, iscritta al Partito Radicale dal 75, poi presidente di Più Europa e più volte ministro. Nel novembre 2024 Papa Francesco l'aveva incontrata nella sua casa.
1: Ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Andiamo a teatro oggi e lo facciamo perché domani, 12 settembre, con due spettacoli alle 20 e poi alle 22, nella Sala Raffaello, nella zona di Villa Fiorelli a Roma, esattamente in via Terni 92, andrà in scena un proseguimento di un progetto teatrale che avevamo seguito già l'anno scorso, dedicato ad un grandissimo, straordinario poema, l'Eneide. Il progetto si intitola Eneide, teatro della migrazione. Lo spettacolo specifico che va in scena il 12 settembre si intitola Guerra ed è incentrato sui canti nono e decimo, appunto, dell'Eneide. Ne parliamo con il regista dello spettacolo e del progetto appunto legato all'Eneide, che è Matteo Tarasco, con noi al telefono. Buongiorno Matteo, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, è un progetto che l'anno scorso già aveva avuto moltissimo successo, che riprendete quest'anno. Avete già fatto una prima parte il 29 di agosto scorso, adesso appunto il 12, domani lo spettacolo dedicato al tema della guerra, quello del 29 agosto era l'approdo, e infine il progetto si conclude il 26 di settembre con la tregua. Allora, intanto raccontiamo com'è stato trasportare un poema non fatto per la rappresentazione teatrale a teatro.
1: Ma è stata un'avventura molto molto intrigante, perché abbiamo iniziato l'anno scorso con l'intento, vincendo un bando del Teatro di Roma, Zetema, l'intento di raccontare attraverso un mito, un'epopea, non solo le radici di una cultura, come è già suggerito, no, da molti lettori dell'Eneide, ma anche cercando di, attraverso questo racconto, di far risuonare queste parole nell'oggi, nelle storie che noi vediamo. Ci siamo resi conto che Enea forse potrebbe essere considerato uno dei primi migranti, ha attraversato il Mediterraneo abbandonando una terra in fiamme, no, Ilio distrutta, abbandonando una guerra, cercando una nuova patria. Quest'anno affrontiamo la seconda parte del progetto, che include gli ultimi sei canti, e quindi siamo nelle terre del Lazio, dove Enea giunto si trova ad essere migrante in terra straniera, ma nello stesso tempo si trova ad essere aggressore dei rutuli di turno, delle persone che già vivevano in Italia. E quindi è molto intrigante trasportare la parola poetica sul palcoscenico, perché incarnandola attraverso un gruppo di attori, sono ogni due settimane 10 attrici e attori selezionati dopo un lungo percorso di audizioni, incarnarla nei corpi giovani di attori under 35 oggi ci fa comprendere le istanze della nostra triste epoca, che è fatta di dolori che si intrecciano, e sentiamo la eco di molte vicende che leggiamo sui giornali o ascoltiamo in televisione, no? È giusto dire che esiste una terra promessa da Dio? E questo, nel caso di Enea, no, è promessa dalla madre Venere. E questo quali conseguenze implica? La cosa straordinaria per noi lettori dell'Eneide è che Virgilio, uno straordinario poeta, uno dei più grandi poeti della storia, ci suggerisce di non soffermarci su un unico punto di vista, un po' come l'Eschilo dei Persiani, no? Prova a mettersi nel punto di vista dell'altro, di quello che viene definito a volte erroneamente nemico. E ci siamo resi conto anche studiando e leggendo insieme che la cosa che l'essere umano fa meglio dalla notte dei tempi è la guerra, e in questo strano periodo in cui tutti noi ci troviamo a vivere abbiamo raggiunto il triste record di il numero massimo di guerre combattute nello stesso tempo nella storia. Non era mai accaduto che vi fossero più di 100 conflitti combattuti contemporaneamente. Pochi hanno l'onore della cronaca, tristemente, ma in tutti i conflitti muoiono esseri umani. Allora la domanda che ci dobbiamo tutti porre è: vale la pena combattere una guerra? E c'è una guerra che valga anche la vita di un solo uomo? Secondo noi no, e quindi scegliamo di dire parole poetiche proprio per ricordarci come il nostro futuro nasce quando ciascuno di noi finalmente sceglie di disertare, di posare le armi, non solo le armi di distruzione, no, che vendono i mercanti d'armi, ma anche metaforicamente nella nostra vita quotidiana, quando scegliamo di abbandonare le armi, di smettere la guerra, anche quella banalmente delle nostre appunto incroci nelle strade, no? Dove c'è sempre una violenza sottesa, o le guerre che si combattono dentro le mura familiari piuttosto che delle guerre interiori che noi combattiamo con noi stessi. Quando finalmente deponiamo le armi, forse inizia veramente il nostro futuro, quello che possiamo chiamare vita. Quindi usiamo la metafora della guerra antica per farla risuonare nelle guerre che ci circondano e che generano morte, distruzione, senza senso a mio avviso, e anche come metafora dell'idea dell'essere in guerra costante. Forse possiamo smetterla, ci suggerisce Virgilio.
0: Certo, e lo speriamo davvero, e il teatro si veramente si pone come luogo privilegiato per questo tipo di riflessione, no? Alla quale tutto il resto invece sembra, dalla quale sembra allontanarci, perché si parla sempre della guerra come di una necessità e non,
1: ma
0: non di una scelta.
1: È probabilmente una fallace, finta necessità. Poi il teatro, come giustamente dici tu, Rosario, è un luogo privilegiato proprio perché ci educa all'ascolto delle nostre istanze interiori, ma anche e soprattutto all'ascolto dell'altro, sia che siamo attori sia che siamo spettatori. È un evento condiviso che si basa sull'ascolto, e questa parola così desueta pare oggi diventa fondante, no, per trovare una chiave di risoluzione delle nostre vicende.

0: E adesso andiamo a Venezia, alla mostra di arte cinematografica appunto di Venezia, e ne parliamo, ormai siamo arrivati veramente agli ultimi giorni della mostra, ne parliamo ancora con Tonino Pinto, che è con noi al telefono. Benvenuto Tonino.
1: Ciao Rosario, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Beh, devo dirti, caro Rosario, sì, che hai detto bene, siamo alla fine, perché poi in effetti i giochi si concludono già da oggi. Perché già stanno in allestimento la serata di gala di sabato sera, dove sapremo poi il risultato di questo festival, che possiamo anticipare essere stato uno dei festival più impegnativi, soprattutto sulla qualità sia sociale che politica. E quindi l'ultima botta l'ha data al film NASA, attesissimo. È stato l'ultimo film che Alberto Barbera ha inserito nel concorso. L'atteso film Shock sul genocidio a Gaza, diretto da Yuval Abraham e Rachel Shor, due giornalisti. Il film è stato accolto da ben 25 minuti di applausi, girato di notte da questi giornalisti sui tetti di Tel Aviv, rivela i dettagli dei sistemi con cui le forze israeliane pianificavano gli attacchi nella striscia di Gaza. Se ne parlerà tantissimo, e il pubblico sicuramente altrettanto, oltre che la critica. Sono una lottatrice nata, Rosario ha detto all'83esima mostra d'arte.

0: cinematografica, l'attrice Anna Foglietta, al suo esordio come regista, non male, con Una storia, interpretato da Alvaro Orvacher e Guido Caprino, perché la vita è una vita comune di una coppia come tante di provincia, il cui equilibrio vacilla quando la figlia lascia casa. E che, in quale famiglia non accade questo? Ancora un film però, in questa versione internazionale, che parla disperatamente d'amore, realizzato da una neoregista, già affermata attrice, che giusto l'anno scorso, come ci ha ricordato Arianna Finos, sbarcava a Venezia da attivista al fianco di Venice Palestina. Insomma, è una storia d'amore, sì, ma ha detto la Foglietta, fra due persone che dopo anni di matrimonio, una figlia cresciuta e volata via, comprensioni e contrasti, rinnova quel patto che è il patto d'acciaio che si fa quando uno si sposa, un patto d'amore. Insomma, una bella storia come tante, che ci riporta ancora, con molte opere viste in questo festival, alla speranza. Ed a proposito di coppie sposate e felici di esserlo nella vita, i premi Oscar spagnoli Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia anche sullo schermo, a Venezia sono i protagonisti in concorso di Bunker di Florian Zeller, dove nel film, come nella vita, cercano di ritrovare la complicità che li ha sempre uniti. Il film che presentano parte da un'idea di un famoso architetto di costruire un bunker antiatomico per un ricco miliardario della tecnologia. E dopo tanti film visti finora coraggiosamente realizzati, che fotografano senza mezzi termini politica e società, come dicevo in apertura, Rosario, abbiamo visto, a proposito di super miliardari chiusi in un'irreale bolla di benessere e felicità, Musk, un film documentario presentato fuori concorso, diretto dal premio Oscar Alex Gibney, ironica fotocronaca delle origini del miliardario americano, dal Sudafrica diviso dall'apartheid dove era nato, fino all'inventore, all'invenzione di SpaceX e di Tesla, giusto per dire le ultime cose che lo hanno reso ricco. L'ironia dell'autore però esplode quando trasforma il miliardario nel protagonista di un videogioco dentro un gigantesco simulatore, insomma un ritratto spietato fra ironia amara e conflitti di interessi, egoismo e inevitabili solitudini, che porta alla fine ad una sola domanda: come è stato possibile ad un solo uomo, su questa terra avvilita da guerre, crisi belliche ed economiche, globalizzazioni e crisi energetiche, come è stato possibile consentire a un solo uomo su 9 miliardi di esseri umani di ottenere così tanti soldi, potere e follie? Ma per fortuna, direbbe Domenico Modugno, l'inventore di Volare, per fortuna c'è la musica. Al festival ci siamo ripresi, Rosario mio, con Nino, un bel docufilm su Nino Rota, diretto da Walter Fasano, presentato fra gli eventi fuori concorso, dedicato al grande genio musicale che ha segnato nel Novecento la storia del cinema italiano. Il primo compositore, pensate, a vincere il premio Oscar per il nostro cinema, per la migliore colonna sonora. Il bel film è narrato dal celebre musicista e cantautore Sting, non a caso. 150 colonne sonore per film e registi come Visconti, giusto, il Gattopardo, Rocco e suoi fratelli, Zeffirelli, Romeo e Giulietta, e naturalmente Federico Fellini, dallo Sceicco Bianco a Prova d'Orchestra, dalla Strada alle Notti di Cabiria, dalla Dolce Vita a 8 e mezzo e da Marcord fino al Padrino di Coppola. Che musica e che film! Gli ultimi applausi, Rosario, di questa kermesse lagunare che sabato, come ricordavi, chiude il suo percorso, sono stati per l'attrice 93enne Ellen Burstyn, l'eroina di tanti bellissimi film, premiata con un Leone d'Oro alla carriera. Mi auguro, ha detto la regina di una Hollywood che ahimè non c'è più, che gli Stati Uniti trovino una via maestra per uscire dai guai. E intanto a Lido, attraverso una goletta della Global Smooth Flotilla con bandiera palestinese, e in sala si sentono ancora gli applausi, questa volta 12 minuti, per Look Back, il toccante film del maestro giapponese Kore-eda, che ha adattato per lo schermo in concorso un manga famoso, un manga cult di Fujimoto, dove emerge con l'arte la vera amicizia, trasportandoci dal buio alla magia. Fra gli ultimi film italiani in concorso, invece, alla Mostra Cinematografica di Venezia, di Edoardo De Angelis abbiamo visto Il fuoco che ti porti dentro. Avete letto sui giornali le critiche, sono tutte quante positive e anche il pubblico ha apprezzato moltissimo. In particolare la potente interpretazione di Vanessa Scalera, che secondo me si candida sicuramente a un premio finale. E anche di Lino Musella, il nostro grande attore di teatro prestato al cinema, che ha fatto bella mostra della sua professionalità. Ispirato ad un racconto di Antonio Franchini, il film coprodotto da Rai Cinema focalizza i conflitti irrisolti di una famiglia matriarcale meridionale trapiantata a Milano oggi, con un tenero sguardo, se mi consentite di dire, con un tenero sguardo a mezzo secolo dopo, forse anche a 60 anni dopo, a quel capolavoro di Luchino Visconti che è stato Rocco e i suoi fratelli. Insomma, un dramma serrato capace di trasformare una cena di Natale in uno scontro psicologico tagliente. L'attore australiano invece Russell Crowe è l'ultimo divo, l'ultima star che è arrivata sul red carpet del festival, in quanto protagonista di un documentario autobiografico, What Love Builds, con un racconto profondo del legame dell'attore con la musica. Forse in questo momento più musica che film per lui. Scherzetto invece è il secondo film italiano fuori concorso dopo quello di Gianni Amelio per l'Italia del cinema, diretto da Mario Martone. Scherzetto, interpretato da un bravissimo Tony Servillo e ispirato al romanzo di Domenico Starnone. Scherzetto gioca e punge attraverso un nonno milanese ricchissimo ed un nipote napoletano impertinente, dove diventa regina l'ironia. Krasnov, il chiacchierato regista russo fuoriuscito dal suo paese da tanti anni ed era stato contestato inizialmente dall'Ucraina la presenza di questo regista russo al festival, ha presentato fuori concorso il film Dau, il più lungo film del festival, che fotografa l'anarchia sovietica, pensate, dal 1928 alla Seconda Guerra Mondiale e dal 1968 ad oggi sulla paranoia dell'atomica e dello spionaggio. Spero che Kiev, ha detto il regista, vinca la guerra. Il film scelto fuori concorso per la chiusura invece di questo festival domani sera è Dio ride, scritto e diretto da Giovanni Veronesi. Il film è interpretato da Pier Francesco Favino e Silvio Orlando, che sono già arrivati al festival. Il film si ispira a fatti realmente accaduti nel 1650, quella di un frate che, osteggiato dal potere della Chiesa di allora, influenzava la vita delle persone sorridendo e cantando il Vangelo. Pensate che bello. L'ultimo film italiano invece, il quinto in concorso, è Il ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, interpretato magnificamente da Adriano Giannini nel ruolo di Mariano Guerra, una storia vera, un medico che torna dopo 33 anni in Argentina per testimoniare nei processi che si stanno facendo contro gli orrori della dittatura del colonnello Varela. Chiudo da Venezia, caro Rosario, senza fare le solite previsioni su chi vincerà. Beh, devo dirti subito la verità con un augurio, però. Un augurio al ritrovato cinema italiano e non solo, e dal ritorno del pubblico in sala. Vedere un bel film al cinema è un'altra emozione. Non l'ho detto io, lo ha detto Federico Fellini. Ed è tutto.
1: Grazie Tonino, anche perché questa è la vera vittoria, vorrei dire, quindi sì, se ci fosse, se questa così, fosse la previsione, sarebbe veramente una vittoria per il cinema in assoluto.
0: Però hai fatto bene a dire queste parole, perché in effetti devo dirti la verità, frequento questo festival da 68 anni.
1: Mamma mia.
0: Beh, io ho visto una delle edizioni più coraggiose.
1: Sì.
0: L'applauso va fatto a un direttore, Alberto Berbeda, che ha saputo dare luce al cinema italiano, che era doveroso farlo.
1: Sì.
0: Forse anche con troppi film, però questi non hanno deluso, anche nelle sezioni collaterali. E poi soprattutto invece la cartina di tornasole nascosta apparentemente, che poi si è rivelata tale, e cioè un forte contrasto politico su quella che è l'attuale situazione. Un film molto, quindi un festival estremamente coerente con i giorni che stiamo vivendo, Rosario, che non è cosa da poco per il cinema.
1: Certo, certo. Grazie Tonino, grazie di tutte queste questi interventi che appunto hai fatto per commentare la mostra d'arte cinematografica di Venezia, grazie naturalmente della tua amicizia, della tua acutezza nell'analisi. Grazie ancora e buon lavoro ancora.
0: E spero ancora di incontrarci ancora. Ma perché certo. A me piace parlare di cinema con te e con uno che ne capisce anche e soprattutto con uno che ama il teatro come lo amo io. Hai visto Musella? Hai visto Lino Musella? Che successo sta avendo nel cinema? Sono proprio contento.
1: Esatto, sì, una bella conferma che le due arti non sono poi così distanti, è solo in Italia che ci sono poi questi questi compartimenti stagni che non hanno
0: esatto.
1: Grazie Tonino e buon lavoro.
0: Ciao,
1: ancora, a presto
0: e un saluto agli ascoltatori. Ciao.

0: E adesso parliamo di un appuntamento che si svolgerà sabato 12 settembre, domani sera, quindi alle 20:45, a Cortina d'Ampezzo. Ne parliamo con una degli artisti che si esibiranno appunto in questo concerto, Erika Boschiero, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi, un felice ritorno a Radio Vaticana.
0: Certo, è un piacere ritrovarsi, appunto. Dunque, concerto, quello di cui parliamo, il cui titolo è Diritti Umani Ora. Per quale ragione lo ribadite attraverso la musica, attraverso appunto questo concerto, questo incontro che si terrà domani sera?
1: Perché ci troviamo in un frangente temporale dove davvero le cose che consideravamo acquisite stanno venendo smantellate giorno dopo giorno. Ed è chiaro che adesso sta succedendo ai popoli più lontani, ma le avvisaglie si vedono anche più vicino, e tutto questo è pericoloso ed è importante che le persone siano consapevoli di quello che sta accadendo per provare a lavorare in una direzione diversa. E la musica in questo è uno strumento molto potente perché diventa capace di toccare anche le corde più profonde e quindi insomma di agire in un modo molto forte in questo caso.
0: Chi sono gli altri artisti che saranno presenti insieme a lei?
1: Insieme a me ci sarà Greta Zuccoli, che è una cantautrice napoletana, e Monio Vadia, che conoscete tutti, quindi anche lui porterà le sue riflessioni su quanto sta accadendo in questa fase. Io e Greta invece lo faremo attraverso proprio le canzoni, poi in realtà anche Monio avrà qualche sorpresa musicale.
0: Ci sarà anche l'occasione di ricordare un artista, un cantautore irlandese che sarebbe dovuto esserci in effetti, ma che purtroppo è scomparso.
1: Sì, Glen Hansard, lui è di Dublino, aveva dato conferma che ci sarebbe stato anche lui, e purtroppo proprio la notte successiva al suo messaggio di conferma ha avuto questo incidente molto, molto grave che gli ha tolto la vita. E lui era un artista fortemente impegnato sul fronte dei diritti umani, quindi la serata sarà in sua memoria, faremo alcuni brani per omaggiarlo, insomma, sarà con noi in altra forma.
0: Stiamo parlando di concerto perché diciamo di base ci sarà appunto musica, però sarà anche non soltanto musica, ma anche narrazione, anche racconto proprio legata al tema dei diritti umani.
1: Esattamente, sì. Quella, la parte più discorsiva sarà affidata più a Moni, che più il suo pane, e poi però appunto ci sarà preponderante sarà comunque la parte musicale, delle canzoni.
0: Chi desiderasse appunto partecipare a questo concerto, dove può trovare appunto le coordinate per acquistare i biglietti e per
1: Allora,
0: venire?
1: a parte che basta cercare diritti umani ora sul motore di ricerca, oppure andare su ericaboschiero.it, che è il mio sito, e nel calendario c'è la data con il link alle prevendite, quindi si può già acquistare il biglietto in prevendita adesso, oppure recarsi alla biglietteria della Alexander Girardi Hall di Cortina sabato stesso. Quindi insomma vi aspettiamo. Da Roma magari è un po' difficile perché Cortina d'Ampezzo mi rendo conto
0: Certo.
1: che è un po' distante, però insomma speriamo che comunque tante persone possano partecipare.
0: Ma anche chi non parteciperà di persona al concerto, che comunque sappia che ci sono degli artisti che si occupano appunto anche di qualche cosa che ci riguarda poi tutti, nonostante l'apparente sicurezza nella quale
1: Sì, è
0: sembriamo
1: vero,
0: vivere.
1: è così perché si pensa che ormai gli artisti siano tutti intiepiditi, impauriti. Non è vero, ce ne sono anche tanti che si stanno muovendo, magari ecco, sono discriminati dall'algoritmo. Io ho visto quando faccio qualcosa di un po' più esposto, l'algoritmo mi penalizza subito, per cui sì, non è semplice in questa fase, però è necessario, insomma, se
0: Certo.
1: uno crede in queste cose e lo sente fortemente, non può che agire in questa direzione.
0: Ed è un segno proprio che parlare di diritti umani non è così Non è così scontato, perché evidentemente sì. Siamo...
1: Sì. Non va più tanto di moda, sì,
0: esatto,
1: ecco,
0: c'è
1: il pensare molto a... Diciamo che c'è il tema dei diritti è un tema delicato, perché viene preso e tirato per la un po' dappertutto, no? Anzi, diventa quasi un alibi per cui è mio diritto fare qualsiasi cosa, ma il diritto in realtà è qualcosa di molto più profondo, e poi comporta anche delle responsabilità, comporta sentirsi parte di una comunità, vuol dire anche prendersi cura dei diritti degli altri. E questo è sempre un passaggio che le persone fanno più fatica a fare, no? E invece è proprio lì che bisogna insistere, perché altrimenti siamo perduti.
0: Sì, ma lei giustamente ha usato, no? Quando faceva l'esempio della deriva, ha detto: è mio diritto fare. È proprio nel momento in cui cominciamo a usare il nostro invece che mio che le cose cambiano. Grazie, allora, grazie a Erika Boschiero. Ricordiamo quindi l'appuntamento del 12 settembre a Cortina d'Ampezzo con Diritti Umani Ora alle 20:45 all'Alexander Girardi Hall, appunto, di Cortina. Grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie, a presto.

Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. Il 18 settembre è l'anniversario della nascita di Greta Garbo, il volto forse più emblematico della storia del cinema, pura poesia di immagine. Una cosa che si sente ogni tanto ripetere o che si legge, ovviamente con un intento ammirativo nei confronti dell'arte di questa attrice, è che la sua recitazione è ancora straordinariamente moderna. Ora, secondo la mia opinione e anche secondo la mia esperienza, non le si fa veramente un favore dicendo una cosa del genere, presentando poi un suo film a chi non l'avesse mai vista sullo schermo. Questo semplicemente perché non è vero, non lo è. È una recitazione ovviamente oggi datata. La sua recitazione è stata modernissima, anzi rivoluzionaria negli anni 20, è stata affascinante, magnetica negli anni 30, ma oggi appare evidentemente legata ad uno stile di recitazione del passato. Dunque forse la cosa migliore invece da fare per presentare il suo film è perché anche le nuove generazioni possano godere di questo fascino magnetico e straordinario che comunque la Garbo ha sullo schermo, e avvisarli di uno stile di recitazione ormai in qualche modo superato, in qualche modo sorpassato, ma una volta accettato e compreso questo filtro, allora sì, il volto della Garbo è ancora magnificamente affascinante, magnificamente luminoso, i suoi occhi mandano lampi e sereni. È veramente un volto unico in tutta la storia del cinema. Perché questa premessa? Perché il disco che vi ho portato oggi è un po' proprio questa unione, diciamo, tra uno stile estremamente moderno e un repertorio invece assolutamente classico. Sto parlando di un disco di Brian Ferry, il cui titolo è As Time Goes By, che non solo riprende il titolo di una famosa canzone scritta nel 29, ma insomma diventata famosissima nel 42 come colonna sonora del film Casablanca, ma che anche appunto con questo titolo racconta, no, il passaggio del tempo, appunto As Time Goes By, mentre il tempo passa. In questo disco Brian Ferry, con il suo stile personale, ripropone alcuni degli standard del songbook americano, e incominciamo proprio dalla canzone che dà il titolo all'album, As Time Goes By.

In uno dei documentari dedicati a Greta Garbo, la colonna sonora è invece la canzone che stiamo per ascoltare, ancora dalla voce di Brian Ferry, The Way You Look Tonight.

0: Ed ora una canzone di Cole Porter, che è una specie di giallo passionale, ma raccontato con estrema eleganza. Miss Otis Regrets.
1: Miss Otis Regrets, she's unable to lunch today. Madam,

chiudiamo con la canzone che chiude l'album Stango's By di Brian Ferry, che è particolarmente adatta anche al mese in cui siamo, di Kurt Weill, September Song.

0: Le ore 16, gli Stati Uniti si fermano per ricordare il 25esimo anniversario dell'11 settembre con un minuto di silenzio quando il primo aereo si schiantò contro la North Tower del World Trade Center. Alla celebrazione di New York presenti il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente Trump invece si trovava alle celebrazioni al Pentagono. Il presidente iraniano Pezeshkian, intervenendo a un forum dei paesi BRICS a Delhi, ha affermato che le pressioni degli Stati Uniti sull'Iran hanno raggiunto una fase critica e pericolosa. La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 29 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Per Emma Bonino, morta oggi a Roma a 78 anni, ci saranno i funerali di Stato, ha lasciato un segno nella Repubblica il commento del presidente Mattarella.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a croyant les choses.
4: Pantheon et semblance de son.
5: La maniera vestita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle nel World Trade Center di New York, rete Caritas in moto per soccorrere il Nepal, università aumentano i costi per gli studenti. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia Bruno Orti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722.
8: Non posso iniziare questa udienza senza esprimere profondo dolore per gli attacchi terroristici che nella giornata di ieri hanno insanguinato l'America, causando migliaia di vittime e numerosissimi feriti. Dinanzi ad eventi di così inqualificabile orrore, non si può non rimanere profondamente turbati. Mi unisco a quanti in queste ore hanno espresso la loro indignata condanna, riaffermando con vigore che mai le vie della violenza conducono a vere soluzioni dei problemi dell'umanità.
7: Queste erano le parole di Giovanni Paolo II pronunciate all'indomani degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, quando 19 terroristi di Al-Qaeda presero il comando di 4 aerei di linea in viaggio verso la California. I dirottatori condussero 2 Boeing 767 a schiantarsi contro le torri nord e sud del World Trade Center. Il primo velivolo, il volo American Airlines 11, si schiantò contro la torre nord tra il 93esimo il 99esimo piano alle 8:46. Il secondo, il volo United Airlines 175, colpì la torre sud tra il 78esimo e l'84esimo piano alle 9:03. 56 minuti dopo l'impatto il grattacielo crollò su se stesso in diretta TV mondiale a causa delle fiamme. Alle 10:28 anche il primo edificio colpito collassò. Furono così cancellate dallo skyline di New York le Torri Gemelle. Il terzo aereo, poi il volo American Airlines 7 si schiantò contro il Pentagono. Il quarto volo, lo United Airlines 93, con cui i terroristi volevano colpire il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington, precipitò vicino Shanksville in Pennsylvania. Il bilancio degli attentati sarà di 2.977 morti. Oggi a New York si svolgono le commemorazioni per il 25esimo anniversario degli attentati, con la lettura dei nomi delle vittime. Presenti il vice presidente J.D. Vance, il sindaco Zoran Mabdani e gli ex presidenti ancora in vita, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Ma com'è cambiato il mondo dopo quell'11 settembre 2001? Lo abbiamo chiesto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
9: Sposterei la data al 12, e cioè alla reazione americana, che ha veramente cambiato il mondo. Nel senso che l'apertura della stagione della guerra al terrorismo, definizione onnicomprensiva, perché come è noto il terrorismo non è un nemico ma è un modo di combattere, ha spostato l'America al di là dei propri limiti, sovraesponendo l'impero americano e innescando, forse semplicemente rivelando, la crisi strutturale degli Stati Uniti intesi come impero globale, come paese egemone. Mi riferisco in particolare al fatto che noi osserviamo oggi, appunto a 25 anni dall'evento, come l'America sia sostanzialmente incapace di fare delle guerre, perché almeno per un paio di ragioni il fronte interno è spaccato e quindi non può sostenere campagne lunghe e soprattutto non ha più quello strumento militare che aveva. Cito un solo dato per capire l'effetto che ha avuto la guerra al terrorismo. in questo lungo periodo, concluso con, non tanto concluso, ma insomma provvisoriamente concluso con la fuga dall'Afghanistan, i soldati americani morti sono stati 37.000, di cui 7.000 sul campo, 30.000 suicidi.
7: Quando pensiamo, ecco, a quell'evento, e quando ci pensiamo oggi, ecco, si è parlato soprattutto di sicurezza, però per l'appunto la sicurezza ottenuta attraverso la guerra ha prodotto davvero più sicurezza oppure ha generato nuove instabilità?
9: Questa, ma direi in questa fase storica, un po' tutte le guerre sono delle avventure che si risolvono rapidamente in massacri, che magari vengono sospesi, poi classicamente si nascondono nelle profondità della nostra psiche e anche della nostra terra e poi riemergono. Purtroppo la guerra al terrorismo sembra quasi il canone di queste guerre che non finiscono mai e che non producono altro che massacri infiniti.
7: Conseguenze profonde anche sul rapporto tra Occidente e mondo orientale.
9: Sì, insomma, sono categorie un po' metafisiche in cui mettiamo insieme cose che sono spesso in guerra fra loro, ma insomma, per capirci da un punto di vista culturale, oggi ci capiamo meno con, se vogliamo chiamare, gli orientali, ma credo che ci capiamo molto molto meno anche fra noi.
7: Se guardiamo al mondo oggi, ecco, nel 2026, come accennava, vediamo una competizione, ecco, sempre più forte tra le grandi potenze, una crisi dell'ordine internazionale. Tutto questo, come spiegava, ecco, lo possiamo considerare una conseguenza anche diretta di quell'11 settembre?
9: Non solo, ma certamente anche per le ragioni che ho detto, soprattutto perché da lì è cominciato più che il declino, il crollo dell'egemonia americana e quindi con questo la fine di un qualche ordine, sia pure provvisorio, limitato, ma di un qualche ordine mondiale che per esistere pretende che vi siano dei centri di potenza che si riconoscano reciprocamente legittimi anche se nemici.
7: E allora, pensando a quegli eventi, qual è l'errore che rischiamo di ripetere oggi? Qual è l'errore che il mondo rischia di ripetere oggi?
9: In generale di fare delle guerre, che poi insomma sento che in Italia qualcuno parla di guerra, ma dovrebbe un attimo guardarsi intorno e rendersi conto che solo parlarne sembra un macabro scherzo viste le nostre risorse. E poi più particolare, io credo che per riequilibrare tutte le disgrazie in corso, uno sforzo di carattere politico e culturale, uno sforzo anche di ritorno alla diplomazia sia assolutamente essenziale, perché altrimenti non se ne esce.
7: Ed è un cambiamento che c'è stato a livello chiaramente internazionale, geopolitico, ma anche quotidiano nella nostra vita di tutti i giorni.
9: Se lei si riferisce all'11 settembre, credo che sia un evento ai giovani non molto noto e un po', così potremmo dire, quasi fanè nella memoria collettiva, quasi così un po' dimenticato. Quindi credo che bisognerebbe guardare oltre. Oggi le sfide sono altre, non quella di Bin Laden, ma certamente quello è stato un momento topico.
7: Questo 11 settembre ci ricorda che la storia esiste, ma che noi continuiamo ad ignorarne l'esistenza, vedendo quello che succede nel mondo, un messaggio che ci invia una nostra ascoltatrice. Ed è così, abbiamo sentito anche le parole di Lucio Caracciolo, ecco, dovremmo concentrarci di più sull'evitare ulteriori guerre, ulteriori conflitti, pensando proprio al futuro. Ma cambiamo argomento, le Caritas di tutto il mondo si mobilitano per

0: gravità anche simbolica di quanto accaduto, statuita nella preoccupazione che il governo nepalese ha affidato a un appello internazionale. Per la prima volta hanno voluto mandare un messaggio mondiale di non limitarsi a rispondere all'emergenza ma a lavorare anche sulle cause, aggiunge l'umanitario italiano. Allora ascoltiamolo al microfono di Daniele Piccini.
1: Caritas Italiana in questo momento sta come prima cosa raccogliendo le informazioni e coordinandosi con i colleghi in Nepal, che sono coloro che rispondono direttamente all'emergenza. Raccogliere le informazioni è fondamentale per capire l'entità della tragedia, ma anche per indirizzare meglio gli aiuti che poi arriveranno e stanno già arrivando in realtà. Quello che stiamo facendo in coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza, che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale, cioè quel settore che si occupa di garantire che anche la salute mentale dei bambini rimasti orfani principalmente, ma non solo, anche di tutto il resto della popolazione che verrà servita da Caritas e anche degli operatori sia garantita. Poi c'è anche la parte di supporto psicologico, l'intervento immediato riguarda appunto le primissime fasi, poi anche la questione dei ripari temporanei delle tende, poi diventerà un supporto che dovrà essere più stabile, quindi fino alla ricostruzione poi di abitazioni sicure negli stessi luoghi o in altri luoghi che verranno poi trovati attraverso azioni di coordinamento e di lavoro anche con il governo. Poi l'aspetto appunto psicologico e psicosociale che vanno in stretto contatto appunto per garantire questo benessere di tutti, e che poi i traumi anche psicologici, che in realtà poi la popolazione nepalese risponde in modo diverso rispetto alle popolazioni ad esempio occidentali, però che questi traumi poi non siano nascosti dietro l'immediatezza della risposta di emergenza e quindi poi si tramutino in disturbi non solo personali ma anche a livello sistemico e familiare in più avanti nel tempo.
2: Voi avete una lettura, diciamo, dalla prospettiva dell'ecologia integrale, mi viene da dire, no? Perché comunque sono coinvolti anche popolazioni povere e che pagano, diciamo, un prezzo per un surriscaldamento globale che non sono loro a produrre.
1: Esattamente, la lettura è proprio questa, a parte la lettura meccanica che ovviamente si lascia agli esperti, però la lettura è proprio questa ed è la stessa lettura che il governo nepalese stesso in una interessantissima prima volta di messaggio mondiale, cioè non solo di fermarsi a rispondere all'emergenza ma anche accorgersi delle cause, lavorare sulle cause. Quindi il governo nepalese stesso insieme alla Caritas locale e poi noi tutti sottoscriviamo l'importanza di rendersi conto che queste tragedie succedono lontano ma sono generate anche da vicino, quindi il Nepal contribuisce per una quota piccolissima, lo 0.01% all'impronta ecologica, mettiamola così, e però paga delle conseguenze pesantissime, come spesso succede ai paesi poveri in generale e all'Asia in generale, che è molto, molto colpita da questi fenomeni estremi. In realtà poi vediamo queste dinamiche simili anche sulle nostre Alpi, sulle nostre Dolomiti, quindi non è una cosa che è poi così lontana. Ecco, la lettura che diamo è quella di ricordarci che siamo in una casa comune e la casa comune deve essere curata da tutti, perché altrimenti saranno sempre più poveri a pagarne le conseguenze di quello che succede ormai da anni ed è quello che vediamo anche in questa tragedia del Nepal di questi giorni.
2: Se il surriscaldamento globale ha raggiunto ormai il tetto del mondo, cioè stiamo parlando di una catena oltre gli 8.000 metri, allora i ghiacciai sotto gli 8.000 metri come sono ridotti?
1: Sappiamo che i ghiacciai sotto gli 8.000 metri, alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, ce n'è più di qualcuno che in condizioni simili, alcuni sono degli osservati speciali, potrebbero prevedere fenomeni come quelli successi il 26 agosto in altri ghiacciai della regione autonoma del Tibet, ma poi anche del Nepal. Il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta. Si dice, si calcola, poi ancora le informazioni sono da verificare, adesso un po' più precise, però si calcola che dal momento in cui questa massa di ghiaccio e terra è caduta nel lago nella regione del Tibet sono passati 7 minuti a quando poi ha raggiunto ad esempio i primi centri abitati,

0: alla distruzione immensa. Ecco, quei 7 minuti sono quelli che sono la finestra in cui si può lavorare sull'allerta precoce, che richiede non solo sistemi di allerta come sirene che si possono attivare, ma anche formazione alla popolazione, perché altrimenti poi ci si ferma a fotografare la massa di acqua che arriva o non si crede al sistema di allerta. Quindi è un processo sia tecnologico e tecnico, ma anche un processo di formazione e di preparazione al disastro.
1: Mi sembrano fenomeni che certamente diventeranno sempre più frequenti, se quello che stiamo dicendo è vero.
0: Sì, gli scienziati ci raccontano che saranno sempre più frequenti, sì. Saranno sempre più frequenti, li vedremo sempre con maggiore intensità e con maggiore frequenza, quindi essere preparati comunque è un ottimo lavoro che va bene per tutti. Teniamo conto che Caritas Nepal, appunto, ad esempio da anni, dopo la lezione appresa nel terremoto del 2015, sostiene e conduce dei programmi di formazione, si chiama, non c'è un acronimo in inglese, insomma, ma in italiano è la preparazione al disastro, la prevenzione al rischio, la prevenzione del disastro, che fanno nelle scuole pubbliche per informare e istruire, addestrare i ragazzini e i ragazzi appunto alla preparazione dei disastri, quindi la risposta, ma anche la prevenzione degli stessi. Quindi è un lavoro che è già iniziato anche all'interno della Caritas proprio, anche con il supporto di Caritas italiana. E quindi è un lavoro che deve continuare, non partiamo da zero, deve continuare in collegamento con tutte le agenzie governative e le altre organizzazioni sul terreno. Andrò in Nepal probabilmente tra qualche settimana e farò una missione tecnica breve di una settimana, 10 giorni, ma stiamo ancora pianificando. E questo per il semplice fatto che Caritas Nepal è la prima a chiederci di non accorrere al momento, ma di capire, questo lo si fa in tutte le emergenze, però anche in questo caso Caritas Nepal l'ha chiesto. Il contesto e il terreno è molto molto complicato. Teniamo conto ad esempio che Caritas Nepal ha inviato un team nella zona, non quella più colpita, perché quella era raggiungibile solo attraverso elicottero, in quanto sono caduti ponti e strade, come abbiamo letto e come ci confermano i colleghi dal terreno, ma per raggiungere la zona più vicina e più raggiungibile, cioè 70 km da Kathmandu, quindi per noi una cosa si raggiunge in pochissimo tempo, ci hanno messo 18 ore, perché le strade dopo un certo punto, chiaramente non quelle in capitale, non quelle immediatamente fuori dalla capitale, ma sono completamente infangate, continua a piovere, i pick up carichi di materiali non riescono a progredire. Quindi andare senza uno scopo preciso porta semplicemente ad un aggravarsi delle condizioni logistiche che la Caritas Nepal deve gestire, e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno al momento.
1: Il coinvolgimento di Caritas italiana in Nepal, ci sono motivazioni particolari o è lo stesso coinvolgimento che c'è in disastri in altri paesi?
0: No, direi che la relazione nasce dalla presenza importante, da un rapporto che c'è con Caritas Nepal da tempo, anche con progettini minori, anche 20 anni fa, e poi dopo il terremoto 2015 una presenza importante che c'è stata di vicinanza nostra finanziaria, ma anche con risorse operative. Abbiamo avuto degli operatori sul terreno per un paio d'anni, visite frequentissime. Quindi da questo rapporto particolare, a cui si aggiunge anche con la delegazione delle Caritas della Lombardia, quindi con le nostre regioni ecclesiastiche, si aggiunge un progetto di gemellaggio, quindi di vicinanza particolare, che è nato qualche anno fa, che continua attraverso rapporti con i giovani, visite di delegazioni nepalesi, proprio per far sì che la vicinanza tra le chiese sorelle, come le chiamiamo noi, non sia una vicinanza finanziaria semplicemente, ma sia una vicinanza di relazione. Ecco, quindi in tutto questo rapporto che si è costruito continua, è semplicemente un continuum rispetto al precedente, che ovviamente in un'emergenza come questa si fa sentire, diventa più forte, quindi la relazione più importante, il supporto più importante.
2: Non è solo tempo di riaprire le aule per le scuole, ma anche le università si riaprono proprio in questo periodo. In Italia ci sono 2.026.774 studenti iscritti ai corsi universitari per l'anno accademico 24-25, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Università e della Ricerca. Si tratta di 99 istituti universitari in Italia, di cui 61 statali, a cui si affiancano 7 istituti universitari d'eccellenza a ordinamento speciale e le università telematiche. L'Italia spende circa il 4% del proprio PIL per l'università l'intera istruzione pubblica tra scuola e università, un valore inferiore rispetto alla media dell'Unione Europea che si attesta al 4,7%. In termini assoluti, la spesa pubblica complessiva per l'istruzione oscilla tra gli 83 e i 90 miliardi di euro all'anno, un fenomeno che preoccupa molto è l'aumento dei costi per i fuorisede. Nelle grandi città si può pagare fino a 1000 euro per una stanza. Insomma, gli universitari chiedono politiche mirate per garantire a tutti il diritto allo studio, ha detto ad Alessandro Guarasci Marta Terenzio, presidente femminile della FUCI.
3: Quest'anno accademico offre diverse sfide che ormai da un po' di anni, diciamo, tutti gli universitari vivono su vari livelli, chi più chi meno, ovviamente con la propria esperienza, però già i dati che sia l'ANVUR che l'ISTAT ci offrono sono abbastanza evidenti, soprattutto su tutto quello che, diciamo, si riferisce all'abbandono universitario, che purtroppo sta aumentando a livello di percentuali e si vede già, ed è dovuto ad alcune delle sfide più critiche che viviamo, che sicuramente è riferito al caro affitti, che in molte città universitarie, soprattutto le più grandi, che mi viene in mente nel nord Italia, rende sempre più insostenibile a livello economico l'esperienza universitaria da fuori sede, ma anche tutta la questione della mobilità che gira intorno a quegli universitari, quelle universitarie che vivono anche gli spazi, le lezioni e tutto a livello, vivendolo da pendolari anche a lunga percorrenza, quindi è tutto quello che ha a che fare con i trasporti, con la mobilità, diventa sempre più, anche soprattutto in alcune zone dell'Italia, anche un ostacolo a vivere serenamente un'esperienza che dovrebbe invece favorire l'incontro, il vedersi, lo studiare insieme.
4: Ecco Marta, tu hai sollevato un tema molto importante, che è quello del caro affitti, e tra l'altro gli ultimi dati ci dicono che sono addirittura di nuovo in aumento. Voi avete qualche proposta? Perché è vero, si fanno studentati, però spesso questi studentati poi hanno dei costi assolutamente, diciamo, insostenibili per una famiglia di un ceto medio.
3: Sì, mi vengono in mente diverse situazioni appunto nelle città, soprattutto del nord Italia, e immagino anche molti ragazzi che si spostano da regioni molto lontane, che già vivono questa lontananza, in più il caro affitti rende ancora più insostenibile. Questo porta anche molti ragazzi poi a dover affrontare una situazione di università contemporaneamente a un lavoro per sostenere appunto queste spese, e a volte gli studentati non sono la soluzione più immediata, ecco, proprio perché a volte il costo rimane sempre abbastanza insostenibile. Noi a livello di rete, di Atenei, cerchiamo appunto di mettere in contatto le persone, quindi sicuramente una proposta che facciamo è provare di stare vicino, mettere in contatto, creare appunto delle reti sociali, umane, in cui andando incontro alle esigenze, a volte si trovano anche delle opportunità, delle occasioni che possono andare incontro a queste famiglie anche che giustamente non riescono a sostenere questi livelli che la società e che ci sta un po' richiedendo in questo periodo storico, il sostenere una vita fuori sede. Ecco.
4: Certamente, Marta, per chiudere, vi sentite sufficientemente valorizzati negli organi che dovrebbero rappresentare gli studenti, gli organi quelli accademici? Ecco, la parola degli studenti viene sufficientemente presa in considerazione nelle nostre università, oppure troppi professori, troppi atenei non tengono in considerazione questo?
3: Sicuramente da sottolineare tutto il ruolo della rappresentanza. Quindi mi vengono in mente il consiglio degli studenti a livello di Ateneo, dal livello ancora precedente, nei dipartimenti, nelle proprie facoltà. È necessario che appunto gli studenti si facciano sentire la propria voce e facciano sapere le proprie esigenze, ecco. E ci sono degli organi in cui veniamo ascoltati e su questo siamo già molto soddisfatti. Ovviamente dipende dall'Ateneo, però ci sono delle realtà in cui questa voce è sempre un po' una minoranza. Quindi a livello di numeri, a livello di rappresentanza, la nostra voce è importante, però potrebbe, diciamo, essere valorizzata sicuramente meglio. Sicuramente è importante sensibilizzarci anche tra noi universitari, dicendoci, raccontandoci che ci sono degli organi in cui abbiamo i nostri diritti e doveri, in cui possiamo rappresentare anche i nostri coetanei, e sensibilizzare anche il livello invece dei docenti che in qualche modo devono favorire anche questa sensibilizzazione proprio per aumentare questo confronto che può portare solo a una maggior ricchezza, e questo ecco.
2: Chiudiamo questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo subito dopo una breve pausa musicale. The same old hoodoo follows me about. The same old power.

0: 3 marzo ricorre la giornata mondiale dell'udito. Oltre il 5% della popolazione mondiale soffre di ipoacusia invalidante, dato destinato a salire entro il 2050. Si stima che oltre 900 milioni di persone per quell'anno avranno una disabilità uditiva. Circa 90 milioni di bambini e adolescenti soffrono di perdita uditiva. Oltre 7 milioni di persone, pari al 12,4% della popolazione, convivono con una perdita uditiva, la percentuale più alta tra i principali paesi europei. Tuttavia cresce la consapevolezza sull'importanza della tecnologia. Oggi il 40% di chi ha riscontrato un calo dell'utilizzo dell'udito utilizza un apparecchio acustico, un dato in aumento che avvicina l'Italia ai livelli di adozione di altri paesi come Francia e Germania. Inoltre il 96% degli utilizzatori di apparecchi acustici ci sono convinti di aver migliorato la loro qualità della vita e il 67% si pente di non essere intervenuto prima. Il focus però è sulla prevenzione, l'educazione all'ascolto sicuro e l'accesso alle cure per i bambini. Parte proprio da qui il progetto Ascolta Responsabilmente, nato dalla volontà di sensibilizzare le nuove generazioni alle problematiche dell'udito affinché possano evitare comportamenti potenzialmente rischiosi per la salute delle loro orecchie e sviluppare allo stesso tempo un atteggiamento di attenzione e accoglienza verso le persone affette da problemi di udito e sordità. Per parlarne abbiamo in collegamento Valentina Fariselli, presidente Udito Italia. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ecco, partiamo proprio da quest'ultima affermazione, cioè il focus, l'attenzione deve essere sulla prevenzione. Il progetto Ascolta Responsabilmente parte da qui, destinato proprio alle scuole, destinato ai bambini.
1: Sì, assolutamente, l'importanza della prevenzione è la mission della nostra organizzazione, perché forse non tutti sanno che l'udito una volta perso non si recupera, quindi è fondamentale fare prevenzione, educare corretti stili di vita soprattutto da bambini, perché un dato è che nel nostro paese si è pericolosamente abbassata l'età media in cui si inizia ad avere un disturbo dell'udito, e questo è dovuto proprio a un ascolto non responsabile che va corretto con una corretta informazione. E il nostro progetto parte dalle scuole, perché appunto le scuole diventano un luogo privilegiato per la prevenzione, perché grazie alla scuola si dialoga con i bambini, ma anche con gli insegnanti, con i genitori, quindi si dialoga con la comunità, cercando di far capire come alcuni comportamenti considerati normali in realtà non lo sono e danneggiano irrimediabilmente l'udito.
0: Come è strutturato questo progetto? Ci sono delle varie fasi, insomma, dedicate ai ragazzi, ai bambini, e anche quando parliamo di scuole, a chi è rivolto principalmente?
1: Principalmente è rivolto agli insegnanti, a formare gli insegnanti, però noi abbiamo già sperimentato delle giornate di sensibilizzazione proprio andando nelle scuole con dei tecnici audioprotesisti che utilizzando dei percorsi multimediali spiegano ai bambini non solo il funzionamento dell'udito, ma fanno proprio vedere il danno che si crea, e nello stesso tempo si spiega come ascoltare in maniera responsabile attraverso l'utilizzo di tablet, di video. Si spiega che appunto oltre una certa soglia di rumore diventa pericoloso ascoltare, che bisogna fare nelle pause nell'ascolto, eccetera. Un progetto che abbiamo realizzato alcuni anni fa e che speriamo di riportare ancora nelle piazze invece è il track roadshow, ovvero un vero e proprio tir all'interno del quale si effettuano appunto questi percorsi multimediali nel mondo dell'udito.
0: La prevenzione va di pari passo anche con la consapevolezza, cioè essere consapevoli dei rischi, e quindi anche con una appunto maggiore attenzione, ma anche nei controlli, se vogliamo, insomma, all'udito forse è un po' sottovalutata anche questa parte.
1: Assolutamente, fare il controllo dell'udito è un gesto semplicissimo, rapidissimo, gratuito, andrebbe fatto regolarmente, così come ci si controlla il colesterolo, si controlla il cuore, si fa la prevenzione al seno. Purtroppo non rientra ancora nelle nostre abitudini di salute. Noi ogni anno andiamo nelle piazze con una campagna che si chiama Nonno Ascoltami, la prevenzione in piazza, nei mesi di settembre ed ottobre in molte città italiane, viene ospitata appunto questa manifestazione, con specialisti che sono in piazza ad ascoltare i cittadini, a fare un primo screening proprio per far capire come è semplice questo gesto di prevenzione, che come dicevo prima deve diventare un'abitudine.
0: E dunque in qualche modo anche educare al corretto utilizzo, se vogliamo, dell'udito, ma anche educare proprio insomma alla consapevolezza.
1: Esattamente, esattamente. Bastano pochi accorgimenti per mantenere un udito sano al lungo.
0: Lo accennava prima, Presidente, tante le attività di Udito Italia, tanto l'impegno, ecco, in questo caso il progetto rivolto ai bambini nelle scuole, ma ha citato anche quello rivolto agli anziani, insomma le problematiche che riguardano Udito riguardano appunto tutti.
1: Tutte le età assolutamente, da bambini agli adolescenti, l'età adulta e gli anziani naturalmente sono i più colpiti perché è un problema legato all'età, ma assolutamente risolvibile e prevenibile a qualsiasi età.
0: Grazie Valentina Fariselli, presidente di Udito Italia, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Unire cultura e inclusione è nato invece il progetto ACCESS, Accessibilità, Comunicazione, Cultura e Sottotitoli per le persone sorde, organizzato da Fiadda Emilia Romagna, che ha deciso di rivolgersi ai musei con la convinzione che la cultura sia un elemento che arricchisce le persone e in qualche modo cura. Per i musei ampliare la platea dei propri fruitori significa da un lato avere chiaramente un ritorno economico importante, perché le persone sorde viaggiano insieme ad altre persone, amici, parenti, dall'altro lato però significa costruire un impatto sociale a lungo termine, perché l'esperienza culturale non si conclude con l'uscita dal museo, ma si prolunga nella memoria e nel racconto delle persone. Luisa Mazzeo, presidente di Fiadda Bologna, ci spiega come nasce questo progetto.
2: Nasce in base alla legge regionale 2 luglio del 2019, numero 9, che sono disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, eccetera, poi il titolo è più completo. E in base a questo noi come sezioni di Bologna, Ravenna e Cesena ci siamo riuniti nel coordinamento, abbiamo proposto un progetto per migliorare l'accessibilità in tutti i campi per le persone sorde. Noi come Fiadda promuoviamo i diritti delle persone sorde attraverso poi l'apprendimento della lingua orale e scritta, che per noi è fondamentale, e riteniamo che l'accessibilità non sia ancora garantita purtroppo per le persone sorde. Si parla tanto di barriere architettoniche, ma difficilmente ci si ricorda di barriere sensoriali, che sono concrete anche se invisibili, perché nessuno ci fa caso, ma se a teatro non ci sono i sovrattitoli, se a cinema non ci sono i sottotitoli, se in una conferenza non ci sono i sottotitoli, una persona sorda non riesce a essere inclusa, capisce un po' perché magari ha delle buone protesi ma poco, e ha bisogno di un aiuto. E riteniamo che comunque i luoghi della cultura sono fondamentali anche per le persone sorde, quindi anche per esempio il miglioramento dell'accessibilità dei musei è per noi un valore assolutamente fondamentale.
0: In che modo è stato fatto questo, Luisa, nella pratica, ecco, proprio facendo riferimento ai musei?
2: Ai musei abbiamo instaurato una collaborazione col Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e abbiamo destinato ogni anno per questa azione una parte dei fondi che siamo riusciti a ottenere, facendo una call a cui hanno partecipato diversi musei della regione e scegliendo alcuni anno per anno un certo numero, perché non abbiamo fondi infiniti né capacità infinite, però ogni anno scegliendo 6 o 4 musei, e d'accordo con gli operatori dei musei le nostre esperte di accessibilità portano avanti alcune azioni. Per i musei in particolare ci sono alcune cose fondamentali, tipo la sottotitolazione di tutti i video, perché per noi la sottotitolazione è fondamentale e purtroppo molto spesso non c'è, la semplificazione dei testi, che non è banalizzazione, ma c'è proprio tutta una possibilità, uno studio su come si può semplificare un discorso senza renderlo troppo semplice, ma solo per renderlo più comprensibile. E poi l'organizzazione di laboratori didattici accessibili, magari la creazione di nuovi video, di mappe di orientamento e così via. Tra l'altro ci teniamo a dire che questa, come tante altre azioni che portiamo avanti, sono fatte nell'ottica dell'universal design e sono utili a tutti, cioè un testo più semplice è utile non solo alla persona sorda, ma è utile a chiunque. Tante volte nei musei si trova un apparato didattico che è troppo carico, troppo difficile, e anche il visitatore udente di media cultura ha difficoltà a leggere tutto.
0: Certo.
2: Quindi sono ausili che servono a tutti.
0: Sì, prego.
2: Sì. No, dicevo, così come la sovratitolazione a teatro, oggi sempre di più ci sono anche anziani con problemi di udito, e questo nella giornata di oggi è uno dei messaggi che vogliamo dare. Oggi è la giornata proprio di sensibilizzazione per i problemi dell'udito a livello mondiale. C'è un allarme per una sordità che è sempre più diffusa, sta raggiungendo numeri enormi, con anziani che non sempre accettano le protesi, perché è ancora un retaggio quasi di vergogna quello di mettere le protesi al contrario degli occhiali, di giovani che rischiano di perdere l'udito nelle discoteche con gli auricolari, con la musica a tutto volume, insomma. Quindi la sovratitolazione a teatro anche in questo caso è utile a tutti.
0: Certo.
2: Perché aiuta a comprendere, tant'è vero che è stata attuata già alcuni anni fa, diversi anni fa, per l'opera lirica, ma non certo pensando alle persone sorde, pensando a tutti gli spettatori che, non conoscendo il libretto, non comprendevano le parole cantate.
0: Certo, ha detto una cosa importante poco fa, cioè si pensa sempre, insomma, a quelle che sono le difficoltà legate alle barriere architettoniche, però giustamente ci sono anche tutte quelle barriere sensoriali, ecco, in questo caso.
2: Certo.
0: Bisogna porre maggiore attenzione anche a questo.
2: Certo, assolutamente, è una delle cose che portiamo sempre avanti. Oggi ormai ogni comune si deve dotare di un PEBA, di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma sa che è difficile far entrare nella testa delle persone, anche dei tecnici, che ci sono anche le barriere sensoriali, perché ormai se c'è uno scalino tutti pensano, ah beh sì, poveretto, giustamente, poveretto chi è in carrozzina, ma se appunto non c'è un avviso scritto e c'è solo una voce che parla, non si pensa che chi non sente non la percepisce. Tant'è vero che tra le altre cose, per esempio, abbiamo dotato, d'accordo con Tiber a Bologna, un certo numero di autobus di display con l'elenco delle fermate prossime, in sostituzione della voce che dice prossima fermata X o Y. Quindi è veramente un'attenzione che si fa fatica a suscitare. Le nostre azioni vorremmo che diventassero buone prassi in questo caso.
0: Al 335 124 3722 ci scrive Paola: si vedono tante persone in ascolto con auricolari mentre passeggiano nel verde, non ascoltano la musica che la natura regala senza in questo caso rovinare l'audio. Però c'è un progetto in cui la musica diventa proprio uno strumento per recuperare più in fretta quello che la sordità si è portata via. Presso l'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze è nato infatti un nuovo centro per la riabilitazione uditiva dei bambini affetti da grave handicap uditivo e portatori di impianto cocleare. Un luogo dove proprio la musica e la scienza si incontrano per aiutare i più piccoli. Il centro è ospitato nei bellissimi spazi dell'Educational Center realizzato dalla Fondazione Andrea Bocelli ed è stato realizzato all'interno del progetto Musica in Corsia, finanziato dalla Fondazione Meyer e curato dai musicisti della cooperativa dell'Ateneum Musicale. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato a riguardo il professor Franco Trabalzini, responsabile otorino-laringoiatria dell'ospedale pediatrico Meyer.
3: Noi abbiamo la fortuna al Meyer di avere dentro l'ospedale pediatrico un Instructional Center che comprende una grande sala della musica, che è un dono della Fondazione Andrea Bocelli. E personalmente ho sempre pensato che la musica possa dare quel qualcosa in più, dia il colore alla nostra giornata e anche sia un mezzo importante nella comunicazione e nella qualità della vita umana. Per cui, avendo a disposizione questa meravigliosa struttura dentro l'ospedale, non potevo non pensare come utilizzare la musica per riabilitare i bambini che purtroppo non hanno un udito.
0: E come viene fatto questo?
3: Allora, anzitutto abbiamo a disposizione dei musicisti professionisti, progetto Musica in Corsia. Sono dei musicisti che da molti anni si occupano della riabilitazione e della musicoterapia. Per cui organizziamo all'interno di questo centro musicale all'interno dell'ospedale delle sedute di riabilitazione bisettimanali per la durata di diversi mesi riguardo ai bambini che sono nati con una sordità pressoché completa e che sono portatori di un impianto cocleare. Questo ci permette chiaramente di aggiungere alla riabilitazione logopedica, che è quella che viene routinariamente fatta per insegnare a questi bambini a parlare mediante appunto l'impianto cocleare, di aggiungere anche una riabilitazione musicale per arrivare a un livello di ascolto naturalmente più sofisticato di quello ottenibile semplicemente con la parola.
0: Ed è un percorso che, se vogliamo, possiamo definire personalizzato anche per ogni bambino.
3: È assolutamente personalizzato e la presenza del musicista in persona è fondamentale. Potete capire quanto sia diverso proporre della musica al bambino da parte di un musicista professionista che non magari tramite, non so, un lettore di CD. E ogni percorso viene personalizzato a seconda del grado di sordità, dell'età e anche purtroppo delle comorbidità, perché molti di questi bambini, oltre al problema di udito, hanno anche altri problemi che interessano altri organi e apparati. Quindi ognuno di questi bambini è un universo a sé ed è importante proprio per questo personalizzare la riabilitazione per raggiungere naturalmente il massimo dell'efficacia.
0: Professore, è un progetto che è partito anche da poco, però ecco, le prime lezioni sono già state portate avanti, ecco. Quali sono le prime risposte, ecco, anche dopo queste prime lezioni?
3: Le risposte sono bellissime, sono emozionanti per me. Io sono nato come musicista e mi sono dedicato a questa professione proprio perché amavo la musica e volevo dare l'udito a quelli che non ce l'avevano. E adesso i bambini, io mi emoziono, mi entusiasmo perché non solo vengono volentieri a fare questa riabilitazione, iniziano ad amare la musica e io ho dei bambini nati praticamente completamente sordi che a 7-8 anni iniziano addirittura anche prima a suonare in maniera interessante uno strumento musicale.
0: Professore, questo crea anche, lo diceva anche prima, però crea anche condivisione, cioè il ritrovarsi insieme, per cui è anche un percorso, un progetto che va al di là, se vogliamo, della sfera sanitaria in sé.
3: Sì, questo crea chiaramente una grossa aggregazione, questi bambini vengono tutti volentieri a fare queste riabilitazioni e poi è anche un bel supporto per le famiglie che molto spesso si trovano di fronte a un bambino con una serie di problemi spesso trascurati un po' da, purtroppo da alcune strutture pubbliche. Questo è un modo per mettere al centro il bambino chiaramente e occuparsene a 360 gradi.
0: Anche perché il ruolo della musica, ma in generale, ecco, quelli che sono determinati anche suoni, rumori, eccetera, favorisce tutto questo, però in generale, ecco, è una metodologia utile per tutti. Quando si dice, ecco, che la musica ci rilassa, la musica tende anche ad aiutarci mentalmente, ecco, c'è anche questo quando si portano avanti progetti come questo.
3: Sì, assolutamente, perché poi ormai è dimostrato scientificamente quanto la musica aiuti la cosiddetta prosodia emotiva, ovvero tutta quella componente non verbale del linguaggio, per esempio l'intonazione, il ritmo, la cadenza della voce, che è parte integrante però nella comunicazione emotiva, che va al di là del significato letterale del linguaggio. Cioè, io la considero, per così dire, il colore della voce. Come lei può ben capire, una frase detta con intonazioni diversa può assumere un significato diverso e può trasmettere una emozione completamente diversa. Quindi non solo capire la parola, ma capire anche il linguaggio emotivo, cioè il modo e il significato con cui questa parola viene riferita.
0: Questo è un progetto, possiamo considerarlo, professore, un progetto pilota. Ecco, ci sono anche delle prospettive future, cioè anche riuscire a migliorare, per cui ulteriormente contribuire alla salute di questi bambini.
3: Sì, questo è un progetto pilota e chiaramente per avere dei dati oggettivi significativi dal punto di vista scientifico occorrerà ancora un po' di tempo. Però veramente, come le ho anticipato, i risultati preliminari sono estremamente promettenti e sicuramente, a parer mio, non solo a parer mio, questo tipo di riabilitazione rivoluzionerà da qui a un futuro la riabilitazione nel bambino con grave deficit uditivo.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Giorgi, che ci ha assistito in regia quest'oggi. Ringrazio chiaramente voi che ci avete seguito finora, ma continuate a seguirci sulla Radio Vaticana perché la programmazione continua. Ma intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

ore 17. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai, mai i loro nomi. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta l'unica opzione, la vittoria. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando al Pentagono alla cerimonia commemorativa dell'11 settembre 2001. Trump ha nuovamente citato la guerra in corso contro l'Iran, definito lo sponsor numero uno del terrorismo nel mondo. L'Iran ha ribadito non avrà mai l'arma nucleare. Nuova bocciatura alla proposta di legge per l'introduzione dell'eutanasia in Inghilterra e Galles, limitata a malati terminali adulti dopo l'affondamento nella precedente sessione parlamentare di un testo analogo. Il risultato 285 no e 270 sì chiude definitivamente la porta a questo progetto, almeno per la legislatura in corso. È tutto, l'informazione torna alle 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne, di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
2: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
3: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Onei Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
2: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
3: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano, per questo nasce questa realtà. E poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, data appunto con la Costituzione Apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono una grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport. E quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
2: Quindi questo è il compito che noi di Storia di Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
3: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la cultura e l'educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
2: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare, sì. Leggere continuamente.
3: Ma secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo. Tra l'altro se la si trova facilmente, basta scaricarla gratuitamente dal sito Vaticano. Non ha un costo, ma se uno vuole il libretto, ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera. Il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport. È veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
2: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano. Sì. Allora, metterei in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
3: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della cultura e dell'educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
2: Un presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
3: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
2: Citiamo anche il ministro Abodi.
3: Andrea Abodi, ministro dello sport giovani. Sì.
2: Per l'Italia, chiaramente.
3: Per l'Italia, assolutamente. No. Credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
2: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza. E soprattutto a te, Giampaolo Mattei, buone vacanze, a te e all'Atletica Vaticana.
3: Grazie anche a te, Giancarlo Lavella, di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco.
2: E capire quello che è lo sport che ci piace per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie e buon ascolto.
3: Buon ascolto.
0: Storie di Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
3: Eleonora Goldoni.
4: Grazie, grazie veramente per questo.
3: Benvenuta, benvenuta, calciatrice della Lazio, lo si vede dalla maglietta, ma anche della nazionale italiana di calcio, che ha una storia molto bella.

0: un atleta di ginnastica artistica?
1: Ma io credo che una passione nasca dal trasporto, di ciò che ti rende felice, e per me è stato così per la mia storia di calcio. Fin da piccolissima, all'età di 5-6 anni, io mi sono approcciata a questo sport provando una grande sensazione di libertà, di serenità, praticandolo con mio fratello maggiore, col mio papà, tanto appassionato di calcio, quindi è stato per me molto naturale inseguire questa passione.
2: Uno sport per baschetti, cioè tu per tanti anni hai giocato in squadra solo con, sì, con, diciamo, dai 4-5 anni, 6 anni se ho capito bene, fino ai 14 forse?
1: Esatto, io ho iniziato a 7 anni e fino ai 14 ho giocato con i miei amichetti maschi del mio paese, perché non c'erano abbastanza bambine per poter formare delle squadre femminili, e ovviamente tuttora, ma molto meno, siamo sempre state sottoposte a tanti, tanti pregiudizi, perché appunto è sempre stato considerato uno sport totalmente maschile, e la mia mamma era la prima persona che in realtà non ha mai desiderato giocasse a calcio, fino a poi è arrivata a capire che era ciò che mi faceva stare bene, e adesso assieme a papà, ai miei fratelli e le sorelle sono proprio i primi tifosi.
2: Quindi la tua passione nasce con papà, che ti porta allo stadio, diciamo, con tuo fratello con cui giochi in casa, poi partite con i maschietti,
1: spaccato la gara, ma
2: ecco perché la mamma era contraria, e poi queste partite con i maschietti, ma dove tu facevi gol o dove...
1: Mi divertivo particolarmente, sì.
2: Una piccola vendetta, diciamo.
1: Sì, mi fa molto sorridere l'immagine che ho, e penso non si cancellerà mai dalla mia memoria, dell'ingresso in campo in una di queste partite che io appunto disputavo con la mia squadra di tutti maschietti.
2: Parliamo scusa di Ferrara, vero? Siamo a Ferrara.
1: Parliamo di Finale Emilia, in provincia di Modena, dove abbiamo vissuto fino all'anno del terremoto. Poi ci siamo trasferiti a Ferrara. E ricordo benissimo l'immagine dei miei compagni di squadra che mi difendevano alle parole, alle provocazioni degli avversari, che prima ancora di entrare in campo mi puntavano il dito e dicevano:
2: gioca una femmina, diciamo,
1: sei una femmina, avete una femmina che gioca con voi, ma dove volete andare? E poi quella partita finì 3-0 con una tripletta.
2: Quindi hai portato via il pallone, come si fa in questi casi.
1: Sì, loro a piangere dai loro genitori, e i miei compagni che invece: ve l'avevamo detto. E insomma, questa immagine fa sorridere.
0: Una tripletta, insomma, che ti ha lanciato nella gloria. Voi che ci state ascoltando e guardando non potete però vedere al di là del vetro, perché stranamente oggi di solito siamo sempre in compagnia del regista, oggi invece c'è una regia particolarmente affollata. Innanzitutto un tifoso della Lazio, l'amico e collega Fabio, c'è un tifoso della Sampdoria, c'è addirittura un tifoso della Roma e uno dell'Inter. Questo per dire cosa? Ecco, come tu hai detto, che hai iniziato giocando con i bambini, con i ragazzi, ma poi di fatto il calcio femminile è qualcosa di diverso da quello maschile. Possiamo dire che è proprio un altro tipo di sport?
1: Beh, lo sport ovviamente le regole sono le stesse, però se consideriamo dal punto di vista fisico la struttura di un ragazzo e la struttura di una ragazza, lì allora parliamo di dinamiche molto diverse. Ecco che possono cambiare tante cose. L'aspetto positivo secondo me del calcio praticato dalle donne è la sua purezza nel perseguire una passione, perché ancora non è, tra virgolette, sporcato dall'aspetto economico, sponsor, collaborazioni, troppa visibilità. Quindi una ragazza veramente gioca a calcio e ha affrontato gli anni più duri, che sicuramente sono stati quelli passati rispetto al professionismo attuale, per pura gioia nel giocare a calcio.
2: Perché il professionismo sta arrivando adesso, diciamo, tu quando hai cominciato appunto a Ferrara, poi passando negli Stati Uniti l'Inter, il Sassuolo, il Napoli, non c'era il professionismo, quindi
1: no.
2: Zero tutele, stipendi, forse rimborso spese, se si può dire.
1: Guarda, ma sono molto onesta, tratti neanche. Io ricordo compagne di squadra dei miei primi anni in una squadra di donne, compagne di squadra che erano costrette a fare un doppio lavoro,
2: certo.
1: Allenamenti alla sera, si arrivava, tante volte non c'erano le luci, non c'erano le divise, erano tutte diverse, si giocava su campi
2: parliamo
1: di patate
2: di livelli alti, nel senso di, no?
1: Serie B, serie C. Poi il professionismo è arrivato nel 2022.

0: E diciamo che negli ultimi anni si iniziano a vedere dei enormi, grandissimi miglioramenti. Ancora niente a confronto rispetto ai colleghi maschi, però grandi passi avanti.
1: Nel momento in cui questo sport per te è diventato una cosa seria, non voglio dire un lavoro, però diciamo un impegno quotidiano, la scelta del ruolo...
0: Allora,
2: sorriso dall'idea che è stata combattuta.
1: Perché non importa, perché all'attacco, perché in difesa, ecco.
0: In realtà questa è la prima volta, che mi fanno questo tipo di domanda.
2: Giancarlo,
0: riflettendoci, mi è sempre piaciuto segnare o far segnare, quindi essere coinvolta nelle situazioni di attacco, tanto che io nasco come punta, seconda punta o esterno d'attacco fino all'anno in cui ho giocato a Napoli, quindi ti direi 4 anni fa, dove ci fu un allenatore che in un amichevole mi provò come mezzala di centrocampo. Ho sempre avuto la tendenza a correre tanto, correre ovunque, e quindi non so, ebbe questa intuizione. Io all'inizio terrorizzatissima, però poi ho scoperto un ruolo che amo fare, perché mi rispecchia pieno quello che mi piace fare in campo, quindi correre tanto, essere presente sia nelle zone di difesa che soprattutto in quelle offensive.
2: Ah, vedi, quindi adesso nella Lazio tu giochi come mezzala, come centrocampista,
0: sì. Sì. Destra o sinistra?
2: Ecco, subito la domanda, campionato, la Lazio in che posizione si colloca? Cioè le più forti nel campionato femminile di Serie A sono la Roma, la Juve,
0: la Lazio.
2: Vabbè.
0: No, noi siamo una compagine che l'anno scorso è salita in Serie A e dopo aver vinto il campionato di Serie B, e quest'anno sta disputando un gran bel campionato. Le squadre più forti, anche quelle più blasonate, ti direi la Juve, la Roma, che hanno appena giocato la Supercoppa italiana e che sono le detentrici degli ultimi titoli negli ultimi anni. Sì.
2: Ecco, con la Roma c'è, diciamo prima, la stessa animosità che c'è nel campionato maschile fra Roma e Lazio, il derby,
1: il campanilismo.
0: Il derby è sempre il derby.
2: Il derby.
0: Anzi, li affrontiamo fra pochissimo, quindi in Coppa Italia, sì.
2: Ecco, le partite si giocano, le giocate a Formello? Cioè...
0: Il nostro stadio di casa è al Fersini di Formello.
2: A Formello,
0: sì.
2: Mentre la Roma gioca alle Tre Fontane, se non sbaglio. Quindi, quindi andare in trasferta.
1: Per chi non è di Roma, Formello è un paesino vicino Roma, dove la Lazio ha il suo quartier generale, sì. Ricordiamolo. Mentre le Tre Fontane è una dei centri,
2: diciamo, sì.
1: Diciamo della Roma. Cosa volevo dire? Telecamere accese su Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta da oggi, puntata numero 43, parliamo, come abbiamo detto, di calcio, ma non solo, Giampaolo.
2: Assolutamente, infatti quello che mi colpisce della storia di Leonora, che iniziate a giocare appunto in Serie C, i primi passi, poi va 4 anni negli Stati Uniti, cioè vince una borsa di studio perché la vedono giocare in nazionale under 19, non so qual è, under 19, e arrivano le richieste di diversi college e lei sceglie il Tennessee, che è, insomma, curiosa come scelta, e fa 4 anni facendo anche dei record di gol, ho letto 36 in una stagione, insomma, ecco, a te la parola.
0: Ma guarda, io ho sempre tenuto tantissimo sia allo sport, ma soprattutto al mio percorso accademico, quindi alla scuola. E l'idea di rimanere in Italia e andare a giocare in giro per l'Italia a calcio e basta non mi avrebbe appagato, perché desideravo proprio continuare gli studi, formarmi, imparare una nuova lingua quasi come al pari dell'italiano. E l'idea di andare all'estero mi ammaliava parecchio. Ecco che dopo l'Europeo con l'Under 19 mi sono arrivate diverse richieste proponendomi delle borse di studio per poter giocare e studiare negli Stati Uniti, e
2: io non
0: ci ho pensato proprio due volte. È stato l'ultimo anno di liceo classico linguistico che stavo facendo, quindi ero presa tra preparazione esami, patente, tutto quanto. In più, per poter accedere ai college negli Stati Uniti devi conseguire degli esami per attestare il tuo livello di inglese, quindi esami scolastici, esami per preparare l'anno negli Stati Uniti, e erano arrivate 4 proposte da zone diverse dell'America, tra cui New York, Florida, Ohio e Tennessee. Io scelsi il Tennessee perché presenti già nel college, che stavano già conseguendo il primo anno accademico in college, c'erano 2 ragazze italiane.
2: Ah, quindi mi ambiento meglio.
0: Che io non conoscevo, però essendo stata una ragazza molto timida, molto insicura, per me la loro presenza mi avrebbe aiutato. E infatti sono state un po' le mie sorelle maggiori e non rimpiango assolutamente questa scelta, perché poi sono stati 4 anni lì veramente stupendi, cioè che augurerei a chiunque.
2: Ecco, lì è un sistema diverso gli Stati Uniti. Noi ne abbiamo parlato più volte in questa trasmissione, sul fatto lo sport anche come cultura e nelle scuole, cioè lì fa parte esattamente della vita accademica, della vita universitaria. Non è una cosa strana fare sport, è quasi tra virgolette nel piano di studi, no?
0: Assolutamente sì. E la cosa super positiva è che i professori sono proprio i primi sostenitori dello studente.
2: Come nei film che vediamo in televisione, le partite di basket.
0: Cioè, tu ti senti costantemente all'interno di un film, perché vivi in questi campus enormi, pieni di verde, strutture sportive veramente incredibili, e i professori sono i primi fan che sono presenti in tribuna a vedere le partite, o comunque comprendono l'importanza di seguire una passione, perché poi lo sport è una scuola di vita. Certo. Quindi quello che ti dà e ti insegna lo sport te lo ritrovi anche nel tuo percorso di vita e nel tuo percorso scolastico. E vivere con questa importanza data a una parte integrante della nostra vita da atleti è molto agevolante.
2: Ecco, negli Stati Uniti però forse nasce anche un momento un po' più di difficoltà, cioè dei problemi di alimentazione, che sono, noi ne abbiamo parlato anche con altri atlete e atleti in questo anno di trasmissioni, che nello sport, anche non nello sport, è purtroppo una cosa a cui si va incontro di più. Qualche giorno fa sull'Osservatore Romano abbiamo pubblicato una serie di testimonianze di atlete, una campionessa olimpica di pallanuoto spagnola, una delle più forti cestiste degli Stati Uniti a livello di college, e un atleta italiana delle Fiamme Oro, Elisa Molina Rolo, 6ª Olimpiadi nel salto con l'asta, che sono vittima di odiatori, come si dice, sui social, perché grasse. Ora puoi immaginare quanto una saltatrice con l'asta possa essere grassa, quindi indica un problema davvero grande. Ecco, tu hai passato questa situazione, l'hai risolta, e adesso stai vicino alle persone, alle ragazze che la vivono.
1: E raccontaci un po' il
2: passaggio. Raccontaci questa
1: anche,
2: storia qui, perché
1: quando hai vissuto questo momento di difficoltà, come ne sei uscita e come stai aiutando
0: certo.
1: le altre persone?
0: Ma è successo semplicemente che io, andando negli Stati Uniti, probabilmente cambiando alimentazione, ma senza neanche troppo accorgermene, sono sempre stata una di buona forchetta, insomma, sono stata tendente a prendere qualche chilo in più. Ecco che ho iniziato a avere un'immagine di me allo specchio distorta dalla realtà, quindi a non piacermi e a passare dal lato totalmente opposto, cioè quello di evitare il cibo, evitare di mangiare, evitare i carboidrati per paura di ingrassare.
1: Perché questo piccolo aumento di peso era anche poco funzionale allo sport che stavi,
0: certo,
1: continuando a praticare?
0: Sì.
1: Ti accorgevi di avere più difficoltà a causa dell'aumento di peso?
0: Sì, ma in realtà questo aumento di peso non è stato così esagerato, però ti scatta nel cervello proprio un'immagine distorta di te, inizia a non piacerti e a fare una cosa sbagliatissima, cioè evitare
1: limitarti
0: ed evitare anche i momenti conviviali, quindi il pranzo, la cena con le amiche, tendevo a trovare scuse per non andarci, per non mangiare. E è stata poi una lotta, ovviamente, per uscirne, ma sono molto contenta di esserne uscita, e sono anche molto contenta, in realtà sembra assurdo dirlo, di aver vissuto quel momento lì, perché oggi averlo vissuto, averlo superato, mi permette di capire quello che scatta nella testa delle ragazze o dei ragazzi che vivono un momento del genere, e di utilizzare anche il metodo giusto magari per affrontare questa situazione insieme a loro, o di capirli prima ancora che te lo rivelino. Quindi secondo me è stata ed è una grande grazia.
2: E qual è secondo te il metodo giusto? E ti chiedo anche, tu sei molto seguita sui social, ti capita che persone ti abbiano scritto sapendo la tua storia per condividere la loro?
0: Sì, tante. Da quando ho deciso di condividere questo mio momento di vita, perché non c'è assolutamente da vergognarsene, anzi è uno strumento per me per poter far capire che può succedere a chiunque, può succedere anche agli atleti, può succedere anche alle persone seguite, e anzi noi dobbiamo usare la nostra voce per essere utili agli altri. E da quando ho deciso quindi di non averne più paura di condividere, mi sono arrivate tantissime richieste di aiuto da ragazze, ragazzi, perché ci sono anche tanti ragazzi che vivono un momento del genere, e soprattutto genitori. Genitori che hanno conosciuto, hanno letto la mia storia e chiedono aiuto perché vedono il loro figlio o la loro figlia vivere una determinata situazione.
2: E l'aiuto più concreto, diciamo, più diffuso, più comune, perché poi ognuno ha la sua storia naturalmente, qual è, anche nella tua esperienza, che cosa ti ha aiutato? Qual è stato lo scatto che ti ha portato fuori dal tunnel, come si dice?
0: Arrivare a capire il perché scattano certi tipi di pensieri, quindi qual è la motivazione che lo fa iniziare, e poi far comprendere che va tutto bene, è risolvibile, si può cambiare questa situazione, ce l'ho fatta io, riuscirai anche tu, e il perché cambiarla, cioè il perché è utile uscirne, perché il cibo va vissuto come una gioia,
2: sì.
0: Il cibo è uno strumento potentissimo di grande utilità per il nostro benessere, e va compreso che non è evitando o limitando che si può stare bene.
1: Meglio, sì. Eleonora Goldoni a Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, ecco, è importante durante momenti di difficoltà grave come questi essere anche aiutati, come diceva Giampaolo Mattei, devi dire grazie a qualcuno
0: per questo momento, devo dire
1: che ti ha aiutato ad uscirne.
0: Grazie sicuramente al momento in cui la mia mamma si è presentata in camera mia piangendo, preoccupata, e mi viene un po' da
1: Beh, è bello che emozionarsi per queste cose, perché
2: la mamma che non voleva, adesso cerco di la mamma che non voleva che tu facessi, sì, la calciatrice,
0: esatto,
2: si è convinta e poi è venuta per questa situazione.
0: Sì, sì. Quindi vederla soffrire mi ha fatto capire che stavo facendo modo, qualcosa, certo, che non andava che bene, andava. Perché se arrechi dolore a qualcuno oltre che a te stesso, evidentemente c'è qualcosa che non va.
1: Però tu lo fai spesso questo, dici grazie a qualcuno che insomma è anche il più in alto.
0: Ah, sì. Sì.
1: E lo fai spesso, noi tutti dovremmo farlo, e lo fai anche con esprimendoti, no? Poeticamente.
0: Sì.
2: Beh sì, devo dire che è una cosa che colpisce molto sui tuoi social, cioè anche ce la siamo stampata, ce l'abbiamo qui, questa preghiera che tu hai scritto all'inizio dell'anno per ringraziare una cosa che mi colpisce, forse è proprio dai momenti, no, più bui, come si dice, peggiori, momenti di crisi, di difficoltà, che scatta anche da una come nel calcio, da una sconfitta si cerca la vittoria. Tutti gli atleti che sono venuti qui in questo anno ci hanno detto che le grandi vittorie arrivano da una sconfitta, se possibile proprio secca, netta, da una bastonata, come si dice,
0: sì,
2: da lì parti per andare a vincere. Ma questo vale non solo nello sport, vale anche nella vita, e credo anche la tua dimensione di fede nasca da un momento di difficoltà.
0: Assolutamente sì, la mia storia parte in realtà da essere incanalata comunque nel mondo della fede, perché i miei genitori si sono convertiti da grandi, però fin da bambini noi siamo stati portati a frequentare il catechismo, la messa, a fare pellegrinaggi, Medjugorje, eccetera eccetera, però il cammino di fede è una scelta estremamente personale. E a me è successo proprio in seguito al periodo più buio della mia vita, dove io mi sentivo totalmente persa e ho deciso veramente di ricercare la verità, di ricercare Dio, di ricercare la fede, di sentirla, di darmi delle risposte. Quindi è stata una scelta totalmente personale, di lotta, in un momento in cui mi sentivo letteralmente col culo per terra, ed è in quei momenti bui di silenzio, di cui tante volte abbiamo paura, che in realtà arrivano le risposte più belle, più forti, più...
1: Ecco, tu hai messo tutto questo, come abbiamo detto, in poesia. E ecco, come ti è venuta l'ispirazione per dire grazie al Signore?
0: Per me ogni giorno c'è da ringraziare per quello che viviamo, anche nelle giornate più difficili, più storte, più che ricordiamo magari con malumore, perché soprattutto sono soprattutto i momenti difficili, i momenti di frustrazione, di rabbia che insegnano ad apprezzare le piccole cose, ad apprezzare la vita, ad apprezzare le vittorie con un valore estremamente più grande rispetto a magari momenti di difficoltà che sono indubbiamente più lunghi, no? E quindi è indubbiamente un grazie Dio, grazie per quello che ci insegni.
1: Tu la conosci a memoria questa poesia, Giampaolo gentilmente mi ha dato una copia.
2: Sì, ma è veramente...
1: C'è un passo, Giampaolo Mattei, in particolare che ti ha colpito, declamaci.
2: Ah no, questo ci vorrebbe un lettore un tantino
1: guardando
2: più,
1: la telecamera,
2: più preparato di me, a me colpisce che lei...
1: Il fine dicitore guarda la telecamera.
2: Ah, il fine dicitore guarda la telecamera. A me colpisce questo, guarda, ti leggo questo passaggio qui, lei lo potrebbe dire a memoria perché l'ha scritto. Caro Dio, volevo dirti grazie. Grazie per le cadute, quello che ci stiamo dicendo, perché mi hanno insegnato a rialzarmi con più fede. Mi ha insegnato a fidarmi. Se oggi guardo indietro, non vedo solo traguardi, vedo grazia, parola che hai usato anche prima nel raccontarti. Vedo mani tese, vedo te. E se guardo avanti, lo faccio con una certezza sola. I tuoi piani sono più grandi, più veri e infinitamente più belli dei miei. Scusandomi per la mia capacità di lettura, ma io ci leggo questa tua esperienza di fede come gioia, gratitudine, e a me piace molto questo affidarsi, cioè questo dire il tuo piano, Signore, è più grande del mio, di quello che tu da calciatrice, da donna, puoi progettare, ma in realtà il tuo impegno è quello mio, di Giancarlo, di chi ci ascolta, di dare la miglior versione di noi stessi, di provare a capire che vuole il Signore per noi. E tu lo scrivi sui social, che per gli americani è normale, tu vieni dagli Stati Uniti da 4 anni, tu prendi gli atleti, per esempio i velocissimi statunitensi e giamaicani, sono citazioni anche nelle bio di Instagram, citazioni bibliche. In Italia molto meno, diciamo che non sono tante gli atleti che come te, in maniera molto netta e molto semplice, direi quasi naturale, raccontano un'esperienza di fede. Parlato troppo, eh?
0: Ma guarda, tante volte ci viene detto chi ha fede che la fede toglie libertà, e io trovo invece che la fede mi abbia restituito libertà, la libertà di scegliere di lasciare andare l'ossessione del controllo, l'ossessione della perfezione, l'ossessione magari del risultato per un atleta, e capire invece che tante cose non sono sotto il nostro controllo. Sotto il nostro controllo ci può essere magari dare il meglio di quello che io ho oggi, in qualsiasi cosa faccia, che sia nell'amare il mio fidanzato, che sia nel portare a termine un allenamento, che sia nello studiare quello che sto studiando. Ed è l'unica cosa che io so di poter fare al massimo delle mie possibilità. Tutto il resto è imparare proprio ad accettare che il nostro valore non viene dato dalle statistiche, dai risultati, dalle vittorie, dalle convocazioni, ma più che altro magari dalla persona che riesco a diventare lungo il cammino, che riesco ad essere.
1: E proprio su questo adesso vorrei io declamarvi la parte della tua poesia.
2: Lui è più figlio di Citore di me, è un uomo di radio.
1: Anzi, guarda, a me ha colpito molto perché tra l'altro mi ha ricordato anche il passo di un film, Notte prima degli esami, un film di qualche anno fa, nel momento in cui Faletti dice al protagonista non importa ciò che ottieni alla fine di una corsa, ma quello che hai provato durante la corsa. E tu infatti in questa poesia scrivi: grazie al Signore perché mi ricordi ogni giorno che non conta ciò che otteniamo, ma chi diventiamo lungo la strada. Quindi questo percorso di cambiamento, tu lo hai stigmatizzato in questa frase. Si cambia, insomma, nella vita, l'importante è cambiare bene.
0: Si cambia e si è in continua evoluzione, o comunque ogni giorno è un continuo affrontare ostacoli, affrontare dinamiche scomode. E il senso che a me dà e sta dando la fede è proprio quello di ok, che senso voglio dare alla mia vita? Fare del bene e fare bene. Essere una persona che ama, che lascia un segno, che sia dentro o fuori dal campo. E se anche solo una persona riesce a farsi due domande sul senso della vita, guardando magari come sono in campo o fuori dal campo, allora ho già fatto, so di aver già fatto qualcosa.
2: Ecco, a me viene una curiosità mentre ti stai parlando, cioè ormai tu hai una carriera significativa, non solo negli Stati Uniti ma anche in diverse squadre di calcio, e nella nazionale italiana hai partecipato a questo europeo straordinario che si è fermato a un passo dalla finale in una maniera che è meglio non ricordare, credo, per chi c'era, perché in maniera rocambolesca con l'Inghilterra. E quindi hai conosciuto tantissime colleghe. Ti è mai capitato di parlare di queste cose con le colleghe? Cioè, qual è il clima? E l'altra cosa ti volevo chiedere, se sui social ci sono persone che ti contattano non solo per il discorso dell'alimentazione ma anche per la tua testimonianza di fede.
0: Rispondo alla prima domanda: tante volte mi è capitato di parlare con le mie compagne di squadra o insomma colleghe di nazionale di questo argomento, quindi della fede, o più che altro non essere corrisposta o non essere compresa, perché poi il mondo dello sport tendenzialmente italiano è difficile accettare o capire un cammino di fede o il perché uno crede, anzi si è spesso giudicati. E però anche qui io ho scelto di dar voce alla mia voce, cioè mi è stata data una possibilità, quindi mi è stata data la possibilità di essere una voce, e quindi io mi chiedo tutti i giorni: ok, Signore, come posso utilizzarla al meglio, no? E lo faccio semplicemente esprimendo quello che è il mio vissuto, quello che è la mia idea, anche se so che sto parlando con una persona che magari bestemmia ogni volta che sbaglia. E sui social assolutamente sì. Mi ricevo molto frequentemente messaggi di persone, anche molti giovani, che vogliono capire qualcosa in più o più che altro che ricercano un ambiente dove poter vivere determinate esperienze di fede, essere ascoltati, essere capiti, e che cercano quella bellezza che loro dicono percepire dalle mie parole o dai miei occhi quando vedono un contenuto. E questo per me è un gol.
2: E quindi e la tua esperienza di fede come la vivi, se posso chiedere? Cioè, in una comunità, in una parrocchia, in un'associazione, con degli amici?
0: Ma in realtà
2: in famiglia, perché se ho capito bene, la famiglia molto numerosa ma anche molto attiva, papà e mamma.
0: Sì, i miei primi testimoni ed esempi sono indubbiamente i miei genitori.
2: Quindi tipo muoio ogni volta che nomini.
0: Sì, no, lasciamo stare.
2: Anche il papà ho visto in alcune situazioni.
0: Sì, ce la sto facendo per ora. Tra l'altro
2: stai resistendo.
0: Sì, oggi è il compleanno di papà.
2: E allora pure.
0: È un giorno speciale. sono un po' il loro modo di essere, di vivere, di pensare è sempre e costantemente per me un esempio di fede. E indubbiamente questo. E in secondo luogo io frequento i luoghi, la parrocchia dove vivo, quindi al momento a Formello cerco sempre poi di comunque tenere coinvolti, attivi anche i miei amici più stretti. Magari sembra un po' assurdo capirlo, comprenderlo, però magari una volta ci si incontra in videochiamata: ragazzi, si fa un rosario insieme? Sì, dai, va bene.
2: Ecco,
0: dai,
2: questa andremo a approfondire questa cosa, perché non è una cosa comune.
0: No. E magari in quel rosario che una persona immagina come le decine, l'Ave Maria, una cosa pesante, e invece diventa uno dei momenti più belli della settimana, perché si mettono sul tavolo tutte le situazioni che si stanno vivendo, le intenzioni, la tua intenzione per quel rosario lì, magari io mi ci rivedo e mi ci ricollego, e si crea una unione, un'amicizia potentissima.
2: Ah, certo, la preghiera è intimità e l'amicizia lo è,
0: che
2: è
0: poi
2: intimità,
0: coinvolge.
2: Se riesci, diventa una cosa potente.
0: Che coinvolge, perché poi ho voglia che quel momento lì lo viva anche un altro amico, cui ho pensato, lo viva mio fratello, oppure organizziamo un weekend, ci andiamo a fare una camminata insieme, quest'estate andiamo al Festival dei Giovani, perché cavolo, quelle esperienze che si vivono in determinati contesti vanno condivise, perché altrimenti se le teniamo
2: se
0: per noi,
2: se non serve,
0: capito?
2: Sì.
1: Stiamo andando veramente in profondità,
2: sì.
1: Qui a Storie di Sport, nella vita di Eleonora Goldoni, ma abbiamo anche dei doni da consegnare.
2: Ah, beh, sì, assolutamente sì, certo, per una giocatrice della Lazio e della Nazionale, voglio dire, sembrano piccole cose, ma per noi sono significative. Questa trasmissione porta il nome di Atletica Vaticana. Atletica Vaticana è un'istituzione di Papa Francesco, di 6 anni fa, quindi molto piccola, siamo giovanissimi. L'Atletica Vaticana è giovanissima, non io. E rilanciata.
1: Ricordiamolo di voi, Giampaolo Mattei è presidente.
2: Certo. È rilanciata da Papa Leone. L'idea, credo che condivida molto quello che sta dicendo Eleonora, e la ringrazio per questa testimonianza. È l'idea di fare sport dando il meglio di noi stessi. Naturalmente non giocheremo mai nelle Serie A di nessun tipo di disciplina sportiva, però di provare a vivere lo sport come un'esperienza di comunità, e come ha detto adesso Eleonora, non te la puoi tenere per sé, per te, e quindi devi andare per le strade a fare le maratone, magari spingendo le carrozzine dei ragazzi con disabilità, magari conoscendo le persone, e prima della partenza dire con semplicità la preghiera del maratoneta. In realtà vale per tutti gli sport, perché la maratona è una metafora della vita, no? Forse la metafora più grande sportiva che tutti comprendono, e quindi volevo dare a Eleonora proprio per questa vicinanza,
1: facciamola vedere se lei
2: ha un livello molto, un po' troppo alto,
1: bisognerebbe vedere questi doni alle telecamere.
2: È la maglietta
1: di
2: Atletica Vaticana, che noi utilizziamo soprattutto per le maratone, quindi nel caso che tu ti alleni su una lunga distanza,
0: quando
2: vai a fare le camminate spirituali, questo potrebbe andare.
0: Bellissimo.
2: E te ne do un'altra, che però questa qui è quella ufficiale, a questa noi teniamo di più, perché è una maglietta inclusiva, dove, e spero che si veda nel disegno, ci sono tutte le possibili, ora uso una parola brutta, categorie di persone, dai bambini alle persone con disabilità, che corrono insieme. E dietro c'è una scritta in latino, prima in inglese, we run together, corriamo insieme, simul currebant, che è il motto di Atletica Vaticana. E lo spiego a Eleonora, ma anche a chi ci ascolta e ci vede. È un'idea di Papa Francesco, ci ha detto, ma dovete trovare un'espressione, in latino è più bella, simul currebant, in realtà è un passo del Vangelo, Giovanni 20, Pietro e Giovanni corrono insieme verso il sepolcro. E Papa Francesco, quando ci ha donato questa idea, dice una cosa molto bella: arriva prima Giovanni, che è più giovane, Pietro arranca un po', è più anziano, non ce la fa, ma Giovanni si ferma davanti al sepolcro, aspetta l'arrivo di Pietro, e il Papa Francesco dice, con fair play spirituale, fa entrare primo Pietro. Ma se tutti corressimo insieme, simul currebant, e valesse anche per il mondo non solo sportivo, ma per le persone più fragili, per le situazioni di guerra e di violenza, sarebbe molto bello. Quindi ti do queste due magliette con l'idea che si può camminare insieme ad alti livelli nel calcio e nella nostra esperienza di Atletica Vaticana.
1: A proposito di questo
2: momento certo. Grazie per averlo accettato.
0: Grazie davvero. Anzi, io voglio partecipare alla vostra prossima.
2: Certo,
0: maratona.
2: Assolutamente, sì. Guarda,
0: con voi.
2: Tanto facciamo un po', tu sei atleta, un po' tutte le distanze, ma l'idea nostra, per esempio, rubo un secondo per far capire, che poi mi ritrovo in quello che dici, prima del campionato del mondo di ciclismo, quello vero, che è quello dove tutti corrono e vince Pogacar, il nostro atleta corre per circa 100 km, ma il giorno prima noi incontriamo in Australia, a Zurigo, in base dove ci sono i mondiali, le realtà più povere, d'accordo con la Caritas locale. Quindi andiamo a trovare i bambini con disabilità intellettiva, le persone che vivono senza un tetto, e lo stare insieme dimostra che lo sport non è solo andare a pedalare e basta, a dare un calcio a un pallone, è molto altro. E il giorno dopo vedere questi bambini che tifano per la squadra della Santa Sede, che arriva rigorosamente ultima o penultima, è una cosa però che dà un senso sportivo.
0: Certo,
2: io mi ritrovo molto in quello che tu dici, in questo addirittura dire il rosario in videochiamata, questa è una cosa che dobbiamo approfondire un attimo dopo questa cosa qui.
1: Ecco, fare sport, come dicevamo e come c'è scritto sulla maglietta che ti è stata donata, per vivere insieme, correre insieme. Spesso invece lo sport professionistico, mi rivolgo soprattutto al calcio dei maschietti, è un praticare un'attività contro qualcuno, no? Contro l'avversario, non c'è questo spirito di... Voi invece, ecco, quando vi incontrate siete un po' come i rugbisti, che alla fine avete il terzo tempo in cui si beve insieme, oppure ci sono delle frizioni che rimangono accese per tutto il campionato?
2: Il calcio femminile, ecco, forse.
0: Beh, indubbiamente poi le donne per eccellenza sono ipercompetitive, però in realtà spessissimo capita che alla fine della partita si rimane comunque sul campo a salutare magari amiche che sono nella squadra avversaria, a raccontarsela, ad aggiornarsi, oppure si va sotto la tribuna dai propri tifosi, soprattutto dai bambini e dalle bambine, si sta con loro a firmare autografi, a fare delle foto insieme. Quindi
1: è un
0: questo
1: clima più sereno rispetto,
0: sì,
1: insomma,
0: ti direi di sì.
2: Ecco,
0: assolutamente.
2: I tifosi come sono? Cioè, ci sono i cori tipo quelli negli stadi maschili, oppure più un ambiente più tranquillo?
0: Allora, rispetto agli stadi maschili,
2: no,
0: ma anche il numero di persone partecipanti è inferiore, certo. Però sì, il clima generalmente è più tranquillo. Ci sono situazioni tipo i derby che sono comunque particolarmente accesi, ma la maggior parte delle partite sono momenti in realtà di coinvolgimento, di gioia. Senti i bambini inneggiare, fare i cori, quindi ti direi che il clima è molto più piacevole.
1: Una mia curiosità, giocate anche voi con questo contestatissimo pallone arancione
0: che, no, ora
1: verrà tolto di mezzo perché sembra che nelle riprese televisive non si veda, per i daltonici soprattutto, no? Quindi ci tornerà il pallone bianco. Ecco, voi giocate insomma con pallone
0: ancora con quello bianco,
1: allora
0: sì,
1: penso
0: sì,
1: che bene rimaniate con quello, no?
2: Abbiamo qui, quindi abbiamo mille curiosità. Io te ne volevo chiedere un'altra, ma mi è venuta in mente prima.
1: Intanto scusa se ti interrompo, la regia sta facendo il countdown perché siamo nella parte finale di questa trasmissione,
2: perché...
1: e quindi Adriano Vitali e Daniele Giorgi ci stanno per avvertire quando mancheranno pochi minuti,
2: quando entriamo nel recupero, quando entriamo nella fase del recupero,
1: che stiamo vedendo sono i minuti più importanti,
2: sì, perché c'è il gol finale,
1: vincono le partite,
2: sì,
1: in questa fase.
2: No, la mia curiosità è questa, ne parlavamo prima quando abbiamo parlato del che non c'era il professionismo tanti anni fa e che c'era un rimborso spese se c'era. Io volevo chiederti il discorso della maternità, ne abbiamo parlato anche in questo anno, grazie a Dio, con molte atlete che ci hanno raccontato la loro storia, no? Alcune atlete magari hanno un figlio durante la carriera, altre aspettano la fine, ma ognuno ha naturalmente la sua storia. Oggi nel caso di una maternità in attività, come funziona? Ci sono le tutele per la calciatrice oppure... Magari qualche anno fa, no,
0: sì.
2: Immagino.
0: No, finalmente sì, con l'arrivo del professionismo ad oggi ci sono tutele per la maternità. È ovvio che secondo me siamo un attimo un passo indietro nei nostri club in Italia a livello di supporto della mamma atleta come struttura, come presenza, come organizzazione. Ai centri sportivi, dico, perché si stanno vedendo sempre più club a livello europeo e non solo attrezzarsi proprio per avere delle salette per poter allattare i bambini o poter lasciare lì i bambini quando la mamma si allena, con delle babysitter. E mi piacerebbe veramente tanto che si possa fare anche questo ulteriore.
2: Diciamo, in altri paesi sono più avanti, sono,
0: esatto,
2: Stati Uniti, immagino,
0: sì,
2: non so.
0: Sì, sì, Stati Uniti, anche in Inghilterra, diversi club si stanno attrezzando. Quindi la mia idea di sport, di calcio, è anche ambire a queste situazioni qua.
2: Beh,
0: sì. Perché è un mio desiderio, come quello di tante altre atlete, diventare mamma, però non dover abbandonare magari la carriera calcistica.
1: Aspettare la fine.
0: Esatto.
1: Ecco, anche perché come si lega il fatto che, voglio dire, se c'è una gravidanza tranquilla si può anche continuare a fare un certo tipo di attività, ma se c'è una gravidanza con qualche problema, sì, la donna rischia di essere assente per mesi e casomai poi di tornare non in forma a giocare.
0: Sicuramente è difficile, perché
1: questo
0: ovviamente...
1: come si lega con gli interessi prettamente agonistici che delle compagini.
0: Certo, sicuramente la gravidanza è un percorso bellissimo, un grande certo. dono, però porta con sé anche delle grandi difficoltà, degli ostacoli. Indubbiamente al momento di essere gravidi bisogna allenarsi, sì, perché anche al giorno d'oggi comunque viene riscontrata l'importanza di continuare ad allenarsi, quando un tempo c'era paura della mamma che si allenasse, invece no, anzi.
1: Hanno vinto gare i mesi di gravidanza.
0: Sicuramente l'organizzazione dell'allenamento dovrebbe essere totalmente differente rispetto a quello che è attualmente, quindi una mamma in procinto di si deve allenare sì, ma individualmente, e nel ritorno post parto ci sono certo, complicanze, ma non vedo l'impossibilità di tornare a giocare e giocare magari ad alti livelli. Più difficile sicuro, perché comunque un bambino ti porta via tanta energia, tanto tempo, anche di notte, lo sappiamo.
1: Il desiderio di starti vicino, come
0: certo,
1: hai detto, è importante
0: certo.
1: che ci siano delle zone del luogo d'allenamento dove
0: certo.
1: posso portare
0: a maggior ragione
1: piccolo.
0: Proprio per questo.
2: Tanto io volevo tornare sul rosario, a me mi ha colpito il rosario in videochiamata, se lo posso chiedere, se no mi dribbli, fai un bel dribbling e vai tranquilla, tanto sei capace di farmelo, ma chi sono le persone con cui tu fai la videochiamata, se posso chiedere? Amiche di vecchia data, amici di vecchia data, nuovi colleghe, non lo so.
0: Guarda,
2: se si può chiedere,
0: guarda, non ho problemi assolutamente. E dal momento del Covid in poi, la mia mamma e il mio papà hanno deciso di coinvolgere tutti noi, fratelli e sorelle, che siamo sei fratelli e sorelle, sì, compresi fidanzati,
2: una squadra,
0: mariti, mogli, e tante famiglie di amici. E dal momento del Covid in poi, ogni lunedì sera alle 9 noi diciamo il rosario in videochiamata. Ovunque tu sia, ti puoi collegare, mostrare il tuo volto o meno, quindi tenerlo oscurato o no, in treno, a casa, dove ti pare. E quindi quello proprio è un appuntamento settimanale che, se riesci a fare bene, comunque c'è. E poi mi capita spesso in realtà con i miei amici, i miei amici più stretti, quindi ti direi i migliori amici e il mio ragazzo, di organizzarci in determinati momenti, magari quando uno ne sente una particolare esigenza o è in un momento di particolare difficoltà o è di fronte ad una scelta importante, di sentire il bisogno di scrivere e dire e ci diciamo il rosario insieme, la coroncina insieme, qualsiasi cosa sia, pur di pregare insieme, di affidare quello che sarà, insomma.
1: Prima di ogni partita ti capita di rivolgere, non so se insieme a qualcun altro della squadra, ma anche da sola, rivolgere un pensiero
0: sempre,
1: grato?
0: Sempre, cerco sempre il mio momento nel giorno della partita e nel pre-partita per chiedere più che altro che sia fatta la sua volontà da quello che sarà la partita, indipendentemente che sia una vittoria, una sconfitta, un gol, un assist, una grande prestazione o una prestazione terribile,
1: certo.
0: che sia fatta la sua volontà, cioè quello che è il suo piano per me quel
1: progetto.
0: Giorno
1: è il momento di salutarci. E allora veramente grazie da Storie di Sport a Eleonora Goldoni, che è stata con noi nella puntata odierna, a Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana, ma il grazie più grosso come sempre è quello che va a voi amici della Radio Vaticana che ci avete ascoltato.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.
4: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: ricorda l'11 settembre, 25 anni fa l'attacco all'America che segnò la storia con gli attentati di Al-Qaeda alle Torri Gemelle e al Pentagono. A Ground Zero risuonano i nomi delle 2.977 vittime. Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Si spegne l'Ilva, confermata la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Il governo pensa ad un nuovo tavolo e le aziende dell'indotto avvertano: riprenderemo i licenziamenti. Intelligenza pericolosa, i colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati. Si temono rischi di uno sviluppo incontrollato. Buonasera, Radiera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. La cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime a Ground Zero a New York. Il presidente Trump ha tenuto una commemorazione a Washington. Massimiliano Cocchi.
1: Alle 8:46 del mattino, l'ora in cui il primo aereo colpì la Torre Nord, il silenzio interrompe la cerimonia di Ground Zero a New York. Poi la lettura dei nomi delle vittime, accompagnati dai rintocchi di una campana.
2: Donald A. Foreman. Christopher Hugh Forsythe.
1: Per la prima volta quest'anno viene osservato un minuto di silenzio anche per i soccorritori morti negli anni successivi a causa delle polveri letali di Ground Zero. Sono migliaia, tra loro centinaia di pompieri, eroi immortali, li ha definiti Donald Trump, che accompagnato da Melania ha partecipato alla commemorazione davanti al Pentagono. Una terza cerimonia si è svolta a Shanksville, in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93 dopo la rivolta dei passeggeri contro i dirottatori. Never forget, mai dimenticare, non è uno slogan, è un impegno, ha detto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, nel 25esimo anniversario dell'attacco, quando ormai c'è un'intera generazione di americani cresciuta senza avere memoria diretta degli attentati. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E gli attacchi alle Torri Gemelle al Pentagono, costati la vita a 2.977 persone, hanno segnato indelebilmente la storia del mondo. Pierluigi Vito.
3: L'apocalisse di New York comincia alle 8:46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo c'entra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9:56 crolla la torre sud, alle 10:28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran e si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Antonio Soviero.
4: La navigazione nel Mar Rosso è sicura per tutte le navi, eccetto quelle dei nemici sauditi. Il portavoce degli Houthi annuncia che i combattenti filo-iraniani hanno conquistato gli ultimi 6 distretti rimasti nelle mani delle forze governative appoggiate da Riyadh. I ribelli foraggiati dal regime di Teheran hanno ora il completo controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, da cui passa il 12% del commercio mondiale, diretto poi al canale di Suez. Una rotta vietata, come abbiamo sentito, alla Arabia Saudita, leader mondiale delle esportazioni di petrolio. Bin Salman ha chiesto a Trump di bombardare lo Yemen. Il presidente americano, già impantanato nella guerra all'Iran, avrebbe detto di no. E così il principe ereditario saudita ha ordinato raid sull'aeroporto di Mocha. La città è stata conquistata ieri dai ribelli. Con lo stretto di Hormuz bloccato da 8 mesi e il transito attraverso Suez molto a rischio, si impenna il prezzo del petrolio. Oggi ha sforato i $100 a barile. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, non si fermano i combattimenti con gli attacchi incrociati e Mosca che prende di mira Kiev. Una decina le vittime, intanto in arrivo aiuti all'Ucraina dall'Unione Europea. Federico Plotti.
5: Continua implacabile da quasi 5 anni la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore una decina i morti dopo gli ultimi attacchi russi. La maggior parte a Kiev, ancora nel mirino di Mosca, decine feriti in diverse zone del paese. Ma anche oltre confine si registrano attacchi. Le forze armate ucraine hanno colpito ancora una volta un hub logistico di Ozon, il colosso russo dell'e-commerce. Questa volta a Saratov, lungo le sponde del fiume Volga e distante dal confine tra i due paesi in guerra. Intanto la Commissione europea annuncia lo stanziamento di oltre 6 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina. Qui si continua a morire e si faccia di tutto per la fine della guerra, dice il vescovo di Kharkiv, Pavlo Onciaruk, ricevuto oggi dal Papa in Vaticano, ringraziandolo per la sua costante preghiera e rinnovando l'invito al pontefice di recarsi nella martoriata Ucraina. Federico Plotti, lì nello studio.
0: La politica italiana, ripresa di settembre all'insegna dei nodi che hanno caratterizzato l'estate, da una parte il caro carburanti e più in generale il tema dell'energia, dall'altra la riforma della legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Buonasera Piera Chille, dopo la nuova proroga di una settimana del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel, l'esecutivo promette interventi più strutturali e mirati per le fasce più deboli. La promessa viene ribadita dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Vercelli, per l'inaugurazione del Festival Internazionale del Riso. Oltre al ritorno al nucleare, i primi reattori ci saranno entro il 2035. È arrivato intanto dal Consiglio dei Ministri anche il via libera al decreto che permette di accelerare sulle estrazioni di petrolio e gas nei siti interni. Per quanto riguarda la legge elettorale, dopo la battaglia in Senato sulle preferenze, viene cancellata la soglia del 3% che impediva ai piccoli partiti di contribuire al premio di maggioranza, ma si alza il numero delle firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento. Il voto al Senato è previsto per il 15 settembre, poi si passa alla Camera. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi. Linea allo studio.
0: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4, l'evidenza l'Istat, spiegando che il livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come record per il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità, con una crescita di 155.000 unità. Resta però la crisi all'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano conferma la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Per i giudici, tra attività di imprese e tutela dei cittadini, deve prevalere il diritto alla salute. Intanto le aziende dell'indotto avvertono: riprenderemo licenziamenti. Raffaella Frullone.
7: Per i giudici, nel bilanciamento tra attività di impresa e tutela dei cittadini, a prevalere deve essere il diritto alla salute. La Corte d'Appello di Milano respinge la richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il blocco dovrà diventare operativo entro il 28 ottobre. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo permanente a Palazzo Chigi, il blocco dei licenziamenti e misure straordinarie per tutelare i lavoratori. Immediata la replica della Premier: lavoriamo col materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, rimarca Giorgia Meloni, che assicura che il tavolo già aperto verrà riconvocato immediatamente. Soddisfazione da parte di genitori tarantini, la vita umana ha vinto, scrive l'associazione che riunisce anche alcuni dei ricorrenti. Più prudente il sindaco di Taranto Bitetti, secondo cui ora servono risposte rapide per difendere insieme lavoro, economia e futuro della città. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,36% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno, padre di Denise, il boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita al gesto domenica, la morte oggi dopo 4 giorni di agonia. Intelligenza artificiale, rischi connessi al suo sviluppo incontrollato. I colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati. Andrea Domaschio.
8: Intelligenza artificiale, straordinaria risorsa o grande incognita? OpenAI, la società creatrice di ChatGPT, frena lo sviluppo delle tecnologie più avanzate dopo che uno dei suoi modelli ha condotto autonomamente in luglio un attacco informatico. Discorso simile anche per il programma Mythos 5, sviluppato dal colosso digitale Anthropic, che ha deciso di bloccarne temporaneamente l'uso in seguito ad alcune ricerche tentate da scienziati nell'ambito di potenziali nuove armi biologiche. E mentre l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica valuta un grande risultato aver avuto accesso a Mythos 5, Mario Draghi, sull'edizione odierna del Financial Times, sostiene che l'Europa dovrebbe adottare diffusamente l'intelligenza artificiale per stimolare la crescita economica, ma sviluppo e governance dell'intelligenza artificiale devono rimanere saldamente in mano all'uomo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia, dove arriverà domani in mattinata. L'esponente del Movimento 5 Stelle era sull'isola caraibica per un reportage. In seguito ad un malore è stato ricoverato ed operato in un ospedale dell'Avana. Via libera del Ministero dell'Ambiente alla candidatura delle Saline di Sicilia al programma UNESCO Uomo e Biosfera per diventare poi patrimonio dell'umanità. Un luogo particolare, come spiega Silvana Piacentino, direttrice della riserva delle Saline di Trapani e Paceco.
9: La riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco è un patrimonio unico, è uno scrigno di biodiversità, rappresenta un equilibrio millenario tra un'attività produttiva dell'uomo legata alla produzione del sale e la tutela della biodiversità. Questo è un territorio che è stato plasmato dall'uomo utilizzando per la produzione del sale degli elementi naturali, sole, acqua e vento, ma è al contempo un'area che ospita centinaia di specie vegetali e animali, tra queste alcune rarissime. La riserva regionale è affidata in gestione al WWF da oltre 30 anni, è anche un'area umida di importanza internazionale, si trova lungo una delle più grandi rotte migratorie degli uccelli che si spostano tra il continente africano e quello europeo. Qui gli animali trovano il luogo dove riposarsi, riprendere le energie, alimentarsi. Alcune di queste oltre 240 specie che qui sono censite si riproducono qui.
0: Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi è il giorno dei media della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con l'Ente dello Spettacolo, un incontro per parlare di grande schermo in un dialogo vivace con Giovanni Veronesi e il cast del suo film Dio ride. Fabio Falzone.
10: La giornata era iniziata in mattinata con l'arrivo dei delegati da tutta Italia, ma anche dei direttori di Avvenire, Sir, TV 2000, Inblu 2000, Play 2000, Fish, insieme all'Ente dello Spettacolo, per un bilancio dell'impegno della Chiesa Cattolica nel mondo del cinema. Poi l'intervista collettiva al cast del film Dio ride e al suo regista Giovanni Veronesi. L'incontro tra due mondi, il frate Favino che conquista il popolo e svuota le chiese, e il cardinale Silvio Orlando chiamato a indagare. Ampio il botta risposta che mette a confronto punti di vista diversi ma in fondo convergenti. Si può raccontare l'infinito? Domanda Monsignor Baturi. Sì, risponde Veronesi, perché dentro il film c'è molto amore, è un film a cuore aperto. Da dove nasce l'ispirazione per il Dio che ride incarnato da Favino? Domanda Vincenzo Morgante. Lui crede alle storie che racconta, risponde Favino, ma quello che lo muove è la fede, non è un eroe, ma una faccia di come si può scegliere di credere. Fabio Falzone, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: 19, Michele Raviare in studio. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai, mai i loro nomi ed è per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando al Pentagono alla cerimonia commemorativa dell'11 settembre, ricordando le 3.000 vittime dell'attentato alle Torri Gemelle. Trump ha nuovamente citato la guerra in corso contro l'Iran, definito lo sponsor numero uno del terrorismo nel mondo. L'Iran ha ribadito non avrà mai l'arma nucleare. Alla cerimonia a New York ha partecipato il vicepresidente Vance insieme agli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Ricordiamo alla Radio Vaticana le parole pronunciate il 12 settembre da Papa Giovanni Paolo II nel servizio di Andrea De Angelis.
1: È stato un giorno buio nella storia dell'umanità, un terribile affronto alla dignità dell'uomo. Il cuore dell'uomo è un abisso, ma la fede ci viene incontro in questi momenti in cui ogni commento appare inadeguato.
2: Queste parole il Papa le pronunciò l'indomani all'udienza generale in piazza San Pietro. Quella mattina, per suo desiderio, non si levarono applausi. I fedeli restarono in un silenzio composto. Il giorno prima il Papa si trovava a Castel Gandolfo. Subito, appresa la notizia, si raccolse in preghiera. Poi il telegramma al presidente Bush, dove scrisse di un dolore indicibile, definendo disumani gli attentati. Intanto, in quelle ore a Roma si tenne il capitolo generale ordinario dell'Ordine di Sant'Agostino, con prevosto eletto priore generale. L'odio e la violenza continueranno ad aumentare finché esisteranno tante persone obbligate a vivere in estrema povertà, oppresse da così tante forme di ingiustizia, disse nell'omelia della messa conclusiva, quello che poi sarebbe diventato Papa Leone XIV. Mentre molti cercano vendetta, aggiunse, noi agostiniani dobbiamo testimoniare il Vangelo, la pace, il dialogo, l'unità e la riconciliazione.
0: Bocciato alla Camera dei Comuni inglese un nuovo provvedimento che prevedeva l'introduzione dell'eutanasia per i malati terminali adulti in Inghilterra e Galles. Il risultato di 285 no e 270 sì chiude definitivamente la porta a questo progetto, almeno per la legislatura in corso, dopo che un testo analogo era stato respinto dall'ostruzionismo della Camera dei Lord. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Benvenuti cari fedeli, voi che state qui in chiesa e tutti quelli che sono collegati con noi attraverso TV 2000 a questa celebrazione di questa sera nella casa della Madre della Santa Speranza. Offriamoci a lei, chiediamo attraverso di lei il perdono di tutti i nostri peccati per rendere questa celebrazione più efficace per il nostro bene spirituale. Insieme confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo avere predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Parola di Dio.
3: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
4: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
3: L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio, quanto sono amabili le tue dimore, Signore. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore, quanto sono amabili le tue dimore, Signore. Perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. quanto sono amabili.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in una fossa? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che è ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Amen.

pari, fratelli e sorelle, continua quel discorso che Gesù ha iniziato con i suoi discepoli già ieri. È la continuazione del discorso, sono degli ammaestramenti che Gesù dà ai suoi discepoli. Il cuore di questo brano, il Vangelo, è proprio quello della, diciamo così, ripresa dei difetti dei nostri fratelli.

Vediamo, vediamo la pagliuzza nell'occhio del fratello o della sorella e non vediamo la trave che c'è nel nostro occhio. Gli antichi usavano un altro mezzo per esprimere questa capacità di guardare di più i difetti degli altri che non i nostri. Dicevano gli antichi, è una favola, che nel mondo antico ognuno di noi porta due bisacce, uno davanti sul petto e uno dietro alle spalle. Nella bisaccia davanti, quella che abbiamo sul petto, ci sono i difetti degli altri. Nella bisaccia che portiamo invece sulle nostre spalle ci sono i nostri difetti. Per cui i nostri difetti non li vediamo perché sono alle nostre spalle, mentre vediamo bene i difetti del prossimo perché li abbiamo davanti. Allora ecco, fratelli e sorelle, chiediamo al Signore in questa celebrazione di questa sera di avere, diciamo, più compassione per i difetti di chi ci sta accanto. Anzi, tante volte se i difetti sono presi con compassione possono essere più motivo di simpatia per chi ci sta vicino. Si può anche scherzare sui difetti del prossimo senza offenderli e cercando in questo modo di stabilire un rapporto di cordialità, non dimenticandoci mai che anche noi siamo pieni di difetti. Nella celebrazione eucaristica all'inizio della Santa Messa abbiamo chiesto perdono delle nostre mancanze. Chiediamo sempre il perdono al Signore delle mancanze delle persone che ci stanno vicino e cerchiamo sempre di compatirci per amore del Signore.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre ed in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il

sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo uomo nuovo diventi artefici di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: amo. Dio Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ti rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso

0: nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo esaudiscici,
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della divina grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro, che sei
0: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. La liturgia di questa 24esima domenica del tempo ordinario dell'anno A ci conduce esattamente qui, nel cuore pulsante e spesso ferito delle relazioni umane e del nostro rapporto con Dio. La parola centrale in tutta la liturgia è la parola perdono. C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che colpisce con la forza di... C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che dice: «Rancore ed ira sono cose orribili e il peccatore le stringe a sé». Fermiamoci un istante su questa immagine, un'immagine fisica quasi visiva: stringere a sé il rancore. A volte noi pensiamo che conservare la rabbia, coltivare il risentimento o covare il desiderio di vendetta sia un modo per proteggerci. Pensiamo che sia lo scudo per far valere le nostre ragioni, per non permettere a chi ci ha ferito di passarla liscia. In realtà, la teologia spirituale ci insegna esattamente il contrario. Il rancore è un veleno che beviamo noi, sperando che faccia male alla persona che ci ha offeso. Ma purtroppo non è così. Chi non perdona si incatena da solo al proprio passato, resta prigioniero dell'istante in cui ha subito il torto, consegnando le chiavi della propria serenità proprio a chi gli ha fatto del male. Il Siracide ci avverte: se stringi il rancore, stai stringendo la tua stessa rovina.

Ed è proprio su questo sfondo psicologico e spirituale che si innesta il brano del Vangelo di Matteo che oggi meditiamo. Pietro si avvicina a Gesù con una domanda molto pratica. È la domanda di ognuno di noi che riflette una mentalità basata sulla giustizia umana e sul buon senso. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Fermiamoci un attimo, proviamo a metterci nei panni di Pietro. Nella cultura rabbinica dell'epoca, perdonare 3 volte lo stesso torto era già considerato un segno di straordinaria virtù. Pietro, offrendo di arrivare fino a 7 volte, pensa di essere diventato incredibilmente generoso, quasi un santo. Cerca una misura, cerca addirittura un confine rassicurante, una linea di demarcazione, oltre la quale sentirsi autorizzato a dire: adesso basta, ho già fatto tutto, ho già dato, ora scatta la giustizia. Però la risposta di Gesù spiazza sia Pietro e spiazza oggi tutti noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E 70 volte 7 non vuol dire fare il calcolo matematico e fermarsi a 490, no. Nella simbologia biblica questo numero indica l'infinito, ovvero devi perdonare infinitamente. Gesù sta dicendo a Pietro e a ciascuno di noi: devi perdonare sempre. Gesù spezza l'algebra del cuore. Ci sta dicendo che le relazioni umane non possono essere vissute con i registri contabili in mano, dove si annota il dare e l'avere. No. Per farci comprendere l'assurdità del nostro modo di fare, Gesù racconta la celebre parabola del re e dei 2 servi. C'è un primo servo che viene condotto davanti al sovrano perché ha un debito immenso, incalcolabile, 10.000 talenti. Per farci un'idea, 10.000 talenti era una cifra astronomica, superiore alle tasse annuali di intere province dell'impero romano. Era un debito semplicemente impossibile da pagare, nemmeno se quel servo avesse lavorato per 100 vite intere. E davanti alle suppliche disperate di quell'uomo, il re fa qualcosa di illogico. Si commuove, prova compassione, gli condona tutto. Cancella il debito della vita in un solo istante. E proprio qui accade il colpo di scena. Quello stesso servo, appena uscito dal palazzo reale, incontra per strada un suo compagno che gli deve una cifra irrisoria, 100 denari più o meno. 100 denari equivalevano circa a 3 mesi di lavoro di un operaio. Una cifra reale ma ridicola se paragonata ai 10.000 talenti che gli erano appena stati abbonati. E che cosa fa? Lo prende per il collo, lo soffoca e grida: restituisci tutto ciò che devi. Non ascolta le stesse identiche suppliche che lui stesso aveva rivolto al re e lo fa gettare in prigione. Il dramma spirituale di questa parabola, cari amici, non risiede nel debito iniziale. Il vero dramma è che quel servo ha ricevuto una misericordia infinita ma non ha lasciata circolare nel suo cuore. Ha, per così dire, chiuso la porta, ha chiuso i rubinetti dell'amore, ha preteso dai suoi simili una giustizia millimetrica, rigida, inflessibile, dimenticandosi che lui per primo aveva solo grazie a un dono immenso e gratuito. E possiamo qui riflettere e guardare alla nostra vita: quante volte anche noi non riflettiamo sui doni immensi e gratuiti che il Signore ci fa. E proprio qui c'è il legame profondo con la seconda lettura, in cui San Paolo ci ricorda una verità fondamentale della nostra vita cristiana. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore. Cosa vuol dire questo per la nostra quotidianità? Significa che se abbiamo scelto di appartenere a Cristo, se abbiamo sperimentato nella nostra vita, attraverso i sacramenti, appartenere a Cristo,
Attraverso la preghiera, quante volte Dio ha perdonato noi, allora non possiamo più permetterci di guardare gli altri con gli occhi del giudizio spietato. Se siamo del Signore, dobbiamo usare lo stile del Signore. E il perdono dal punto di vista della teologia spirituale non è un sentimento emotivo. Questo è forse lo sbaglio più grande. Perdonare non vuol dire far finta che non sia successo nulla. Non vuol dire che la ferita smetta improvvisamente di sanguinare o che dobbiamo cancellare i traumi, i ricordi psicologici del torto subito. Il perdono è una scelta della volontà guidata dalla grazia. È la decisione spirituale di dire: tu mi hai fatto del male, ma io scelgo di non ripagarti con la stessa moneta, scelgo di non distruggerti, ti metto nelle mani di Dio e scelgo di rimanere libero. Mi piace sempre dire che il perdono è un dono ricevuto due volte, un dono per me che sto dando il perdono e un dono per colui che riceve il perdono. Carissimi ascoltatori, la liturgia della parola di questa domenica ci lancia davvero una sfida cruciale, forse fondamentale per la nostra vita, e questa sfida risuona attraverso le frequenze della radio, ma arriva nelle nostre case, arriva nelle nostre auto, nei nostri luoghi di lavoro e arriva dritta al nostro cuore. Quindi chiediamoci oggi sinceramente: vogliamo continuare a stringere a noi quel registro nascosto dove segniamo i torti subiti da un familiare, da un amico, da un collega? Vogliamo continuare a stringere a noi l'ira, consumandoci dentro, rodendoci dentro e stando male? Perché sì, quando non perdoniamo stiamo davvero male. Oppure vogliamo avere il coraggio di fidarci di Dio, fidarci di Gesù e strappare quella pagina del registro? Strappare quella pagina che è veramente una pagina brutta della nostra vita e sperimentare la vera libertà dei figli di Dio? Ricordiamoci, ogni volta che perdoniamo non stiamo facendo un favore a chi ci ha offeso. Noi permettiamo attraverso il perdono che Dio guarisca la nostra anima. Allora, a tutti a voi auguro un buon ascolto, una buona domenica e soprattutto un buon cammino.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi, nella prima parte della nostra trasmissione, ascolteremo due concerti per trombone e orchestra. Uno strumento abbastanza negletto, purtroppo, perché in realtà è uno strumento bellissimo che ha grandi possibilità e che ha fatto la sua comparsa nella storia della musica, addirittura nel periodo medievale. Nel periodo del tardo Rinascimento abbiamo diverse opere che si adattano molto bene al trombone e comunque è stato utilizzato in moltissime canzoni per sonar. Viene citato anche da molti autori come Giovanni Paolo Cima. Si possono suonare col trombone tranquillamente le canzoni di Girolamo Frescobaldi, ma subito dopo ha subito un periodo di oblio. Probabilmente dovuto al fatto che comunque era uno strumento che veniva utilizzato prevalentemente nelle cerimonie religiose o nelle cerimonie solenni, soprattutto all'aperto, quindi era uno strumento che veniva usato spesso per raddoppiare le voci nelle cerimonie solenni, nelle chiese. E quindi una vera e propria letteratura originale per questo strumento nel periodo barocco è latitante, diciamo così. Ci sono pochissime opere. Oggi ascolteremo due appunto concerti scritti più o meno, diciamo, espressamente per trombone. Infatti inizieremo con un concerto di Leopold Mozart in re maggiore scritto per trombone o viola. Infatti la tessitura dello strumento è piuttosto acuta, quindi fa presupporre l'utilizzo di un trombone contralto, che era uno strumento abbastanza usato all'epoca, e probabilmente quest'opera è stata ispirata a Leopold Mozart dalla figura di Thomas Schlatt, che era un grande virtuoso di questo strumento che era originario di Salisburgo, appunto, e che spesso era presente in tutte le cerimonie pubbliche o comunque nelle grandi occasioni in cui era presente la musica. E ascolteremo allora questo concerto per trombone o viola e orchestra in re maggiore. I movimenti sono allegro, adagio, minuetto e trio. Esegue al trombone Armin Rosin con la Wiener Kammerorchester diretta da Philippe Entremont.

Avete ascoltato di Leopold Mozart il concerto per trombone o viola e orchestra in re maggiore nell'esecuzione al trombone di Armin Rosin con la Wiener Kammerorchester diretta da Philippe Entremont. Ed ora passiamo ad un altro concerto per trombone scritto verso la fine del Settecento, più o meno risale a dopo il 1760. L'autore è Johann Georg Albrechtsberger, uno dei compositori e teorici più in vista della sua epoca, diventato famoso anche per il fatto di essere stato l'insegnante di contrappunto di Ludwig van Beethoven. E ascolteremo allora il concerto in si bemolle maggiore per trombone e orchestra. I movimenti sono allegro moderato, andante, finale allegro moderato. Esegue Alain Trudel al trombone e alla direzione della Northern Sinfonia.

Di Johann Georg Albrechtsberger avete ascoltato il concerto in si bemolle maggiore per trombone e orchestra, nell'esecuzione di Alain Trudel al trombone e alla direzione della Northern Sinfonia. Ed ora voltiamo pagina e passiamo all'Italia, con due cantate di Antonio Vivaldi, una cantata per soprano e una per contralto. Inizieremo con Sorge vermiglia in ciel la bella aurora, una cantata per soprano e basso continuo, RV 667. L'esecuzione è affidata ad Alessandra Ruffini, soprano, con l'ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato la cantata Sorge Vermiglia in Cella la bella aurora per soprano e basso continuo RV 667 nell'esecuzione di Alessandra Ruffini soprano con l'ensemble concerto diretto da Roberto Gini. Ed ora ascoltiamo una cantata per contralto, Piango, gemo, sospiro e peno, RV 675. L'esecuzione è affidata a Caterina Calvi, contralto, con l'ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Piango, gemo, sospiro e peno, cantata per contralto e basso continuo RV 675 nell'esecuzione di Caterina Calvi contralto con l'ensemble Concerto diretto da Roberto Gini. E proseguiamo la trasmissione ascoltando due sinfonie per archi di Alessandro Stradella. Opere molto interessanti, oltre che molto importanti, infatti fanno parte di quel corpus di brani per più strumenti ad arco e continuo che hanno fatto da apripista nell'ambito della produzione romana alle sonate sia da camera che da chiesa a tre di Arcangelo Corelli. Inizieremo ascoltando la sinfonia in re minore numero 1. L'organico è per violino, violoncello e basso continuo. Esegue l'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni, violino, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo e organo. Avete ascoltato di Alessandro Stradella la sinfonia in re minore numero 1 per violino, violoncello e continuo. Ed ora proseguiamo e terminiamo la nostra trasmissione ascoltando la sinfonia in re maggiore numero 3 per due violini e continuo. I movimenti sono allegro, allegro, adagio, allegro, presto. Esegue l'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo e organo. Avete ascoltato di Alessandro Stradella la Sinfonia per archi numero 3 in re maggiore per due violini e continuo nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo e organo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana. E proseguiamo la trasmissione ascoltando due sinfonie per archi di Alessandro Stradella. Opere molto interessanti, oltre che molto importanti, infatti fanno parte di quel corpus di brani per più strumenti ad arco e continuo che hanno fatto da apripista nell'ambito della produzione romana alle sonate sia da camera che da chiesa a tre di Arcangelo Corelli. Inizieremo ascoltando la sinfonia in re minore numero 1. L'organico è per violino, violoncello e basso continuo. Esegue l'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni, violino, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo e organo.

Avete ascoltato di Alessandro Stradella la Sinfonia in Re minore numero 1 per violino, violoncello e continuo. Ed ora proseguiamo e terminiamo la nostra trasmissione ascoltando la Sinfonia in Re maggiore numero 3 per due violini e continuo. I movimenti sono allegro, allegro, adagio, allegro, presto. Esegue l'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera, clavicembalo e organo.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
2: Il Vangelo di Luca ci ha riproposto l'interrogativo di Gesù. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Il Signore intende dire che una guida non può essere cieca, deve vedere bene, se non vuole rischiare di arrecare danno alle persone che le sono state affidate. Gesù richiama così l'attenzione di tutti coloro che hanno compiti educativi o di comando, esortandoli ad avere coscienza, a sentire la responsabilità, ad interrogarsi sulla strada giusta e a percorrerla essi stessi per primi. Nel brano d'oggi troviamo un'altra frase molto significativa, quella che esorta a non essere presuntuosi e ipocriti, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non t'accorgi della trave che è nel tuo. Com'è facile scorgere i difetti e i peccati altrui e non vedere i propri? E come possiamo accorgerci se il nostro occhio è libero o se è impedito da una trave? La verifica ci viene dalle nostre azioni. E ancora Gesù che ce lo dice: ogni albero si riconosce dal suo frutto. Il frutto sono le azioni, ma anche le parole. Infatti, chi è buono trae frutti dal suo cuore, dalla sua bocca, il bene, e chi è cattivo trae fuori il male. Sentitevi responsabili e fieri di offrire una testimonianza cristiana capace di rinnovare interiormente ed esteriormente la nostra società.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza ascoltiamo la seconda parte di Canzoni e danze di Joan Dowland. The Boston Camerata dirige Joel Cohen.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso la seconda parte di Canzoni e danze di Joan Dowland, The Boston Camerata, diretto Joel Cohen. E per concludere, The London Symphony Orchestra.

Con la musica della London Symphony Orchestra si conclude questa prima parte del Con voi nella notte. Per i grandi direttori ascoltiamo di Piotr Ilyich Tchaikovsky Sinfonia numero 6 in Si minore opera 74 Patetica. Filarmonia Orchestra dirige Giuseppe Sinopoli.

Nella prima parte della rubrica I grandi direttori, oggi dedicata a Giuseppe Sinopoli, avete ascoltato di Piotr Ilyich Tchaikovsky la Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Patetica. Ha eseguito la Philharmonia Orchestra. Nella seconda parte della rubrica dedicata ai grandi direttori ascoltiamo di Arnold Schoenberg Sinfonia da camera opera 9 per 15 strumenti solisti. Eseguono membri dei Berliner Philharmoniker, dirige Giuseppe Sinopoli.